tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo.

tempo. Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel

sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano,

0: tempo. Quello che fa male, quello che fa capire è che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Alla radio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

abbonamento di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Alta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oru. Riprendiamo la lettura del quinto figlio di Doris Lessing, un'autrice del Novecento che è morta nel 2013 ed è stata insignita anche del premio Nobel nel 2007. Una donna molto volitiva, che è stata anche presa ad esempio dalle femministe per molto tempo, anche se questa cosa bisogna ammettere che non le ha fatto molto piacere, perché Doris Lessing odiava essere ristretta in qualsiasi tipo di gabbia o definizione. È stata un'autrice di rottura sotto tanti punti di vista per le tematiche che ha affrontato nei suoi libri e anche il coraggio di sfidare il ben pensare comune per fare a pezzi alcuni costrutti morali, come ad esempio quello che affronta nel libro Il quinto figlio che stiamo leggendo, ossia l'irreprensibilità materna, il fatto che una madre debba nutrire un sentimento cristallino anche verso una creatura che la fa soffrire molto. E proprio sulla maternità si concentra il fulcro di questo romanzo. Una maternità messa duramente alla prova da un bambino che nasce con delle diversità, ben ha una forza spropositata, non controlla le sue reazioni, messo in un istituto e poi riportato a casa in un moto di pentimento. Harriet, questa donna, si trova ora a gestire la crescita di questo figlio che pone continuamente nuove problematiche mentre si interfaccia con gli altri bambini e il vivere sociale. Riprendiamo la nostra lettura.

Harriet portò Ben a Londra e l'affidò all'infermiera della dottoressa Gilly. Appoggiato con la schiena alla parete, Ben ne seguiva con gli occhi ogni movimento, come un animale selvatico. Quando vide sua madre, corse a rifugiarsi alle sue spalle. «Beh», osservò l'infermiera piccata, «non è proprio il caso di comportarsi così, Ben». Harriet gli disse di mettersi seduto ad aspettarla, sarebbe tornata presto. Lui andò a ripararsi dietro una sedia e rimase lì, allerta, tenendo gli occhi fissi sull'infermiera. Poi Harriet si ritrovò seduta davanti a una donna dall'aria astuta e professionale, a cui era stato detto, ne era sicura, che lei era una madre irragionevolmente ansiosa e che aveva un pessimo rapporto con il suo quinto figlio. «Verrò subito al punto», disse la dottoressa Gilly. «Il vero problema non è Ben, signora Lovat. Il vero problema è lei. Lei non ama suo figlio». «Oh mio Dio!» esplose Harriet. «Ci risiamo!» La sua voce aveva un tono querulo, lamentoso. Lo sguardo era fisso sull'altra donna per non perderne la reazione. «È stato il dottor Brett a dirglielo. Ha usato le sue stesse parole». «Beh, signora Lovat, vuole forse negarlo? Comunque, ci tengo a precisare subito che non gliene faccio una colpa. E in secondo luogo le dirò che non è un fatto così raro. Avere un figlio è come giocare alla lotteria, non possiamo scegliere il numero che uscirà. E anche i figli, che le piaccia o no, non possiamo sceglierli. La cosa più importante è non farsene una colpa». «Non è certo il mio caso», disse Harriet, «anche se non mi aspetto che ci creda. Sono gli altri che hanno fatto di tutto perché mi sentissi in colpa, rimproverandomi di averlo messo al mondo. Mi hanno trattata come se avessi commesso un crimine». Durante questa tirata, pronunciata in un tono stridulo che le riusciva impossibile controllare, tale da far pensare che anni e anni di amarezza repressa avessero finalmente trovato una via di sfogo, la dottoressa Gilly non le tolse gli occhi di dosso. «È davvero straordinario. Nessuno mi ha mai detto, nemmeno una volta, che brava sei stata a mettere al mondo 4 splendidi bambini perfettamente normali. Complimenti! Bel colpo, Harriet! Non le sembra strano che nessuno ci abbia mai pensato? Invece hanno tutti gli occhi addosso a Ben e mi considerano una criminale». Dopo aver riflettuto un attimo su quello che aveva appena sentito, la dottoressa Gilly si informò. «Che cos'è che non le va in particolare? Che Ben sia indietro rispetto agli altri bambini?» «Oh Dio!» proruppe Harriet. «Lasciamo perdere!» Le due donne si scrutarono a vicenda. Harriet sospirò, svuotandosi di ogni aggressività. La dottoressa era in collera, ma cercava di non darlo a vedere. «Insomma», riprese Harriet, «vuol forse dire che Ben è perfettamente normale? Che non ha niente di strano?» «Voglio solo dire che è nella norma». «Certo! Ho saputo che a scuola incontra molte difficoltà, ma ci sono bambini che crescono più lentamente di altri». «Non riesco a crederci», sbottò Harriet. «Senta, le chiedo un favore. Oh, si tratta di una sciocchezza, un capriccio, diciamo. Prendi l'infermiera di portare qui Ben». La dottoressa rifletté qualche istante, poi mise in funzione il citofono interno. Udirono Ben che urlava: «No! No!» Poi la voce suadente dell'infermiera. La porta si aprì e Ben piombò nella stanza, aiutato da una spinta dell'infermiera. Poi la porta si richiuse e lui vi si appoggiò, fissando infuriato la dottoressa. Aveva le spalle curve e le ginocchia piegate, come se fosse sul punto di spiccare un balzo. La sua figura era tozza, attacchiata, e la sua grossa testa era coperta da un tappeto di setole gialle che finiva in una punta sulla fronte bassa e stretta. Il naso era corto, piatto, con le narici dilatate.
La bocca carnosa si arricciava lasciando scoperti i denti. Gli occhi assomigliavano a due schegge di pietra opaca. Per la prima volta Harriet pensò che sembrava molto più vecchio dei suoi 6 anni. Anzi, si sarebbe quasi potuto prenderlo per un bambino in miniatura, non per un bambino. La dottoressa guardò Ben mentre Harriet teneva d'occhio entrambi. Poi la donna disse: «Bene, puoi andare, la mamma arriverà tra un attimo». Ma Ben sembrava pietrificato. La dottoressa Gilly ricorse nuovamente al citofono. La porta si aprì, Ben fu trascinato fuori ringhiante e sparì. «Mi dica, dottoressa Gilly, che cosa ha visto?» La dottoressa sembrava seccata, insospettita. Forse stava calcolando quanto tempo mancava alla fine della visita. Non le rispose. Consapevole dell'inutilità della sua domanda, sospinta solo dal desiderio di formularla ad alta voce, di sentirla lei stessa, Harriet chiese: «Non è un essere umano, vero?» Tutto a un tratto, inaspettatamente, la dottoressa Gilly manifestò quello che pensava. Si raddrizzò sulla sedia con un profondo sospiro, si appoggiò le mani sulla faccia e poi se le passò verso il basso, finché rimase con gli occhi chiusi e le dita sulle labbra. Era una bella donna di mezza età, con una grande padronanza di sé, ma per una frazione di secondo un'angoscia terribile e incontrollata si impadronì di lei, tanto che parve smarrirsi e vacillare come se fosse ubriaca. Poi decise di soffocare nuovamente quello che per Harriet doveva essere il momento della verità. Lasciò cadere le mani, sorrise e disse con tono scherzoso: «Cosa vorrebbe dire? Che viene dallo spazio? Da un altro pianeta?» «No». «Beh, l'ha visto anche lei, no? Come si fa a sapere che tipo di gente sia vissuta su questo pianeta in passato? Quali razze, quali creature diverse da noi? Non lo sappiamo, infatti. E come si fa a escludere che gli gnomi o i folletti o altri esseri del genere siano mai vissuti? Il fatto stesso che esistano delle storie su di loro potrebbe voler dire che sono davvero esistiti. E comunque non possiamo nemmeno dimostrare il contrario. Secondo lei Ben apparterebbe a questo mondo passato?» le domandò la dottoressa, come se l'idea le risultasse del tutto inaccettabile. «Mi sembra ovvio», rispose Harriet. Un'altra pausa, durante la quale la dottoressa concentrò la sua attenzione sulle mani ben curate. Un sospiro. Infine alzò gli occhi e, fissando lo sguardo in quello di Harriet, disse: «Se le cose stanno così, cosa si aspetta da me? Voglio sentirlo dire, voglio che lo si ammetta, voglio che qualcuno abbia il coraggio di riconoscerlo. Ma non capisce che non è compito mio? Sempre che sia vero, poi. Vuole che mi interessi per farlo chiudere in una gabbia, allo zoo? O che ne faccia oggetto di una ricerca scientifica? Oh Dio, no! Questo no, certo!» Altro silenzio. «Grazie, dottoressa Gilly», rispose Harriet, concludendo la visita secondo le regole. Si alzò. «Le dispiacerebbe prescrivergli un sedativo forte? Certe volte non riesco a controllarlo e ho bisogno di qualcosa che mi aiuti». La dottoressa si mise a scrivere. Harriet prese il foglietto di carta, la ringraziò e la salutò. Arrivata alla porta, le lanciò un'occhiata. Sul suo viso vide esattamente quello che si aspettava. Uno sguardo fisso e cupo che rifletteva i sentimenti della donna, che erano orrore nei confronti dell'alieno, rifiuto da parte di un essere normale verso ciò che oltrepassava i confini dell'umano. Orrore nei confronti di Harriet, che aveva messo al mondo Ben. Quando entrò nella stanzetta, trovò Ben che, rimasto solo, si era acquattato nell'angolo opposto alla porta e la guardava fisso, senza un battito di palpebra.
stava tremando. Gente in camice bianco, stanze che puzzavano di medicinali. Harriet capì che involontariamente aveva reiterato le sue minacce. Se ti comporti male... L'aveva soggiogato. Ben le stava attaccato non come un bambino alla madre, ma come un cane terrorizzato. Da allora in poi ogni mattina gli somministrava il sedativo che, tuttavia, non sembrava avere grande effetto su di lui. E tuttavia lei sperava che l'avrebbe tenuto tranquillo durante le ore di scuola, finché non avesse potuto andarsene sulla motocicletta rombante di John. Finalmente arrivò anche la fine del primo anno scolastico di Ben, il che significava che avrebbero potuto riprendere a far finta che il suo caso non fosse poi così grave, che in fondo si trattava solo di un bambino difficile. Non imparava niente, ma non era certo l'unico per cui la scuola rappresentasse solo un luogo dove passare qualche ora. Quel Natale Luke scrisse dicendo che voleva andare a trovare i nonni che si trovavano in barca in una località imprecisata lungo la costa della Spagna meridionale, mentre Helen si recò dalla nonna Molly a Oxford. Dorothy venne solo per 3 giorni e quando ripartì portò con sé Jane, la quale adorava Amy, la cuginetta handicappata. Ben trascorreva tutta la giornata con John. Harriet e David, che tuttavia lavorava al punto da passare quasi tutto il tempo fuori casa, si dedicarono molto a Paul durante quelle vacanze. Paul era forse più difficile di Ben, ma era un bambino normale, anche se disturbato, non un alieno. Passava ore e ore davanti al televisore. Andava a rifugiarsi davanti allo schermo, osservandolo inquieto, muovendosi mentre lo guardava e mangiando senza mai mettere su peso. Sembrava che avesse dentro una bocca insaziabile che diceva «Nutrimi, nutrimi!» Era sempre in preda a una sorta di bramosia. E di che poi? Le braccia di sua madre non gli bastavano e d'altronde era troppo irrequieto per lasciarsi coccolare. Gli piaceva stare con David, ma non a lungo. Solo la televisione riusciva a placarlo. Guerre e sommosse, stragi e rapine, omicidi, furti e rapimenti. Gli anni Ottanta, i barbari anni Ottanta, avevano iniziato il loro cammino e Paul stava sdraiato davanti al televisore o girava per la stanza, mangiando e guardando, nutrendosi di un duplice nutrimento, almeno così pareva. La vita di famiglia si era riorganizzata secondo uno schema destinato a durare nel tempo. Luke aveva preso a passare le sue vacanze con il nonno James, con cui andava tanto d'accordo. Gli piaceva anche la nonna Jessica, che trovava uno spasso. Anche la zia Deborah era un tipo divertente. I suoi fallimenti matrimoniali costituivano una sorta di lungo serial che lei raccontava con una buona dose di umorismo. Luke viveva tra i ricchi con gran soddisfazione, ma a volte James lo portava dai genitori perché lo rattristava ciò che si verificava in quella casa e sapeva che Harriet e David desideravano ardentemente la compagnia del loro figlio maggiore. Anche loro andavano a fargli visita in collegio in occasione delle gare, mentre Luke tornava a casa a metà di ogni quadrimestre. Anche Helen era felice a casa di Molly. Viveva nella stanza che un tempo era stata l'unica vera casa di suo padre. Era la cocca del nonno Frederick e come il fratello qualche volta si recava a far visita ai genitori a metà quadrimestre. Jane aveva convinto Dorothy a venire a parlare con Harriet e David. Aveva deciso di restare a vivere con la nonna, la zia Sara, le 3 cugine normali e la piccola mongoloide. Dorothy a volte la riportava a casa e i genitori si accorgevano che l'aveva persuasa a essere gentile con loro e a non dire una sola parola contro Ben. L'unico rimasto era Paul, che stava a casa molto più di Ben. «Dobbiamo fare qualcosa per Paul», disse David a Harriet. «Cosa possiamo fare?» Così David aggiunse all'enorme mole di lavoro che già aveva un incarico di insegnante a metà tempo in un istituto tecnico.
Di conseguenza non era quasi mai a casa e se per caso tornava durante la settimana era così tardi che si buttava sul letto esausto e si addormentava all'istante. Paul fu mandato a fare due chiacchiere, come si suol dire. L'iniziativa si rivelò un successo. Paul ci andava quasi ogni pomeriggio dopo la scuola. Lo psichiatra aveva una quarantina d'anni, una famiglia normale e una casa piacevole. Paul si fermava spesso a cena e a volte andava a giocare con i ragazzi anche nei giorni in cui non aveva la terapia. A volte Harriet restava sola nella grande casa tutto il giorno, finché Paul non tornava a casa verso le 7 e si metteva a guardare la televisione. Anche Ben si univa a lui davanti al televisore, ma il suo modo di guardare era completamente diverso. La sua attenzione veniva catturata in modo imprevedibile, senza uno schema preciso, e mai più di qualche minuto alla volta. I due ragazzi si detestavano. Una volta Harriet trovò Paul incastrato in un angolo della cucina, che in punta di piedi cercava di sfuggire alle mani di Ben, protese verso la sua gola. Ben, basso e possente, Paul, alto ed emaciato. Se Ben avesse voluto, l'avrebbe sicuramente ucciso. Harriet era sicura che avesse solo voluto spaventarlo, ma Paul era fuori di sé dalla paura. Ben sogghignava trionfante con aria vendicativa. «Ben!» gli ingiunse Harriet. «Giù!» lo ammoniva come se fosse un cane. «Giù, Ben! Giù!» Lui si girò di scatto, la vide e abbassò le braccia. Lei lo fissò minacciandolo con gli occhi, sfoderando tutto il potere che aveva su di lui, i ricordi del passato. Ben scoprì i denti e ringhiò. Paul si mise a urlare, dando libero sfogo al terrore, poi si precipitò su per le scale, incespicando e cadendo, per sfuggire all'orrore rappresentato da Ben. «Se lo fai un'altra volta?» lo minacciò Harriet. Lentamente Ben si avviò verso il tavolo e si sedette. Le parve che stesse riflettendo. «Se lo fai un'altra volta?» Alzò gli occhi a guardarla. Stava facendo i suoi calcoli, non c'era dubbio. Ma quali? Quegli occhi freddi, disumani. Cosa vedeva? Gli altri credevano che vedesse le stesse cose che vedevano loro, che vedesse un mondo umano, ma forse i suoi sensi percepivano fatti e dati diversi. Chi poteva dire cosa stesse pensando o cosa vedesse o come vedesse se stesso? «Povero Ben», si ripeteva qualche volta. Harriet non parlò a David dell'incidente, sapeva che era già al limite della sopportazione. E poi cosa poteva dirgli? «Ben ha cercato di uccidere Paul oggi!» Andava ben al di là dei limiti che si erano posti. Era inaccettabile. E inoltre lei era convinta che Ben non volesse uccidere Paul, ma piuttosto dargli una dimostrazione di quello che avrebbe potuto fargli se solo l'avesse voluto. E qui ci fermiamo per oggi. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura. Le pagine si vanno sempre più assottigliando e ben presto giungeremo all'epilogo di questa storia così particolare e cruda. A domani allora, sempre alla stessa ora, qui su Radio Nuova Macerata in Blu. Ciao da Morena.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Iniziamo oggi il mese di agosto e la prima celebrazione che ci viene donata in questo primo sabato del mese, oltre che ricordare la figura della Vergine Maria, è quella di Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa. Alfonso, avvicinatosi in giovanezza all'oratorio filippino e all'assistenza dei malati incurabili, lasciò la professione di avvocato e fu ordinato sacerdote. Predicò con stile semplice nei quartieri più poveri di Napoli e nelle comunità rurali, promuovendo devozioni ricche di sentimento religioso. Per incrementare le missioni al popolo, fondò la Congregazione del Santissimo Redentore, così chiamata Redentoristi. Vescovo di Sant'Agata dei Goti a Benevento, si dedicò particolarmente alla formazione del clero. I suoi numerosi scritti e i canti, dalla dolce melodia popolare di cui tutti ricordiamo, Tu scendi dalle stelle, alimentarono la spiritualità dei fedeli e contribuirono a una equilibrata preparazione teologica e soprattutto morale dei confessori. Chiediamo a Sant'Alfonso la sua intercessione, la sua preghiera, la sua vicinanza, perché imparando da lui, capace di rinnegare il mondo per annunciare Cristo, possiamo imparare ogni giorno a vivere del Vangelo e affidarci a Dio. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che fai sorgere nella tua Chiesa forme sempre nuove di santità, fa che imitiamo l'ardore apostolico del Santo Vescovo e Dottore della Chiesa Alfonso Maria de Liguori per ricevere la sua stessa ricompensa nei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni i sacerdoti e i profeti dissero ai capi e a tutto il popolo: una condanna a morte merita quest'uomo, perché ha profetizzato contro questa città, come avete udito con i vostri orecchi. Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questo tempio e contro questa città le cose che avete ascoltato. Migliorate dunque la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce del Signore vostro Dio, e il Signore si pentirà del male che ha annunciato contro di voi. Quanto a me, eccomi in mano vostra, fate di me come vi sembra bene e giusto, ma sappiate bene che se voi mi ucciderete sarete responsabili del sangue innocente, voi e tutti gli abitanti di questa città, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per dire ai vostri orecchi tutte queste parole. I capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti: non ci deve essere condanna a morte per quest'uomo, perché ci ha parlato nel nome del Signore nostro Dio. La mano di Achicam, figlio di Safan, fu a favore di Geremia, perché non lo consegnassero al popolo per metterlo a morte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore.
1: Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore.
0: Liberami dal fango, perché io non affondi, che io sia liberato dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi travolga la corrente, l'abisso non mi sommerga, la fossa non chiuda su di me la sua bocca. Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore. Io sono povero e sofferente, la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento.
1: Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore.
0: Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
1: Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode, infatti, aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni, infatti, gli diceva: non ti è lecito tenerla con te. Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista. Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Erode apre bocca e dà fiato all'insipienza, cosa che succede spesso anche ai nostri giorni, dove sentenze vengono emesse da persone che non conoscono, che non sanno e che pur con molta superficialità dicono le cose o le scrivono, peggio ancora, passando non solo da insipienti ma anche da sciocchi. Chiediamo al Signore la capacità di conoscere gli eventi della storia e di viverli incarnandoli nella nostra vita e permettendo allo Spirito Santo di agire in noi, con noi, attraverso di noi, nella verità, nella via e nella vita che è Gesù. È Gesù l'unico senso, significato e forma che il Vangelo ci propone, al di là delle tante sfaccettature e sfumature che ci viene a presentare, ma è Lui a cui pone l'attenzione, l'attenzione del nostro cuore. Chiediamo a Sant'Alfonso Maria del Liguori di imparare da Gesù, mite e umile di cuore, a non giudicare, a non condannare, a non puntare il dito, ma a vivere nella sapienza del Padre che perdona, che accoglie, che ha pazienza, che ha misericordia, che ha bontà. Chiediamo alla Vergine Maria di fare un po' come lei, di meditare nel cuore le cose che succedono in noi, intorno a noi, attraverso di noi. Che il Signore davvero abbia misericordia e ognuno di noi risponda adeguatamente a quello che Dio vuole realizzare con ognuno.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, perché proclami con autorevolezza la parola del Vangelo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che nei vari paesi della terra difendono e servono i deboli, i poveri, gli emarginati, perché si affidano alla forza del Vangelo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che sono vittime dell'ingiustizia e della prepotenza dell'uomo, perché possono giungere presto a sperimentare pace e verità, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i martiri della fede e della carità dei nostri giorni, perché il loro sangue sia seme di giustizia e di pace, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per ciascuno di noi, perché manifestiamo la nostra fede operando per la vita e in favore della dignità di ogni uomo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per Rita e Gualtiero e per Olimpio, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere che portiamo nel cuore le presentiamo al Padre per l'intercessione di Sant'Alfonso Maria Liguori, a cui affidiamo in modo particolare gli avvocati, i moralisti, i teologi della morale e i confessori. Queste tutte le preghiere, Padre, si innalzino a Te per l'intercessione della Vergine Madre e per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ha concesso a Sant'Alfonso Maria la grazia di celebrare questi misteri, offrendo a se stesso come sacrificio santo a te consacrato, infiamma i nostri cuori con il fuoco del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: Con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti ha suscitato nel tuo popolo Sant'Alfonso Maria dei Liguori e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Alfonso Maria de Liguori e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti a Gesù preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: E detto tra apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Con il tuo spirito.

0: Agnello di Dio che
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non son degno di partecipare, ma di soltanto una parola ed io sono salvato.

0: preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto.
1: La malvagità
0: e le insidie del demonio, suppliche.
1: Devoli preghiamo che Dio lo domini.
0: E tu, principe
1: della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio,
0: io
1: incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Dio, che hai fatto del Santo Vescovo Alfonso Maria un fedele ministro e apostolo dell'Eucaristia, concedi ai tuoi fedeli parteciparvi assiduamente per cantare in eterno la tua lode, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Da oggi a mezzogiorno fino a domani a mezzanotte inizia il grande perdono di Assisi. Ricordiamo la possibilità di ricevere indulgenza plenaria per noi o per un defunto, con le solite condizioni: l'Eucaristia, la confessione e la preghiera per il Santo Padre, rinnovando la professione della nostra fede. Sono una delle tante occasioni che il Signore ci dà durante l'anno per ritornare a Lui con tutto il cuore. Non perdiamo questi doni. Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria
1: la buona notizia
0: della riconciliazione tra il cielo e la terra, apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace,
1: perché sul
0: ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore.
1: Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Chinate il capo per la benedizione.
0: Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, patrono dei confessori, dei moralisti e degli avvocati, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
0: Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Alfonso la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che in Sant'Alfonso ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E per l'intercessione di Sant'Alfonso e della Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: E diamo grazie a Dio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero, la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Back Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu. Il bello di essere unici.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. Cominciamo questa mattina con la nostra rassegna stampa, la serie di programmazioni che abbiamo in diretta dagli studi di Via Cincinelli 4. Più tardi arriverà anche Morena, poi Nazareno, insomma tante trasmissioni che ci accompagneranno in questo caldissimo sabato 1 agosto 2026. Allora, ce lo ricordiamo per il caldo, per molti anche l'inizio delle ferie, quindi insomma buon divertimento, che possiamo dire, o comunque buon rilassamento, perché le ferie sono anche questo, la ricerca di un po' di serenità, di riposo, che sicuramente non guasta. Una società che viviamo così frenetica e quindi è pesante tutto questo. Comunque il caldo, dicevamo, è assillante e in questo momento abbiamo 28 gradi e arriveremo oggi addirittura a 37, qui c'è allerta per temperature elevate, addirittura non c'è solo l'allerta per il maltempo, anche per le temperature elevate. Questo che cosa ci dice? Di fare attenzione nelle ore più calde della giornata, evitare possibilmente di esporsi al sole o comunque di esporsi direttamente al sole, in ogni caso prendere tutte le precauzioni del momento, e per chi vuole un po' di fresco e soprattutto vuol vivere un'esperienza straordinaria, c'è lo Sferisterio di Macerata e questa sera continuano le repliche, abbiamo il Barbiere di Siviglia, domani Nabucco e poi la settimana prossima avremo la settimana finale e ci sarà anche Carmina Burana, molto molto atteso. Ora passiamo alle notizie tratte da pagine, giornali, pagine online come la nostra, e qui vogliamo partire con questa: Acquaroli accessa Palombo per i lavori della pedemontana, collegherà Caldarola ad Ascoli. È certo che è una cosa importante questo, tratto da radionuova.com, leggiamo l'incipit dell'articolo: proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori di ammodernamento della strada statale 502-78 di Cingoli tra il Forte del Chienti e Sarnano, che punta a rafforzare i collegamenti nelle aree interne dell'Appennino centrale. Il cantiere interessa lo stralcio 2 nel comune di Cessapalombo in località Colfano per un investimento complessivo, pensate, di 21,6 milioni di euro. L'opera è interamente finanziata, i lavori sono stati avviati il 4 agosto 2025 e il termine contrattuale è fissato in 793 giorni, con conclusione prevista all'inizio del 2028. L'intervento si inserisce inoltre nel più ampio progetto della cosiddetta autostrada dei territori interni, l'asse viario che collegherà il Montefeltro ad Ascoli Piceno, per il quale risultano già disponibili risorse per oltre 740 milioni di euro. Abbiamo voluto aprire con questa notizia perché è sicuramente molto importante tutto questo. Sappiamo quanto le Marche soffrano proprio a livello infrastrutturale, quindi realizzare questa rete all'interno, viaria all'interno della pedemontana, sicuramente è un'occasione per rivitalizzare anche tutto l'interno della nostra regione. Simona Azzori emoziona il pubblico a Treia con un'esibizione smisurata. In questi giorni, c'è festa a Treia per il pallone al bracciale, la disfida che si concluderà domani, e tra le varie iniziative che si sono che ci sono state, c'è stata questa interpretazione appunto di Simona Azzori che emoziona il pubblico. Si è conclusa in Piazza della Repubblica la notte fuori misura, appuntamento finale della rassegna nazionale di teatro integrato fuori misura, premio Giovanni Soldini, promossa dall'Associazione Culturale Teatrale Gli Smisurati. Una serata che ha intrecciato arte, cultura e inclusione nel ricordo di Giovanni Soldini, amministratore che ha dedicato il proprio impegno alle persone più fragili, convinto che una comunità si misuri soprattutto dalla capacità di non lasciare indietro nessuno. Ci sono state appunto le premiazioni, una serata speciale, possiamo definirla veramente così. Ora ci spostiamo sul resto del Carlino. L'apertura dice questo: operata per un tumore alla testa da sveglia, Giorgia e il ritorno alla vita, dice: ho visto più eroi in corsia che al cinema. Beh, se, certo, queste sono quelle notizie che colpiscono e anche parecchio. Tutto questo è accaduto a Torrette di Ancona, a dimostrazione che abbiamo veramente dei grandissimi professionisti e un grande ospedale regionale. Questa giovane originaria di Apiero, ma residente cupramontana, la vediamo sorridente in questa foto con i vari dottori chirurghi che insomma si sono adoperati per lei. Che cosa dire, veramente un grande in bocca al lupo per il proseguo della vita a questa giovane, a Giorgia, e un grazie grande a chi veramente mette in atto, dà la possibilità alle persone di poter continuare a vivere, e questo veramente è una bella notizia di apertura. Poi ancora spray il peperoncino contro due coetanei nei guai a una ragazza di 24 anni, è successo all'interno di un locale estivo di Civitanova. Le due giovani sono state trasportate al pronto soccorso, l'altra è stata subito rintracciata e denunciata. Continuiamo con quest'altro titolo, lavoro, vittime quasi raddoppiate, assumeremo oltre 100 ispettori. I dati INAIL del 2025, impennata nel maceratese, il direttore Fiori dice incentivi alle imprese per ridurre appunto i rischi. La fuga degli infermieri, concorso per gli ospedali, in 28 rinunciano al posto. Il bando prevedeva 43 assunzioni, l'AST è costretta a far scorrere la graduatoria, restano ancora diverse caselle vuote, problemi anche per i medici di base, appunto a Macerata. Anche se ieri abbiamo letto una notizia che ci ha colpito molto, insomma, diciamo da questi microfoni tante volte: mancano i medici di base, c'è bisogno dei medici di base, siamo in affanno perché tantissimi vanno in pensione in questi ultimi tempi. Abbiamo letto una notizia proprio ieri su Repubblica che diceva che diciamo alla riscossa, medici di base alla riscossa, nel senso che al concorso si sono presentati, se non ricordiamo male, su 12.000 posti, su 1.200 posti, si sono presentati in 60.000. Chissà che veramente non sia appunto la ripresa di questo mestiere importantissimo, a cui il medico di base, il medico a cui noi ci rivolgiamo quando abbiamo qualche bisogno, insomma è una persona di fiducia, possiamo definirla così, è una figura certamente importante nella vita di ognuno di noi. Sacchi su Sferisterio Live, ritorno da 400.000 euro, Palas, concerti tutto l'anno. Dunque l'assessore agli eventi del comune di Macerata dice che in arena ci sono ricadute positive per l'intera città, impianti per rugby e scherma non ancora aperti, lo saranno a breve. Riguardo ai concerti, perché insomma noi in questo periodo parliamo tanto di Macerata Opera Festival, ma diciamo che abbiamo superato già il giro di boa, con le rappresentazioni della prossima settimana si concluderà il Macerata Opera Festival, e poi che cosa arriverà? Arriverà Sferisterio Live Plus, che ci porterà tanti concerti, oltre 10 se non ricordiamo male, ricordiamo solo qualche nome di chi calcherà appunto l'arena Sferisterio, da Gianni Morandi a Coez, poi ancora ci saranno tanti altri nomi, insomma non ce li ricordiamo tutti, ma ci ritorneremo, anche perché la settimana prossima ci sarà una conferenza stampa proprio con l'assessore Sacchi che farà il punto su questi concerti di Sferisterio Live. Quindi secondo Sacchi tutto questo porta una grande ricaduta, anche perché il comune non guadagna niente da questi concerti, li lascia in gestione appunto ad agenzie, questa è la formula che ha scelto ormai da tempo. A proposito sempre di rappresentanti istituzionali, rappresentanti del comune, un altro di assessore, questa volta sempre di Forza Italia, questa volta l'assessore Barbara Antolini difende lo studentato JHS che è stato aperto proprio nei giorni scorsi. Siamo nella zona di Piazza Pizzarello a Macerata, vale a dire via Gino Valentini. Il consigliere di minoranza Cicarè aveva con una ampia nota criticato questa mossa, questa manovra, quello che c'è dietro di questo studentato, ed ora interviene l'assessore Antolini, dice: servizio che migliora l'offerta. Replica la polemica sollevata da Cicarè: così Macerata è ancora più attrattiva. E poi ognuno, insomma, si fa la propria opinione, avendo magari letto in modo più specifico quello che ci dice, quello che ci dicono i vari rappresentanti in comune, consiglieri comunali, minoranza, di maggioranza, come abbiamo detto poco fa. Andiamo a vedere Picchio News stamattina come apre in questo caso specifico. Morto Don Antonio Mazzi, il prete degli ultimi, aveva 96 anni. Il ricordo di Guido Picchio, dice, un'amicizia lunga oltre 20 anni. Beh, chi non conosceva Don Antonio Mazzi, un personaggio anche scomodo, a dire la verità, ma lui sempre vicino alle persone in difficoltà. È morto Don Antonio Mazzi, il sacerdote, educatore e attivista italiano che per tutta la vita ha dedicato il suo impegno al recupero e alla crescita dei giovani più fragili. Aveva 96 anni. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime settimane, durante le quali era stato ricoverato 2 volte in ospedale. Don Mazzi, che amava definirsi semplicemente prete, era diventato negli anni una delle figure più conosciute nel panorama sociale italiano. Giornalista professionista, autore di numerosi libri e collaboratore di diverse testate, aveva raggiunto una grande popolarità anche grazie alle sue partecipazioni televisive, in particolare alla trasmissione Domenica In. La sua opera più conosciuta resta la comunità Exodus, nata nel 1980 per offrire un percorso di recupero e reinserimento ai ragazzi alle prese con la tossicodipendenza. La sua vita è stata sempre segnata da un modo originale e fuori dagli schemi di interpretare il sacerdozio. Poi l'articolo va avanti per chi vuole approfondire, anche perché Guido Picchio, che è titolare della testata Picchio News, ricorda gli anni in cui appunto si è confrontato, in cui ha seguito anche l'attività di Don Antonio Mazzi. In primo piano, quando Franco Baresi entrò nei container di Serravalle per regalare un sorriso ai bambini dopo il sisma. C'è un altro settore, il lutto, quello che è il mondo del calcio, per la scomparsa di Franco Baresi, storico capitano del Milan e della nazionale italiana. Anche qui Picchio News ricorda il rapporto di Baresi con il nostro territorio. Avere 550 anni e non sentirli, il faggio monumentale di Can Faito supera gli esami scientifici. Beh, 550 anni, e pensiamo un po' quanti sono. Le analisi scientifiche condotte sull'albero, simbolo della faggeta, hanno restituito un quadro rassicurante. Il patriarca, con i suoi circa 550 anni di età, conserva una buona vitalità e una stabilità meccanica sufficiente, anche se presenta alcune criticità legate alla sua lunga storia. L'indagine è stata promossa dall'Unione Montana Potenza Esino Musone, ente gestore della riserva nazionale, della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Can Faito, dopo una segnalazione dell'associazione LAC Marche. Noi abbiamo una foto qui, sarà il caso forse di andarlo a trovare, a vedere, ci ha incuriosito tutto questo. Prima di chiudere questo nostro spazio dedicato all'informazione locale, insomma, visto che abbiamo aperto con gli appuntamenti, vogliamo anche proseguire in tal senso. Perché insomma ci sono diverse iniziative nel nostro territorio di cui potete godere proprio in questo fine settimana. Intanto vi ricordiamo il Festival d'estate che parte questa sera, inizia appunto questa sera a Serra Petrona, promosso e organizzato dalla Fondazione Claudi con un concerto di violino e pianoforte, ma di questo parleremo anche più ampiamente più tardi nella seconda nostra parte di Oltre i Titoli, ecco, con Michele Torresetti e Alessandro Degli Avana al violino e al pianoforte. È ad ingresso gratuito. E poi c'è ancora un altro appuntamento che vi vogliamo così segnalare. Questa volta fa riferimento al Camerino Festival. Anche qui siamo all'ultimo appuntamento, appunto questa sera a Camerino, che ci propone ancora una volta un bellissimo concerto. E poi ancora, per chi vuole andare anche un po' fuori provincia, c'è il Summer Jamboree a Senigallia. Sì, lì veramente un'occasione per ballare, per vivere una serata, anzi serate, perché qui continuerà fino al 9 agosto all'insegna del rock and roll, rockabilly, via di seguito, la musica degli anni 40 dell'America che invade appunto la città di Senigallia. E ci fermiamo con l'informazione locale, che tornerà subito dopo le 10 con l'intervista del giorno.
0: Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
10: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
11: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
10: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
11: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante...
3: 2000 News.
4: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera alle 19.46 nei Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada, prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte di magnitudo 3.1 intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina 2 giorni fa. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'exclave di Ceuta, in Marocco. Gelo con Bruxelles, crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda all'Italia che il rispetto dei trattati non è opzionale. Raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 sono

0: ferite, hanno annunciato così i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito politico citando alcune fonti. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Per 40 anni combatté ogni forma di disagio giovanile. Ascoltiamo un breve passaggio di una sua intervista.
1: La domanda che finalmente vorrei fare a tutta la gente: abbiamo continuato ad accumulare, abbiamo cercato di portare a casa, di farci casa, portare a casa soldi, di sistemare le nostre ville. Ad un certo punto, cioè, ci stiamo domandando: è meglio avere tante cose e morire, o è meglio avere poche cose e vivere? E tra le poche cose vorrei che ci fosse la sincerità, la solidarietà, va bene, e la fraternità. O si vive fraternamente e si vive, altrimenti non si vive.
0: E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della Nazionale. Si svolgeranno martedì. L'ultimo grande libero, Bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. L'Italia intanto ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore. È crisi diplomatica con Madrid, però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti per paura hanno trascorso la notte strada. Intanto prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte delle ultime ore di magnitudo 3.1 si è verificato intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 ferite, lo hanno annunciato i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito politico citando alcune fonti. Intanto gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dnipro-Rudno nella parte sotto controllo russo.

0: della regione di Zaporizhia, uccisa una persona. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, per 40 anni ha combattuto ogni forma di disagio giovanile. Cordoglio anche del presidente Mattarella, che lo ha definito un educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della nazionale. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale e con interviste, oggi facciamo riferimento ad una rassegna che ritorna per la 14ª edizione, il Festival d'estate a Palazzo Claudi. Siamo a Serra Petrona, ne parliamo con Massimo Ciambotti, che è presidente della Fondazione Claudi, che lo organizza. Intanto ben trovato.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
8: Questa sera è il primo appuntamento, che cosa ci attende?
9: Questa sera è una serata un po' particolare. Ogni anno noi cerchiamo di dedicare, diciamo, almeno una delle tre serate a delle tematiche che si accostano, diciamo, all'esperienza musicale, alla musica, e l'anno scorso abbiamo scelto la poesia. Quest'anno, diciamo, il dialogo che vogliamo instaurare è tra la musica e la pittura, e l'occasione ci è data anche dall'esposizione delle due mostre su Anna Claudi, la mostra dei dipinti di Anna Claudi e la mostra su biografica di questa pittrice che è poco conosciuta ma che è molto importante nel panorama della pittura, anche perché è una pittrice donna, quindi è, diciamo, una, non dico un'anomalia, no, appunto, ma un aspetto interessante dello sviluppo pittorico che tradizionalmente è un po' sul maschile. Ma sicuramente questa pittrice, io non vorrei parlare della pittrice, ma questo è lo spunto, perché poi in realtà la mostra è allestita e quindi è visitabile fino a dicembre. Tele sonore si intitola il tema che abbiamo scelto questa sera, dialoghi tra musica e pittura, appunto, e l'occasione è data dalla scelta di alcuni brani che il nostro maestro Michele Torresetti ha scelto proprio per questa serata. Al pianoforte Alessandro Del Giavan, che è venuto altre volte e che ha riscosso sempre una grande soddisfazione da parte del pubblico per la sua qualità artistica al pianoforte, e i brani scelti sono quelli di Livia Bella, la sonata numero 1 per violino e pianoforte, e due brani, le due, diciamo, melodie sonata, Prokofiev per violino, la melodia per violino e pianoforte, cinque melodie per violino e pianoforte, e Debussy, che, diciamo, ha composto una terza sonata in sol minore per violino, appunto, e pianoforte. Quindi ci aspetta una serata in cui noi mettiamo a tema questo dialogo tra musica e pittura, richiamando anche e soprattutto il contenuto un po' della pittura di Anna Claudi, perché la pittura di Anna Claudi è una pittura che si accosta all'esperienza musicale, è una pittura fatta di paesaggi, una pittura onirica, una pittura di sogno, di immaginazione, di situazioni diverse che vengono descritte attraverso nei quadri, piccole figure che si animano, che vivono esperienze, e questo ci rimanda molto, appunto, all'ascolto, no, di brani musicali. Quindi sicuramente Michele Torresetti, appunto, ha scelto questi brani proprio pensando al contenuto dei quadri. Quindi li abbiamo inviati in anteprima, stavamo componendo il secondo volume delle opere, appunto, di Anna Claudi, e abbiamo inviate, lui sulla base di questi quadri che gli abbiamo inviati poi, appunto, ha scelto questa serata, insomma, per questa serata questi brani.
8: Ci piace sottolineare che l'ingresso è gratuito sia per le serate del Festival d'Estate che per le mostre dedicate ad Anna Claudi. Questo per dire che, insomma, l'obiettivo vostro della Fondazione Claudi è proprio quello di dare spazio alla cultura, all'arte, peraltro partendo da un luogo simbolo che è questo Palazzo Claudi, particolarmente bello, che c'è a Serra Petrona.
9: Sì, non abbiamo mai pensato di fare delle attività che, diciamo, si avvicinano all'attività commerciale o che uniscono l'aspetto culturale all'aspetto più commerciale. Noi, in questa idea del Festival d'Estate, ma anche altri eventi che noi facciamo in tutta Italia, sono eventi sempre ad ingresso gratuito e per vivere comunque un'esperienza, soprattutto appunto in questo caso nel Festival d'Estate, è un luogo bello per stare insieme, da godere anche la natura di un giardino molto bello, fresco. Siamo a Serra Petrona, quindi già, diciamo, abbiamo un'altitudine che ci garantisce un po' di frescura, quindi unire la musica proprio alla bellezza anche, no, del vivere una serata insieme, il pubblico che ritorna, che è affezionato e che proprio vive bene queste serate, appunto. Volevo accennare anche alla nascita di questo Festival d'Estate. Quando sono diventato presidente della Fondazione Claudi, nel palazzo abbiamo trovato un violino, era il violino di Claudio Claudi. Ecco, questo violino è stato un po' per noi, come dire, un simbolo da seguire, un qualcosa che ci portasse a immaginare, appunto, la figura di Claudio Claudi, questo poeta che si dedicava un po' magari a suonarlo, ovviamente da non professionista, ma insomma da così, no? Da amante della musica, e allora, oltre che della poesia, e allora sua memoria, per ricordare questo aspetto, questa caratteristica di Claudio, abbiamo pensato appunto a ideare questo momento del festival, però un momento di festival musicale, di musica da camera, che fosse da un lato educativo verso le generazioni, le nuove generazioni, quindi cerchiamo sempre di valorizzare molto i giovani e soprattutto cerchiamo di offrire appunto musica di alta qualità anche ai giovani, perché la musica educa. Poi come momento appunto di apertura a un pubblico, proprio per far conoscere anche la famiglia, e la famiglia Claudi, tutta la sua storia, le sue vicende, i suoi personaggi, soprattutto tantissimi, a partire da Anna Claudi, da Anna Piolin Claudi e da Claudio Claudi, ma anche il fondatore stesso Vittorio Claudi, che ha fondato appunto questa fondazione in loro memoria.
8: Poi si continuerà mercoledì 5 agosto, sempre a Palazzo Claudi con Schubert, e infine quest'anno c'è una trasferta a Corridonia.
9: Sì, a motivo di una sovrapposizione con un altro evento qui a Serra Petrona, che ci ha sconsigliato e impedito, diciamo, in qualche modo, essendo un paesino piccolo, fare due eventi in un paesino piccolo è impossibile una convivenza, quindi ci siamo spostati, e questo però ha consentito anche di scegliere una location che per noi è molto importante, il villaggio San Michele Arcangelo, noto per le sue attività di volontariato e legate al mondo del recupero anche, no, di persone che hanno difficoltà o che hanno avuto difficoltà, e quindi hanno per noi un grosso significato, e anche come location è una location che, diciamo, dal punto di vista proprio della situazione, diciamo, del posto, della location, è molto vicina a quella del Palazzo Claudi, quindi l'allestimento è abbastanza simile, diciamo, a quello che storicamente noi facciamo a Palazzo Claudi. Abbiamo scelto la musica argentina un po' in onore anche del fatto, anche questo è stato un legame con la storia di Anna Claudi, in quanto noi abbiamo portato diverse mostre in Argentina e abbiamo conosciuto i marchigiani che vivono in Argentina e che hanno sviluppato appunto anche questa tradizione, no, musicale di suoni, ritmi, di tradizione proprio coristica, diciamo, no, argentina, e quindi ecco, è stato abbastanza semplice abbinare anche questa parte della storia, in questo caso postuma, dopo condotta da noi, con questa esperienza di far vivere la pittura di Anna Claudi in una terra popolata da molti italiani emigrati che hanno quindi sofferto, perché insomma lasciare la terra nostra per andare a un paese così lontano, no, non è facile, è un grande sacrificio, quindi abbiamo voluto rendere onore, omaggio sia ai marchigiani in argentino questa serata, sia per ricordare appunto che i padri di Anna Claudi sono stati a Tigre, sono stati a Rosario soprattutto, a Buenos Aires e poi anche in Uruguay e in Brasile, in una tournée molto entusiasmante.
8: Insomma, c'è sempre un filo nelle vostre iniziative. Invitiamo per una serata particolare, bella, l'insegna della bellezza, questa sera al Festival d'Estate a Palazzo Claudi, per questo concerto di cui abbiamo parlato poco fa, e anche perché no, visitare mostre dedicate ad Anna Claudi, di cui ci parlava prima. Ricordiamo, l'apertura è il sabato dalle 15.30 alle 19.30, la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
9: Poi quando si è stanchi, alla serata, a fine serata, alle 23, ci sarà un bel brindisi di vernaccia e prodotti locali, dolci locali.
8: Che ci stanno bene. Noi salutiamo Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi, buon proseguimento, perché insomma ne avete di lavoro da svolgere per portare avanti questa fondazione che si sta facendo sempre più conoscere nel nostro territorio, ma non solamente. A presto.
9: Grazie, allora vi aspetto stasera.
10: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
11: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
12: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
10: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

eccoci qui prontissimi per iniziare la nostra mattinata qui su Radio Nuova Macerata in blu. Siete con Morena, siete con Dolce Far Niente, siete pronti soprattutto per partire. Oggi ci aspetta tanta musica, avremo due band da conoscere. Nella prima parte gli Area 765, nella seconda i Nera Aprile. Adesso io vi presento brevemente la band che andremo a conoscere tra poco. Avremo al telefono Stefano Fiori, e la band è quella degli Area 765 o 765, io non ve lo so dire di preciso quale può essere il nome corretto, lo chiederemo direttamente a lui. Vi posso dire che gli Area 765 nascono nel 2011 in seguito allo scioglimento dello storico gruppo folk rock I Ratti della Sabina. La band raccoglie l'eredità di un progetto che, partendo dalla provincia di Rieti nel 1996, quindi un bel po' di anni fa, ha saputo imporsi nel panorama della musica indipendente italiana con oltre 700 concerti e piazze gremite in tutta la penisola. È guidata questa band dalla voce e dalla penna di Stefano Fiori, come vi dicevo. La formazione ha vissuto un'evoluzione sonora, diciamo, naturale, perché non si è discostata ad oggi da quelle che sono le radici, forti radici acustiche, combat folk degli esordi. Oggi la band si muove verso sonorità decisamente più collegate al rock d'autore, diciamo così, però mantiene sempre una cura veramente viscerale, un'attenzione incredibile per i testi e soprattutto per il racconto sociale. Ma non vi voglio dire altro, perché sennò anticiperei troppo la chiacchierata che avremo con Stefano. Adesso io vi lascio al singolo, l'ultimo singolo di cui parleremo in maniera più diffusa insieme a lui. Sto parlando della rivoluzione. Ascoltatevi bene il testo, perché è veramente uno dei testi più belli, intensi e pregni di significato che mi sia capitato di ascoltare ultimamente. E poi avremo qui Stefano Fiori.

0: così, così è andato il singolo degli Area 765, La Rivoluzione. Io spero di avere di là del filo della comunicazione il nostro Stefano Fiori. Pronto?
1: Ciao, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Mi fa molto piacere sentirti, Stefano. Spero che tu stia bene, che tutto vada per il meglio.
1: Sì, benissimo, benissimo, grazie. Il piacere è tutto mio.
0: Bene, sento un accento romano, questo mi piace molto.
1: Sì, l'accento del centro Italia, diciamo.
0: Sì. Ecco, sì, sì, sì. Da quelle parti, insomma, da quelle parti. Ho visto prima, leggendo, diciamo così, una breve bio della band, che voi siete partiti da Rieti nel 96 e vi chiamavate i Ratti della Sabina. Ora non so se la formazione fosse la stessa o quali cambiamenti siano stati nel frattempo, ma la zona dunque è quella. Sì,
1: sì. Partiamo dal centro Italia, dalla provincia di Rieti, però poi io personalmente ho vissuto lunghi anni a Roma, quindi mi sento in parte anche romano.
0: Bene, bene, bene. Noi ci siamo ascoltati per così avviare un po' il motore, il vostro singolo La Rivoluzione, e ho già posto l'accento, diciamo così, sul testo perché mi ha colpita particolarmente. Però prima di parlare nello specifico di questo brano veramente bello, intenso e significativo, ti va di ripercorrere un po' la vostra storia insieme a me per farti conoscere e far conoscere meglio la band a chi ci sta ascoltando, magari quelli che non avevano ancora contezza dell'esistenza degli Area 765 o 765?
1: No, Area 765 è la giusta pronuncia. Ecco.
0: Perfetto, perfetto. Immaginavo, però ho chiesto conferma.
1: Come dicevi te, è un gioco questo qui, che nasce nel 96, quindi questo qui può far intuire grosso modo la mia età. Nel 96 nasce questo progetto che si chiama I Ratti della Sabina, proprio perché dalla Sabina veniamo. La Sabina è quella parte, diciamo, quel territorio geografico compreso fra la provincia di Roma e quella di Rieti. Mm-hmm. E quindi, come abbiamo già detto più volte, dal centro Italia. È un progetto appunto che nasce nel 96 e si chiude nel 2010 dopo 6 dischi, tantissimi concerti, e a partire dal 2010 parte questa seconda avventura con buona parte degli elementi dei Ratti della Sabina. Mm-hmm. Parte questa Area 765 che in qualche modo continua il discorso che è partito al tempo dei Ratti in un modo veramente molto molto folk, e che poi nel tempo si è evoluto fino ad acquisire le sonorità che abbiamo appena ascoltato nella Rivoluzione, che sono tutto fuorché folk. Quindi immaginiamo questo lunghissimo percorso lungo tutti questi anni, che parte veramente da chitarre acustiche e poco altro fino a un rock sostanzialmente tra i più classici.
0: Avete mantenuto però in questi 30 anni, perché stiamo veramente parlando di 30 anni di attività,
1: di tempo, sì.
0: Quindi c'è anche una sorta di compleanno, no?
1: Sì, effettivamente sì, è vero.
0: Quest'anno sì, quest'anno sì, 30 anni di attività, quindi 30 anni di musica prodotta, 30 anni soprattutto di musica live, e questo approccio folk che... ho ascoltato, sono andata anche a riascoltarmi le vostre cose vecchie, avete mantenuto intatto. Che cosa vi lega a questo genere musicale, che non è sempre, no, tra i più proposti dalle band, appartiene quasi a una nicchia di artisti che si riconoscono all'interno di questa tradizione? Che cosa vi lega al folk, al combat rock, ecco, diciamo così?
1: Ma guarda, quando io ho cominciato a scrivere le canzoni c'era invece un movimento molto molto
0: nutrito,
1: ricco, nutrito, esatto, di gruppi che cominciarono a fare dischi, ma non soltanto in Italia, proprio in termini, diciamo, anche internazionali.
0: Sì.
1: C'era la riscoperta del folk irlandese, eccetera, e poi insomma questa influenza è arrivata anche in Italia e ha prodotto tante cose che ancora oggi sopravvivono, se pensiamo ai Modena City Ramblers, la banda Bardot, eccetera. Quindi sì, può essere una nicchia, ma fino a un certo punto. L'approccio poi è al folk iniziale, è che quando tu sai a malapena suonare la chitarra,
0: sono le prime cose che uno riesce a fare.
1: Pochissime strade da percorrere.
0: Beh, messa così è molto carina come situazione.
1: E diciamo anche poi l'amore per i cantautori, quindi insomma il mondo era un po' quello lì, quindi le strade erano per certi versi un po' obbligate nel momento in cui uno ha deciso di scrivere canzoni, che però poi nel tempo invece è stato divertente anche esplorare anche nuove sonorità e penso insomma che ci siamo riusciti, se uno ha la pazienza di ascoltarsi tutto il nostro percorso. Anzi, facendo un gioco, mettendo a confronto il primo disco Ratti della Sabina con l'ultimo disco,
0: beh, sì, ce l'hai di strada.
1: Potrebbe, no, potrebbe essere interessante andare incontro a questo cortocircuito.
0: Ma diciamo che in questi 30 anni, se all'inizio magari uno non era proprio padrone dello strumento, aveva dovuto ripiegare, no?
1: È certo.
0: Sui primi accordi, adesso dopo 30 anni riesce, ecco, anche a essere più elaborato.
1: Chiaramente.
0: Naturalmente stiamo scherzando, avrai capito che qui ci piace.
1: Sì. Ma sono io il primo che ci gioca su questa cosa.
0: Ma le vostre influenze come diciamo componenti, no, di una band che poi si ritrovano e lavorano insieme, quali erano? Molto più variegate oppure tutti quanti avevate una passione più spiccata per il folk?
1: No, proprio al contrario invece, la prima cosa che hai detto, eravamo
0: molto variegati.
1: Sì, poi ognuno ha il suo percorso personale.
0: Certo, come accade.
1: Essendo io colui che scrive, poi ovviamente diciamo quello che è la mia influenza magari può essere predominante, però poi la canzone una volta che è scritta, chitarra e voce, va in pasto a musicisti che fanno parte della band che hanno percorsi di formazione totalmente diversi, quindi che è cresciuto addirittura con il jazz o con la musica classica o con altre tipologie di musica o di generi musicali che poi vanno a condire la canzone, ognuno portando la propria influenza, la propria esperienza.
0: Ma diciamo,
1: di musicista e di ascoltatore di musica.
0: Assolutamente, e credo che sia proprio questo amalgama, no, di influenze diverse che poi rende il suono da un pezzo all'altro anche molto diverso, molto...
1: Assolutamente, è la fortuna di essere una band. Per
0: Avete pubblicato il primo disco come Area 765 nel 2012 con volume 1, che è rimasto volume 1.
1: È arrivato volume 1, arriverà un volume 2. Allora, quello era un titolo che ovviamente, però nel momento in cui fa il volume 1, poi sì, la mente ti obbliga, cioè adesso uscirà il volume 2, però non
0: no,
1: mi,
0: però dai, è anche bello questo cortocircuito, no? Che è rimasto il volume 1.
1: Esatto. No, vabbè, poi in futuro non si sa
0: non
1: mai.
0: Non si sa mai, dai.
1: Tutti ce ne sono, quindi adesso
0: volume 2 di quel volume 1 sarà.
1: Il volume 2 di quel volume 1, sì, esatto.
0: In questo primo volume, dunque, vi siete trovati, no, a ritrovare una identità nuova ma non completamente diversa dai Ratti. È stata una cosa naturale? Ci avete ragionato sopra su quale direzione prendere oppure così quello che veniva?
1: Ma guarda, è stato piuttosto naturale, nel senso che noi siamo sempre stati molto spontanei nella nostra produzione.
0: Si vede anche dai vostri video molto
1: esatto.
0: Molto colloquiali, cioè.
1: Esatto, siamo molto molto spontanei. Questo ci ha un po' contraddistinto, ma anche nei nostri live c'è molta spontaneità e quindi anche nel percorso poi di scrittura abbiamo in qualche modo assecondato quello che era ciò che ci piaceva in quel periodo specifico della nostra vita. Dopo 14 anni di folk rock, il primo disco di Area 765 c'ha delle sonorità diverse, ma in quel momento noi eravamo esattamente quella roba lì. Non c'è stato nessun tipo di voglia di dimostrare di essere altro. Noi eravamo quella cosa lì e poi oggi siamo altro ancora, quindi il bello di essere, diciamo, cioè l'arte deve essere questo.
0: Assolutamente.
1: Deve mutare, l'artista deve mutare, se rimane sempre se stesso
0: c'è qualcosa che non va.
1: C'è qualcosa che non va, perché uno può avere un'ottima intuizione, ma poi se gira sempre intorno a quell'intuizione per tutta una vita, Forse non è proprio un artista, ma
0: è un po' un fossile,
1: esatto, un fossile che ha avuto magari anche una botta di fortuna un giorno, che ha creato una cosa e poi gira intorno a quella lì. Per questo, per come la vedo io, proprio nel contesto di quello che è il senso della parola artista e di chi fa arte. Quindi noi, io spero, e poi ovviamente io sono l'ultimo che può diciamo giudicare il proprio, però quello di cui sono convinto è che abbiamo avuto dei cambiamenti, ma naturali, spontanei, perché l'essere umano proprio biologicamente cambia giorno dopo giorno, anche se noi non ce ne accorgiamo, ma noi siamo diversi da quelli che eravamo 10 anni fa.
0: Assolutamente, i nostri tessuti, no? La pelle, esatto, che si rinnova,
1: anche
0: i capelli. Il
1: cellulare, biologico,
0: esatto.
1: Siamo diversi.
0: Esatto. A volte sai che cos'è? È che noi non ci rendiamo conto che magari ci portiamo appresso, no, traumi di vecchi di 10 anni,
1: certo,
0: e che rimangono tali e quali, e noi non pensiamo che il nostro corpo di quei 10 anni fa non ha più nulla, quindi siamo
1: esatto.
0: Corpi
1: vero,
0: completamente
1: vero,
0: rinnovati, che si portano appresso, sì, questo bagaglio mentale che a volte è pesante, anche difficile da gestire, no? Se riuscissimo a rinnovarci mentalmente come riesce a fare il nostro corpo, non sarebbe male. Ti volevo chiedere,
1: sì, sarebbe un bel sistema,
0: sì sì sì, bisognerebbe riuscire ad applicarlo. Ti volevo chiedere, mi ha colpito il titolo di una canzone che poi mi sono andata ad ascoltare naturalmente, e mi sembra che fosse nel primo album, Kant versus Dylan Dog.
1: Sì.
0: Era del primo. Già questo titolo rispecchia un po', diciamo, il lavoro che fa l'artista, no? Mette insieme cose che apparentemente non potrebbero stare insieme, ma che hanno un minimo comune denominatore. Ecco, ti volevo chiedere qualcosa riguardo a questa canzone, in che maniera potrebbe rappresentare un po' il vostro approccio, no? Mettere insieme Kant e Dylan Dog, ecco, per esempio.
1: Ma mettere insieme Kant, un filosofo, con Dylan Dog è una cosa che quando si era giovani, quando si andava al liceo, veniva spontanea, perché studiavi Kant e poi
0: e sotto il banco avevi il fumetto di Dylan Dog.
1: Diciamo questo link,
0: il sacro e il profano,
1: il
0: diciamo
1: sacro
0: così,
1: il profano, dà il titolo a questa canzone, che è proprio una canzone che è intrisa di nostalgia, ecco, diciamo,
0: sì,
1: così, di quelli che sono i bei tempi andati, che poi tutti i cantanti, i cantatori prima o poi affrontano. È
0: ma
1: quasi,
0: sì,
1: una sorta di obbligo che nessuno ti impone, ma a un certo punto ci caschi da solo in quella trappola della nostalgia.
0: Ma sarà un po' il percorso anche dell'età, perché io non faccio,
1: certo,
0: la cantautrice, ma ogni tanto mi pesco lì, dico: eccola che fai la vecchia ai miei tempi.
1: No, ma è così,
0: che cosa
1: così,
0: triste.
1: Te ne rendi conto quando poi ti confronti con uno che c'ha la tua età. E quella lì è quella canzone, è il desiderio di mettere, insomma, di fissare, esatto, tutta una sorta di riflessioni attuali, ma rivolte e di ricordi del passato, e mescolarli un pochino. Ed è una canzone che a me personalmente piace molto, penso sia riuscita molto bene. E quindi questi due personaggi, effettivamente,
0: antitesi quasi, no?
1: Inincontrabili, però effettivamente
0: Dylan Dog ha la sua filosofia, no?
1: Sì, vabbè, cioè, ma poi ce l'abbiamo un po' tutti noi, la nostra filosofia. Infatti nella canzone chiede la voce ad un ipotetico interlocutore: l'hai capito il migliore fra Kant, Schopenhauer, Zagor, che è un altro,
0: sì, un altro personaggio del fumetto,
1: e Dylan Dog. Quindi è perché in quel periodo lì della vita c'è tutto mischiato, c'è tutto mischiato. E dopo ti rendi conto, cioè, ma come facevo io veramente a vivere ad avere così influenze così diverse in quel periodo di crescita, no?
0: Però non è bellissima questa cosa?
1: Tantissima voglia.
0: Cioè, io vorrei riuscire a conservarla, tu no?
1: No, io
0: ci provo, dai. Dopo questo album avete pubblicato Altro da fare nel 2014. Non so, c'è qualcosa che vorresti, ecco, estrarre dal cilindro per rappresentarci un po' questo album?
1: Altro da fare è praticamente un album dove ci sono ben 18 canzoni, quindi insomma un sacco di musica.
0: Vi siete dati da fare, cioè sì, non avevate fare, molto altro da fare.
1: Esatto. Ci sono ben 18 canzoni, molte delle quali, alcune delle quali recuperiamo parte del repertorio dei Ratti della Sabina.
0: Ah, ok.
1: E lo risuoniamo in maniera totalmente acustica, proprio acustica, veramente molto molto, con arrangiamenti molto semplici, molto intimi, ed è un album che mi è divertito tantissimo fare. E questo album è figlio di un tour, perché noi a un certo punto abbiamo cominciato anche a fare dei tour, diciamo con in acustico, quindi con meno elementi, non tutta la band che c'era,
0: un'altra atmosfera
1: completa. Un'altra atmosfera. Questo è sempre un segno del tempo che passa, comunque tutti quanti gli artisti prima o poi si chiedono.
0: Vabbè, a parte quelli del grunge che l'avevano fatto ed erano giovani,
1: esatto, che l'hanno fatto.
0: E quindi forse sono stati i primi a fare,
1: e quindi ci, alla fine dei concerti, la gente dice: ma sapete che queste versioni sono belle, cioè, magari gente affezionata alle versioni originali si ritrova di fronte a queste versioni e rimaneva, dice: guarda che sono belle, alcune addirittura sono pure più belle di cioè questo arrangiamento è più bello della, dell'originale. E quindi 1, 2, 10, 100 ci dicono questa cosa, dico: perché non ci registriamo un disco che fotografi, che fermi questo lavoro? Ed è stato un po' quello lì il senso di altro da fare, all'interno del quale poi ci sono anche dei singoli.
0: Ma avete avuto questa necessità di ripescare dal vecchio repertorio, chiamiamolo così, dei Ratti, per una nostalgia, per dare un senso anche di continuità, o perché?
1: No, il repertorio dei Ratti, parte del repertorio dei Ratti, quello che diciamo fa riferimento a me, come autore e scrittore, non è stato mai abbandonato.
0: Quindi cioè, c'è sempre questa continuità che è stata mantenuta intenzionalmente.
1: Esatto. Assolutamente sì, l'intenzione era proprio era quella lì. Quindi già dal primo concerto Area 765 c'erano delle canzoni dei Ratti che poi piano piano si sono mescolate a quelle degli Area 765, e oggi grosso modo c'è un equilibrio fra questi due mondi che continuano a convivere all'interno della band.
0: Però è molto interessante, no? Questa necessità di portare tutto il bagaglio dell'esperienza e conservare comunque la valenza sempre attuale di quello che è stato fatto con quell'altro progetto.
1: Certo,
0: non tutti lo fanno, ecco, è questa l'osservazione.
1: Sì, vabbè, poi ognuno giustamente.
0: Certo, direi, ma cioè, questa è una cosa estemporanea, lascia stare.
1: È come vuoi. Però sì, ma c'è ovviamente il desiderio di non lasciare indietro le cose, cioè, perché se una cosa l'hai fatta tanti anni fa, anche sotto il nome di un'altra di un'altra band, che però
0: è sempre la stessa. questo fa la differenza, dai, diciamo.
1: Insomma, perché non farla, perché non riproporla, visto che poi insomma la gente la vuole ascoltare.
0: Assolutamente.
1: E a me piace suonarla.
0: Ma ascolta, questo nome della band, che all'inizio abbiamo stabilito quale fosse, no, la pronuncia giusta, Area 765, è un'area di un qualcosa di specifico?
1: Guarda,
0: un'area.
1: Nel senso che poi quando spiego il nome la gente rimane molto delusa.
0: Un'area
1: comunque
0: 51, che ne so.
1: Sì, quando spiego il motivo del nome della band, la gente rimane molto delusa, quindi toccherà anche a te.
0: No, ma guarda, io sono aperto a tutto, quindi sono già stata delusa moltissimo dalla vita, quindi vai tranquillo.
1: La Sabina, come dicevo, è un territorio fra Roma e Rieti, no? Comprende, no? La provincia di Roma e quella di Rieti. Ora è un qualche cosa che nessuno ormai utilizza più, il telefono fisso, ok? Però tu quando dovevi chiamare un'altra provincia dovevi fare un prefisso.
0: Sì.
1: Ok, 06 se dovevi chiamare Roma, 02 se dovevi
0: 733 qui da noi.
1: 733, esatto.
0: Era il prefisso, e
1: il prefisso della Sabina è 765.
0: Ci sta, è l'area 765 del prefisso. 765,
1: perché dovevamo in qualche modo conservare un po' i Ratti della Sabina, che era un nome abbastanza connotativo, no? Che ti dava. e quindi dovevamo portarci dietro la nostra Sabina, no? Che l'amiamo così tanto, quindi ci abbiamo messo il prefisso.
0: Secondo me è un elemento che vi rende ancora più folk, paradossalmente.
1: Probabilmente sì,
0: perché c'è quell'attaccamento popolare alla tradizione, sì, al luogo, se foste nati qui vi sareste chiamati Area 733, ecco, capito?
1: Bravissima, hai capito
0: ho capito, ce l'ho fatta. Dopo altro da fare, avete però abbandonato, diciamo, la politica tra virgolette di pubblicare album e avete iniziato a dedicarvi a questi singoli digitali, e mi pare di aver capito che avete avuto anche un periodo un po' così di stallo, di rarefazione.
1: Abbiamo avuto un periodo di stallo e di rarefazione che è quello che un po' ha subito quello che fa riferimento un po' al Covid, insomma. E lì è stato un momento molto molto complicato, perché diciamo che il nostro gruppo vive grazie ai concerti. Cioè noi, cioè tutto ciò che si fa, dalla prima lettera che scrivi, dalla prima parola che scrivi su un foglio bianco all'ultimo secondo che passi in studio di registrazione, e tutto quel lavoro lì che è enorme è finalizzato alla musica dal vivo, è finalizzato al live, nel senso che
0: certo, con lo sguardo rivolto alla dimensione live,
1: quello è il sale di questo mestiere, è il live. E quindi, venendo meno, diciamo, la parte concertistica, per noi come per tutti gli altri,
0: è stato un momentaccio per anni, tutti.
1: È stato un momentaccio un momentaccio di tutti. E adesso ci siamo rimessi in corso, abbiamo pubblicato al terzo o quarto singolo, non mi ricordo, di cui appunto lui si chiama La Rivoluzione. E sì, in questo momento stiamo testando questo, che è una cosa che a me non piace, anzi detesto, però purtroppo poi ne fai parte, insomma, dell'ingranaggio anche di questa pubblicazione di singoli così
0: sfusi.
1: Spero che prima o poi andranno tutti a confluire in un album così che da continuare a pubblicare album, che poi è quello che dovrebbe, insomma, contraddistinguere l'industria discografica.
0: Esatto. Quindi
1: si pubblicano i singoli, ma noi facciamo parte, te l'ho detto, di questo sistema.
0: Ma infatti alla fine no, sono dei percorsi obbligati, per quanto uno possa essere recalcitrante o
1: bravissima,
0: così non propenso, però la strada è quella. Anche perché immagino che ci sia proprio una modalità differente nel concepire il concept, perché qui si lavora per singoli separati, no? Mentre con l'album magari si ragiona su un progetto che prevede scusami, un collegamento, un'immagine, un contesto più ampio, no? E quindi questo ha rappresentato per voi qualcosa di nuovo con il quale vi siete approcciati, avete fatto fatica? Cosa è cambiato in questi anni?
1: Hai detto benissimo te, nel senso che quando registri un album, anche se non fai propriamente un concept album alla
0: certo, però
1: no,
0: hai una visione d'insieme,
1: quell'album,
0: no?
1: Quell'album fotografa
0: un momento. Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quelle 8, 9, 10 canzoni fotografano da un punto di vista proprio sonoro, al di là della scrittura, del testo, eccetera, ma proprio da un punto di vista sonoro fotografano in quel momento preciso che può durare 4, 2, 3 mesi,
0: un anno,
1: dentro uno studio di registrazione. Procedere invece alla pubblicazione nel procedere con la pubblicazione di singoli così distribuiti nel tempo, ovviamente quella cosa la perdi,
0: si dilata, no, il momento
1: si dilata esatto, e non io ancora oggi, se sento un album anche nostro di tanti anni fa, io sentendo quell'album ricordo anche i momenti, no, fisici,
0: dove
1: mi trovavo in quei 2-3 mesi che hanno coinvolto, che hanno previsto la registrazione di quell'album, cosa che adesso si è persa, è un po' più complicato.
0: Certo, perché il discorso è,
1: se tu considera che tante cose che noi stiamo perdendo nella quotidianità in virtù di una vita sempre più diciamo
0: digitale astratta
1: e anche
0: reale,
1: astratta,
0: quasi, no?
1: poco tangibile, esatto. In tanti aspetti della nostra vita la musica non è che che non ne fa parte, ne fa parte come?
0: Assolutamente, quindi, soprattutto per chi la crea.
1: Soprattutto per chi la crea, esatto.
0: Quindi il rischio secondo me è che alla fine, quando una band che ha pubblicato questi singoli diluiti nel tempo, metti che l'album si compie in 5-6 anni, no, i tempi potrebbero essere quelli.
1: Può essere quelli lì.
0: Si corre il rischio che non ci sia una effettiva coerenza tra il primo pezzo e l'ultimo, perché nel frattempo la band ha avuto esperienze, sono cambiati gli stati d'animo, è come fare un puzzle con puzzle diversi, no?
1: Con pezzi diversi, sì. È quello il rischio, ma sai, ma a volte...
0: Però potrebbe essere anche qualcosa di positivo, no?
1: Esatto, nel senso accostare cose anche differenti a loro possono generare in chi ascolta dei salti emotivi,
0: ecco.
1: Anche interessanti, quindi noi siamo cresciuti in un determinato modo, quindi e siamo affezionati e abbiamo la presunzione anche di pensare che quello sia l'unico modo buono possibile di
0: giusto, vedere, giustissimo,
1: fare le cose. Non sappiamo, cioè le cose vanno sempre storicizzate e quindi noi ci approcciamo da adulti a questi tempi che cambiano in maniera veramente super veloce
0: e si fa del nostro meglio, dai,
1: e si fa del nostro meglio, si improvvisa,
0: e ci si conosce nel frattempo, anzi sai cosa ti dico? Che in definitiva siamo stati fortunati a sperimentare queste epoche così diverse, perché ci hanno dato veramente l'input per affrontare dentro di noi dei cambiamenti che altrimenti non avremmo mai potuto vivere e quindi perfezionarci, no, in base ad essi.
1: Certo, sono super d'accordo. Secondo me abbiamo vissuto penso di essere più fortunato di mia figlia.
0: Ecco, esatto.
1: Che un po' mi dispiace, anzi mi dispiace tantissimo, però secondo me è così.
0: Sì, sicuramente abbiamo delle esperienze ancora più drastiche, no? Rispetto all'esistenza e a quello che ci viene richiesto.
1: Senti, sono andato molto sul filo.
0: Sì, ecco, lasciamo stare, veniamo al singolo La Rivoluzione, che anche qui ce n'è di filosofia però dentro a questo testo, lasciamelo dire, perché stiamo finendo il tempo e vorrei un attimo fare il focus appunto su questo singolo, che è quello che succede a Svincoli e Virgole. Parliamo di questo singolo prima di salutarci, Stefano.
1: La Rivoluzione è una canzone.
0: Sì. Ma come la sintetizzeresti oggi con una frase filosofica, la rivoluzione necessaria in questi tempi?
1: Nel senso che la scrittura di quella canzone nasceva proprio dalla volontà di interpretare una parola molto forte, potente, ingombrante, che è rivoluzione, però gestendola in maniera diversa, in maniera diversa. Da quello che può essere un approccio
0: di massa, una rivoluzione massa, privata,
1: esatto,
0: intima.
1: Una rivoluzione privata che però tante rivoluzioni private sommate insieme,
0: ecco, sì,
1: possono rappresentare una rivoluzione
0: assolutamente
1: molto più pesante rispetto a quella rivoluzione che siamo abituati in sloganistica o da piazza, e che fa un sacco di rumore e poi se la vai a asciugare
0: quando uno torna a casa è come se non abbia fatto
1: esatto,
0: nulla, no?
1: Esatto. Quindi era proprio quella lì la volontà, dare un nuovo punto di vista, cioè nuovo, un punto di vista diverso, e rideclinare questa parola che è una parola estremamente complessa, cercando di capire quante possono essere le rivoluzioni all'interno delle nostre 24 ore o all'interno della nostra piccola vita, e se ci pensi sono tantissimi.
0: Ogni minuto potrebbe essere
1: rivoluzionario, e ti ripeto, la sommatoria di tante rivoluzioni private potrebbero in qualche modo dare una mano a cambiare queste cose che non stanno andando benissimo, lo possiamo dire abbastanza chiaramente.
0: Tu dici infatti mica il 14 luglio,
1: cioè, il 14 luglio è la rivoluzione, cioè,
0: francese,
1: la rivoluzione,
0: sì.
1: È la rivoluzione francese. Ora se ti metti a studiare e a leggere la rivoluzione francese poi ti rendi conto di tante cose, che è stato tanto rumore, ma dopo pochi anni il re, il fratello del re a cui avevano tagliato la testa era di nuovo al trono.
0: Allora, tanto rumore per nulla, verrebbe da dire,
1: tanto,
0: no?
1: Rumore per poco, tanto rumore per poco, ma la rivoluzione francese comunque sia ha determinato
0: assolutamente
1: importantissimi per la società e oggi siamo ancora figli di quella
0: rivoluzione,
1: di quella rivoluzione. Però appunto cerchiamo di essere rivoluzionari, ma non necessariamente in quel modo, o meglio anche in quel modo, ma la possiamo fare in tantissimi altri modi, una micro rivoluzione che parte dall'individuo e che poi piano piano, ovviamente se più individuo partecipano al loro modo a questa rivoluzione, può coinvolgere una società, una comunità, e per farci stare un pochino meglio tutti.
0: Guarda, io ho pubblicato il testo della canzone sulla mia pagina personale, quindi invito chi ci sta ascoltando,
1: grazie,
0: a collegarsi al mio profilo Facebook Morena Oro e troverete il video della canzone, ma ho allegato anche il testo, perché
1: grazie.
0: Io faccio attenzione ai testi, purtroppo mi piace scrivere, il testo per me è una componente importante del messaggio musicale, e io ti posso dire che l'ho vissuta come una vera poesia questo testo.
1: Grazie, che bello.
0: Mi è piaciuto veramente da matti per la delicatezza delle immagini, perché ogni frase, ogni verso è veramente un motivo di rivoluzione. Non so se tu l'hai studiato per mesi questo testo, ma è straordinario.
1: Grazie, che bello, sono molto contento.

0: già da qualche anno e che fa una programmazione molto interessante. Questa sera suoneremo lì. Poi io sarò in solo, perché oltre ai concerti in band faccio anche in solo. La prossima settimana sarò in Umbria, farò un giro in Umbria, poi si torna con tutta la band dalle nostre parti in provincia di Rieti, e poi stanno ancora entrando le date, perché l'estate comunque sia...
1: Ma da solista che cosa proponi? Scusa la domanda.
0: Chitarra e voce.
1: Sempre voce. I pezzi vostri,
0: i pezzi,
1: però.
0: Sì, esattamente.
1: Ma gli altri della band che dicono, scusa, perché ci lasci a casa?
0: Vai.
1: Dice,
0: se fa caldo.
1: Se vai proprio non puoi stare fermo, va da solo.
0: Dai, questo qui, al di là della battuta, è anche un modo per... soprattutto d'inverno, nel senso, una band completa in un locale anche di medie dimensioni o piccole dimensioni non c'entra, né da un punto di vista fisico ma neanche economico, perché ovviamente costerebbe troppo, e quindi questo qui è un tema che poi non sono in solo, se tu guardi tanti cantanti di
1: sì,
0: band,
1: sì,
0: ma questo non vuol dire poi la ricerca di un progetto solista, che a me non per niente.
1: No, però era una curiosità, magari ci sono, no, dei musicisti che portano avanti contemporaneamente più cose, e ecco, così ho fatto la domanda di rito per chiarire.
0: Certo. Allora, prima di Nelan, gli After Hours,
1: assolutamente,
0: concerti di violino e voce, ed erano gli After Hours,
1: sì.
0: Quindi certo, ma te ne potrei girare decine, quindi sono degli escamotaggi che in qualche modo ti permettono di tenere alto l'attenzione sul gruppo
1: l'hype, come si dice oggi,
0: esatto, l'hype anche in periodi autunno e inverno, che sono un po' più complicati, no, in termini ovviamente di occasioni di esperienze live.
1: Ti devo salutare, purtroppo.
0: Ciao.
1: Perché incombe il telegiornale.
0: Va benissimo.
1: È stato
0: Dai,
1: un piacere
0: mio.
1: A presto, ciao Stefano.
0: Abbraccio.
1: Ciao.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizioni delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. Cresce il drammatico bilancio dei migranti deceduti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, Exlab spagnola in Marocco. Ora sono almeno 67 i cadaveri recuperati nelle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. Intanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di ben 60.000 migranti in 24 ore. Ora è naturalmente crisi diplomatica con Madrid. Intanto però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Sono 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa del terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Fregrain in Napoletano, la più forte degli ultimi 40 anni. Ci sono stati numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie che sono state evacuate. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle ore 5.47. Messina è di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo Leone, il secondo corpo senza vita estratto dalla macerie della palazzina crollata appunto a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, sono ben 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 le persone morte, altre 23 ferite. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari al paese, lo riporta il sito Politico citando alcune fonti. Gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dnipro-Prudno nella parte sotto controllo russo della regione ucraina di Zaporizhia. Uccisa una persona. Andiamo a vedere la cronaca. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. L'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri

0: è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Repubblica. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: questa bella cosa che stiamo ascoltando. Siamo a sabato, questo si uno lo cosa subito lo sa, vero?
1: Lo sa subito che siamo a sabato, vero? Sì.
0: Da questo. Allora, seconda parte, la Morena ha già detto un sacco di cose, ma adesso che
1: adesso
0: faremo?
1: Adesso si ricomincia da capo con tante altre cose. Avremo ospite nella seconda parte un frontman, chiamiamolo così, il leader no, è un altro genere di situazione. Abbiamo in collegamento più tardi Giorgio Tenneriello dei Nera Aprile, una band che ha una serie di singoli da presentarci molto molto interessanti. Ma prima di raggiungere Giorgio, io vorrei fare con voi quattro chiacchiere, ripescando la nostra bella tradizione delle curiosità, Nazareno.
0: Contiamo le quattro, adesso vediamo.
1: Sì.
0: Quattro chiacchiere.
1: Perché, dato che abbiamo sempre molti ospiti, questo è un momento, quello delle curiosità, che stiamo perdendo, e mi dispiace un po', quindi ogni tanto quando riesco a inserirci quella mezz'oretta di curiosità io sono contenta, che devo farci?
0: Ecco, questo è importante, ma perché va male, no?
1: Cosa?
0: Tu sai, però sai, tante volte...
1: No,
0: ecco, va bene.
1: No, va benissimo, solo che abbiamo sempre talmente tanti ospiti, Nazareno, ecco, che non ci resta il tempo per le nostre amatissime curiosità.
0: Meglio così, su.
1: Meglio così, però...
0: Intanto diciamolo, sì.
1: Mi piace portare avanti anche queste curiosità legate all'arte, alla cultura, alla scienza, quello che trovo.
0: La scienza soprattutto è importantissima.
1: Quello che trovo da condividere con voi, io ve lo propongo. Allora, Nazareno, adesso ti faccio scegliere.
0: Sì,
1: vuoi
0: vediamo
1: delle curiosità così più sbriciolate, che sanno di argomentazioni varie, oppure vogliamo fare un approfondimento su come migliorare la nostra memoria?
0: Facciamo una prima, poi quell'altra, poi l'altra, poi quell'altra. Sempre così, che è molto più carino.
1: Quindi facciamo le pilloline,
0: esatto,
1: dai.
0: Esatto, esatto.
1: Ecco, facciamo le pilloline. Qual è stata la prima canzone italiana?
0: Oh, questa poi è una bellissima, tutti quanti lo sappiamo.
1: Secondo me no. Secondo la storiografia musicale è il brano ottocentesco Santa Lucia.
0: Santa Lucia.
1: Nazareno lo sa.
0: Sì, questa l'ho sentita un sacco di volte.
1: È quella, chissà.
0: Non pensate che io sono nato tante
1: prima. 1848.
0: Ecco, appunto, cioè l'ho sentita dopo.
1: Questa canzone, questo brano, è stato scritto nel 1848 in napoletano,
0: ecco,
1: da Michele Zezza. Con il titolo Lo Varcaiuolo de Santa Lucia.
0: Lo Varcaiuolo de Santa Lucia. Bellissima,
1: sì. Ed ottenne un enorme successo di pubblico, solo che dopo che ne fu fatta una versione in italiano da Enrico Kosovic, un colonnello di marina che si dilettava in poesia. Quindi solo successivamente ha ottenuto questo grande successo. Magari è la stessa che conosci tu, Nazareno.
0: Può essere pure, sì, ci sarebbe.
1: Quella di Enrico Kosovic.
0: Sì, che era più insomma.
1: Ecco, più recente.
0: Più recente.
1: Trattandosi,
0: sì,
1: probabilmente del primo componimento napoletano tradotto nella lingua nazionale, Santa Lucia è considerata la prima vera canzone italiana.
0: Oh.
1: Dal punto di vista tecnico, è una barcarola, ossia un canto d'ambientazione marinaresca ispirato al suggestivo borgo Santa Lucia di Napoli. Il brano è diventato famoso anche all'estero, soprattutto in Svezia, dove viene cantato come inno sacro durante le celebrazioni di Santa Lucia il 13 dicembre.
0: Bellissimo, questo mi piace, bellissimo.
1: Negli Stati Uniti è particolarmente nota la versione interpretata da Elvis Presley nel film Viva Las Vegas del 1964, poi inclusa nell'album Elvis for Everyone del 65, vedi, quindi
0: oh, yes.
1: È una cover di un brano del 1848, Nazareno.
0: Una volta sì che si cantava bene. Qualcuno adesso dirà, ah, pure oggi.
1: E adesso un'altra particolarità che io ho notato e percepito fra le persone, però non sempre viene spiegata. Tendenzialmente l'arte contemporanea non è apprezzata allo stesso modo dell'arte classica più antica, quella più formale. C'è un motivo perché molti non apprezzano l'arte contemporanea. Molto ha a che fare con la predisposizione o meno a interpretare i significati piuttosto che le forme. I motivi non sono solo culturali, ma anche psicologici. Molte opere contemporanee, soprattutto quelle astratte o concettuali, rinunciano a immagini facilmente riconoscibili per richiedere allo spettatore di interpretarne il significato.
0: Questo è molto profondo.
1: Sì, ma è anche, diciamo, come dire, quasi logico, no? Da dedurre. Per alcuni il fatto di non avere subito di fronte agli occhi delle forme già decodificate è stimolante, perché preferisce egli stesso attribuire dei significati. Ma questo può anche generare frustrazione. Uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology ha dimostrato che le persone con un forte bisogno di ordine, certezze e spiegazioni tendono ad apprezzare meno l'arte astratta. Al contrario, quando ai partecipanti veniva fornito un titolo o una spiegazione capace di attribuire un senso all'opera, il giudizio migliorava sensibilmente. A contare è però anche la distanza culturale. A scuola l'arte viene spesso presentata come rappresentazione figurativa e abilità tecnica, mentre molta arte contemporanea privilegia idee e concetti. Non sorprende quindi che opere contemporanee, come per esempio la banana fissata al muro di Maurizio Cattelan, ce la ricordiamo tutti, vengano accolte con scetticismo. Soprattutto questo salto ancora evolutivo dell'arte riguarda agli ultimi decenni, dove qualsiasi materiale, qualsiasi esperienza o esperimento viene assimilato all'arte. Ecco, molti che amano l'arte figurativa o sono più legati all'arte classica, tradizionale, fanno un po' fatica a entrare nell'ottica concettuale di quello che vuole esprimere un artista, e a volte non lo fa neanche con opere che visivamente risultino gradevoli, che puntano alla bellezza o proprio a un senso facilmente, come dire, desumibile dall'opera, ma vi mettono dentro un loro significato, che talvolta va anche un po' raccontato o espresso, affinché chi fruisce dell'opera riesca un attimino a capire che cosa passasse nella mente dell'artista. E quindi la domanda che oggi viene sottoposta molto spesso a chi fruisce dell'arte è: cosa pensa di questa nuova forma di espressione che gli artisti usano con le installazioni, con il riciclo, con anche esperimenti di ogni genere? È tutto assimilabile all'arte? È tutto definibile artistico? Oppure si è un po' perso il confine tra ciò che è come dire, un azzardo e quello che effettivamente può essere additato come arte? Perché con questo parametro viene da dire che tutto potrebbe essere definito arte. Io vi lancio questa domanda: cosa ne pensate voi? Cosa ne pensate voi? Dove vi collocate fra i fruitori dell'arte che apprezzano questo tipo di espressività molto, molto, come dire, libera?
0: Insomma, se è sempre o non sempre.
1: Questo chi è il problema. Stabilisce cosa è arte e cosa non lo è, fondamentalmente.
0: Ecco. E questo è il punto della questione.
1: È il mercato dell'arte? È uno studioso dell'arte o è il nostro gusto personale? Perché a volte taluni non riconoscono alla persona comune, con una cultura comune, con un background comune, magari non proprio, come dire, specializzato sull'arte, di poter attribuire una valenza artistica a qualcosa perché non ha le competenze. Oggi si va solamente a colpo di competenza. Non lo so, Nazareno, io
0: insomma, il problema è quello delle orecchie.
1: Non
0: orecchie
1: sono
0: sì,
1: specializzata,
0: orecchie no.
1: Però Nazareno, tu con la tua sensibilità potresti, no, anche riuscire ad attribuire un significato artistico a qualcosa che magari un critico, un esperto non gli riconosce.
0: Certo, no? Sono espertissimo, sono.
1: Quindi
0: quello che questo sportissimo e quell'altro no.
1: Quindi la mia sensibilità di persona comune vale meno per percepire un gusto artistico in qualcosa di uno che ha la competenza? Come, che ne pensate voi? Fatemelo sapere,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Diteci qualche voi.
1: Fatemelo sapere. Ancora qualcosa che ci parla di arte e di cultura fra le nostre curiosità. A chi si è ispirato Walt Disney per la regina Grimilde di Biancaneve? Non tutti sapete che la regina Grimilde non è...
0: Grimilde di dov'era?
1: Grimilde è la regina cattiva di Biancaneve, quella che ha concepito la mela avvelenata.
0: Ma questa è matta.
1: Solo che magari... siamo convinti che sia un personaggio di fantasia e invece non è così, perché Grimilde, per Grimilde Walt Disney si è ispirato effettivamente a una donna. Nel 1935 Walt Disney viaggiava per l'Europa alla ricerca di modelli e ispirazione per il lungometraggio Biancaneve e i sette nani, che poi è uscito nel 1937.
0: Questo è famoso.
1: Sì. Un suo collaboratore, Wolfgang Reitherman, gli suggerì di vedere la statua di Uta di Bellstedt presso il Duomo di Naumburg, cittadina della Germania centro-occidentale. In realtà Disney non arrivò in Sassonia, ma in vari trattati di opere d'arte trovò le foto della scultura che la ritraeva, la Uta di Bellstedt. Il volto aristocratico, il collo alto, il mantello rigido e lo sguardo gelido trasformarono una figura medievale di nobiltà germanica nella regina cattiva più temuta dai cartoni animati, la regina Grimilde. Un nome wagneriano, evocante remote e antichità guerriere. Il suo nome non viene mai citato nel corso del film, ma comparve nell'adattamento a fumetti del 1937.
0: Un po' dopo.
1: Sì, ed era derivato da Grimilde, il personaggio principale del film I Nibelunghi, La vendetta di Grimilde del 1924, firmato dal noto regista austriaco Fritz Lang.
0: Grimilde che era una signora oppure un'altra cosa?
1: Grimilde, allora vedi, i passaggi sono questi, Nazareno. La parte estetica della regina di Biancaneve, Walt Disney l'ha presa appunto da questa regina medievale che si chiamava Uta di Bellstedt.
0: Ecco.
1: Mentre il nome Grimilde l'ha preso da questo personaggio del film I Nibelunghi, La vendetta di Grimilde, e lui l'ha trasformata in Grimilde.
0: Perfetto.
1: E vedi perfetto. Però gli artisti come mischiano le cose e poi alla fine creano qualcosa di personale e di originale.
0: Questi pensano e poi qualcosa fanno.
1: Sì, ma tanto ogni artista ha la sua fonte di ispirazione, è inutile, non nascondiamoci dietro a un dito.
0: Anche Romena, insomma,
1: certo, io non lo nascondo.
0: quindi ci pensa anche lei.
1: Io non voglio prendermi meriti proprio così di sana pianta che non ho. Quando ho delle ispirazioni che mi folgorano lo dico, anche perché secondo me è molto bello che nell'arte ci siano i tributi. Ogni artista per me quando riconosce dei tributi a, tra virgolette, dei maestri che lo hanno ispirato, che lo hanno formato, compie soprattutto un atto innanzitutto di umiltà, no? Perché dice ok, io magari sto facendo delle cose sensazionali, però vi voglio dire che anch'io ho amato le opere degli altri che mi hanno talmente nutrito e formato che lo voglio dichiarare perché le amo tantissimo, e quindi è sempre un tributo all'amore, secondo me, l'arte.
0: Anche per gli altri, quindi è bravo.
1: Certo, certo, certo.
0: Perfetto.
1: Il nostro Marco Giuseppe Vito ci sta scrivendo e ci dice: il concetto di amore e romanticismo moderno nasce proprio da Walt Disney, ma non mi esprimo sul piano sottile di manipolazione che vi era in atto. Dai, questo lo lasciamo per un'altra puntata, Marco, che ne dici?
0: Ci vuole molto.
1: Magari ne parliamo insieme. Sì, questo dai, è un altro aspetto, diciamo, della parte un pochino più oscura, no? Che hanno tanti sì, artisti, senza voler romanticizzare nessuno, senza voler idealizzare nessuno, perché a volte si tende anche a fare l'errore di idealizzare troppo gli artisti. Ricordiamoci sempre che dietro a un artista c'è una persona con i suoi difetti, con le sue fragilità e anche le sue parti oscure, a volte non proprio edificanti. Quante volte abbiamo scoperto infatti che dietro a un artista eccelso si nascondeva un personaggio mediocre. Non lo so, adesso non vi offendete, possiamo anche citare Pablo Picasso, che ha fatto delle opere meravigliose, ma era un uomo, diciamo così, che io avrei preso a calci nel sedere volentieri, ecco.
0: Avete visto come uno prende subito, adesso farò così.
1: Lo sapete che io sono abbastanza, come dire, spontanea nel dire le cose. Ho letto delle biografie, diciamo che con le donne non si è comportato bene, diciamolo.
0: Ma non sono paura un po' di te quando dici queste
1: tutti
0: cose?
1: Tutti hanno paura di me, Nazareno. Tutti, io sono spaventosa come Crimilde.
0: Cosa succede dopo?
1: Chiamatemi Crimilde.
0: Crimilde, per...
1: Ancora un paio di curiosità, dai.
0: Sì.
1: Stiamo ancora parlando di arte e cultura. Parlavamo di donne, l'abbiamo buttate là, la regina Crimilde, Grimilde.
0: Sì, tutto bene, sì.
1: Parliamo un attimo di Agatha Christie. Pare che scomparve misteriosamente. Quando è accaduto questo? Il 3 dicembre del 1926 la celebre scrittrice sparì improvvisamente, lasciando la sua auto abbandonata vicino a una cava in Inghilterra. Oltre 15.000 persone parteciparono alle ricerche, tra cui l'autore di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, che per trovarla chiese l'aiuto di una medium addirittura. La Christie venne poi individuata 11 giorni dopo in un hotel ad Harrogate, nello Yorkshire. Si era data la macchia, ne aveva abbastanza del mondo probabilmente. Oggi sarebbe stato impossibile, a meno che non avesse abbandonato il cellulare. Oggi siamo reperibili ovunque, monitorati.
0: Avanti, su.
1: Una volta si riusciva a sparire con più facilità. In questo hotel ad Harrogate si era registrata con il cognome dell'amante del marito. Sì, la versione ufficiale parla di un crollo nervoso con conseguente amnesia e fuga psicogena causati dalla recente morte della madre e dal tradimento del marito.
0: Hai capito?
1: Ma ci sono altre teorie che suggeriscono invece una vendetta consapevole verso il marito infedele, una trovata pubblicitaria per incrementare le vendite dei suoi libri, o anche una fuga intenzionale pianificata per sfuggire temporaneamente alla pressione mediatica e personale. La scrittrice non spiegò mai chiaramente l'accaduto, contribuendo a trasformare la sua scomparsa in uno dei più curiosi misteri del Novecento. Ma dai, tutto questo
0: certo,
1: mistero
0: non poteva dirlo, perché sennò chissà che succedeva.
1: Non aveva voglia Nazareno, non è che un personaggio pubblico debba per forza sempre darci tutte queste spiegazioni, ecco. Ha diritto ad avere anche i suoi momenti così dove che ne so, l'ormone, il ciclo mestruale, va a capire, ci portano degli scompensi a noi donne, quindi sì, ci sta che vogliamo caso, sparire sì. Quei 10-11 giorni e non dirvi dove andiamo.
0: Devi stare molto attento,
1: dai.
0: Attenzione alle donne che
1: siamo imprevedibili, siamo imprevedibili. Adesso vi porto a Venezia. Avete presente le gondole, Nazareno, no?
0: No, le gondole che ci piacciono da Venezia, sì.
1: Sì. La prua delle gondole ha una forma molto particolare, sembra un pettine. Così, in maniera, come dire, molto stilizzata, a me fa pensare a un pettine. Perché ha quella strana forma? Ci siamo mai fatti questa domanda? Io non me l'ero mai fatta prima, ma visto che abbiamo l'opportunità di rifletterci,
0: adesso che ci sono io ci ha fatto la domanda, eh?
1: No, l'ha fatta Focus, da cui sto traendo queste, queste curiosità, e condividiamole insieme.
0: Vediamo.
1: Il caratteristico ferro o pettine, vedi che ci ho azzeccato, posto sulla prua delle gondole, oltre a proteggerle dagli urti e a mantenerne l'assetto, nella sua forma moderna riveste un importante significato simbolico, riassumendo la storia e la topografia di Venezia. Infatti, secondo la tradizione, la parte superiore, ricurva, simboleggia il cappello dei dogi veneziani, detto anche corno ducale.
0: Corno ducale?
1: Sì, mentre la rientranza sottostante allude al ponte di Rialto. La parte bassa, infine, simile a una coda, evoca il corso del Canal Grande. Quanto alle sei sporgenze anteriori, dette denti, rappresentano i sestieri in cui è divisa la parte storica della città. Le sei zone del centro storico veneziano sono infatti Cannaregio, Castello, Dorso Duro, Santa Croce, San Marco e San Polo. A queste va poi aggiunta l'isola della Giudecca, affacciata sull'omonimo canale e costituita da 8 isolotti collegati tra loro, che fronteggia Venezia e che è anch'essa rappresentata nel ferro delle gondole. È rappresentata dal dente posteriore.
0: Molto bella, molto bella. E con sì. La Santa Croce.
1: Eh sì, sì. E quindi le gondole di Venezia scopriamo che hanno il loro significato simbolico. Sì, sì, sì, sì.
0: Vediamo che c'è, vediamo che c'è.
1: Adesso io direi di chiudere qua le nostre curiosità,
0: ecco.
1: Perché ci ascoltiamo il brano dell'ospite che avremo tra poco.
0: Eccola
1: il
0: qua.
1: Brano RSP dei Nerabrile. Tra poco Giorgio Tenneriello
0: musica.
1: Con noi. Musica.

0: bella musica di Radio Nuova Macerata, eccola qua, vai Moreno.
1: Il nostro ospite è pronto dall'altra parte.
2: Prontissimo.
1: Eccolo.
0: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuto,
0: ciao,
1: buongiorno Giorgio.
2: Ciao, ciao.
0: Eccolo qua.
1: Come stai?
2: Ma un po' caldato. A Milano ci sono 39 gradi, ma comunque dai.
1: L'asfalto, l'asfalto diventa rovente, immagino.
2: Sì.
1: Però dai, la musica in qualche modo qui da noi perlomeno ci ha già, come dire, alleggeriti e predisposti diversamente rispetto a quando siamo arrivati, che fuori era caldo.
2: Ottimo.
1: Ci siamo ascoltati il vostro ultimo brano RSP, e però prima di parlarne io vorrei un attimino presentare al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, il progetto dei Nerapile, la vostra band, un trio che ha all'attivo questi tre singoli molto particolari. Vi siete formati nel 2022 e avete questo sound che fonde il synth pop, la dark wave, l'elettronica, ma anche una profonda attitudine rock, quindi un groove molto intenso, avvolgente, accattivante. Subito riconoscibilissimi, ci fate anche andare indietro, no? con la memoria, band del passato italiane, che ne so, Subsonica, Blue Vertigo, i primi Litfiba che avevano queste sonorità. Ci racconti un po' la genesi di questa band e soprattutto questo nome, Nerapile, che è molto dark wave.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Allora, diciamo, io, Sergio e Luca, che siamo questo trio, io sono il produttore e cantante, mm-hmm. sono la chitarra, e Sergio il batterista, e Luca invece Coclea è un produttore di musica elettronica. Ci siamo incrociati negli anni tra vari palchi e abbiamo condiviso anche esperienze musicali, diciamo, in passato, mm-hmm. prima di Nerapile. Quindi abbiamo vissuto appieno gli anni 2000, che sono stati anni molto buoni per la musica indipendente italiana. Per cui ce la siamo spassata. Quindi a un certo punto, dopo il Covid, io tra le mie varie cartelle ho tirato fuori una canzone che avevo a suo tempo arrangiato con Luca, mm-hmm. e l'ho proposta a Sergio, perché dovevamo, in quel momento suonavamo assieme in un altro progetto, dovevamo fare un live, e quindi gli ho proposto questa canzone da suonare assieme, e aveva riscosso così interesse, e quindi ho ricontattato Luca, e da lì ci siamo un po' così messi in gioco, ci siamo un po' sfidati, abbiamo messo assieme le nostre idee e è uscito fuori questo disco. Il nome in realtà viene allora, doveva essere Aprile Nero, ma poi abbiamo fatto questa crasi che sembrava più carina.
1: Nerapile, Nerapile. In effetti ha un'assonanza più armonica.
2: Bravissima.
1: Ma avete dei brutti ricordi legati al mese di aprile? Perché avete scelto proprio aprile?
2: No, viene dalla terra desolata. Diciamo che abbiamo scelto alcuni passaggi della terra desolata, The Wasteland, per l'apertura dei nostri concerti. Quindi dice aprile è il più crudele dei mesi.
1: Sì.
2: Là, dalla terra morta, eccetera.
1: Sì.
2: E quindi da lì, insomma, abbiamo optato per tenerlo come nome.
0: Aprile, benissimo.
1: Il primo singolo che avete dato, diciamo, alle stampe, se non dico male, è RYX.
2: Perfetto, sì.
1: Ma i titoli, che sono questi, come dire, questi acronimi di tre lettere, questa particolarità che è attribuibile, mi sembra, solo a voi, da che io ho memoria. Ci vuoi spiegare questa scelta, cosa significano, se sono delle sigle che rappresentano delle parole? Perché subito generano curiosità e un punto di domanda.
2: Ecco, allora ha funzionato come scelta. Allora, quando ci siamo così incrociati e sfidati nuovamente in termini musicali, ovviamente non è che ci siamo messi a scrivere come si faceva in passato, no? Mille canzoni. Abbiamo aperto i nostri folder dei nostri Mac e abbiamo tirato fuori delle cose che ancora erano inedite. E quindi, per ricordarci quello che stavamo facendo, abbiamo cominciato a dare questi nomi di tre lettere alle diciamo, ai brani, o comunque alle cose che in itinere sarebbero poi diventate le canzoni. E quando abbiamo poi chiuso il disco, era il momento di scegliere i titoli. Quando si fa musica in italiano, la scelta del titolo è un passaggio peculiare, perché di solito la scelta ricade o sulla parola più ricorrente o sul concetto della canzone.
1: Sì.
2: E noi volevamo evitare di fare questo ragionamento.
1: Allora perché... avete preso un sacchettino con delle lettere.
2: No, abbiamo preso quello che fin lì ci aveva portato a ricordare esattamente quella canzone, per poterla poi suonare, registrare, eccetera, eccetera. E abbiamo detto: ma perché non lasciamo le cose come stanno? Ed evidentemente ha funzionato.
1: Quindi erano le sigle dei file?
2: I codici dei file.
1: Fantastico! A volte uno pensa, no, dei concetti astrusi, arzigogolati, chissà, ogni lettera una parola.
2: No, allora in realtà poi in effetti erano dei titoli in inglese che erano troppo lunghi, perché questa è roba di Luca, non è roba mia.
1: Sì.
2: Erano titoli in inglese di quelle cose che aveva fatto lui sulla base elettronica, che aveva sintetizzato così, soltanto con le consonanti.
1: Quando avete, diciamo così, sfornato, no, il primo singolo, quello di debutto, doveva essere una sorta di biglietto da visita per una band che si era messa insieme, che aveva questo progetto. E come avete deciso che doveva essere proprio quella canzone? Immagino che abbiate fatto, no, anche altri pezzi, valutato varie possibilità, ecco.
2: Allora, in realtà abbiamo scelto tre singoli, poi ci sarà l'uscita del disco a settembre e ci sarà un quarto singolo che però diciamo rappresenterà il disco. E quindi la scelta era su quali dovessero essere i singoli. E poi l'ordine è stato dato concettualmente un po' così dalle stagioni, quindi siamo partiti che era fine primavera e siamo arrivati che è quasi fine estate, per cui è anche in termini proprio concettuali dal BPM, dal testo, dall'emozione che cela il brano, eccetera. E quindi Rights ci sembrava essere un biglietto da visita più sincero e più efficace.
1: Okay. Diciamo il vestito più adatto per presentare in aprile.
2: Assolutamente.
1: Già dava un'idea di tutto il vostro mondo. Nel secondo capitolo invece SNS avete pubblicato quindi questo secondo singolo, successivamente, dove consolidavate la vostra collaborazione, e la label che vi ha seguito e che ha investito, diciamo, in voi, quanto è stata determinante che ne so, nel dare un'identità alla band? Ci ha messo la mano, lo zampino, oppure è tutta farina del vostro sacco?
2: Allora, un po' e un po', nel senso che noi non siamo più giovanissimi, per cui c'è poco da investire in termini...
0: Meglio che giovanissimi,
2: Quindi abbiamo una conoscenza pregressa di tanti anni fa anche con loro, e abbiamo fatto loro questa proposta di seguirci, e alla fine abbiamo così studiato assieme un piano d'azione e abbiamo messo a terra un calendario per le uscite e quant'altro. Mani in alto, molto attiva su fronte indipendente, e in generale produce veramente tantissime cose anche diverse fra loro, quindi si va dallo ska al punk all'urban pop, e quindi è stata così in maniera naturale, ha abbracciato questo progetto perché non aveva remore sul genere un po' particolare che noi abbiamo deciso di proporre, ecco. Mentre altrove, in altre occasioni, abbiamo faticato un po', ecco, a convincere che fosse una scelta buona.
1: Secondo voi perché questo scarto di valutazione tra la realtà della vostra etichetta e le altre?
2: Ma no, ma in realtà non c'è stato per così dire uno scarto, è che voi fate la radio, quindi sapete, diciamo, quali singoli girano
1: Sì, nella mia trasmissione no, quindi non lo so.
0: non gira tutto.
1: La nostra radio non è una radio commerciale, quindi
2: però
1: ecco.
2: Le proposte che vi arrivano le conoscete, insomma.
1: Sì, però ecco, i miei uffici stampa mi mandano tutte cose underground, quindi io in realtà se mi si fa la domanda qual è la musica del momento, io non lo so. Io non lo so.
0: Però più o meno, dai,
1: accendi la TV, vedi quei 3-4 volte, immagini che siano loro che vanno per la maggiore. Ma io vivo ancora nel passato, c'ho questa cosa, le cartelle che non sono sincronizzate, no, per restare nel linguaggio tecnico.
2: Ecco.
1: Però,
2: quindi,
1: dimmi.
2: Diciamo, in questo mondo nuovo, virgolette, in realtà la musica elettronica ha tantissimo spazio.
1: Ma sì.
2: Quindi anche nei singoli dei giovanissimi.
1: Assolutamente.
2: È tutta musica elettronica. Quindi noi abbiamo un po' scelto di ampliare i nostri orizzonti, tirando in mezzo Luca, che di suo in realtà è un producer di musica elettronica, perché avevamo questa necessità di provare cose nuove, perché diciamo io vengo dall'indie rock e Sergio dal punk rock, per cui
1: quindi prima facevate una musica che era molto meno elettronica del progetto
2: assolutamente,
1: attuale.
2: Assolutamente sì. E ci mancava questo tassellino, insomma, nel nostro,
1: questa esperienza
2: nel nostro palmarès musicale. E devo dire che è una cosa veramente interessante da studiare, anche perché non ci sono soltanto i sintetizzatori in questo nostro progetto, ci sono anche i suoni di batteria che sono tutti elettronici. Quindi insomma è stato uno studio molto interessante per arrivare alla chiusa.
1: Visto che mi dai l'occasione di indagare questo aspetto, dopo io mi intrufolo un po' nelle aperture, no? Che gli ospiti forniscono. Tu stai parlando di questa esperienza che è nuova anche per te, la musica elettronica. Dunque la domanda che mi viene da farti è questa: se prima avevi un approccio musicale, come dire, più viscerale, da rock, con le chitarre, proprio quello più, come dire, lineare e stringato e essenziale, che opportunità di espressione maggiore o differente stai riscontrando nell'approcciare la possibilità dell'elettronica?
2: Allora, questa è una domanda molto...
0: No, volevo dire, ma elettronica che vuol dire?
1: E con i sintetizzatori, le tastiere.
2: Ovviamente... rispetto a quando si ha 20 anni che si scrivono tantissime canzoni e non si fa selezione, scrivi e poi arrangi, scrivi e poi arrangi, e poi alla fine magari di 20 canzoni ce ne sono 3 che sono veramente interessanti, le altre un po' meno. Facendo un lavoro inverso, cioè quando si fa musica elettronica in realtà si fanno cioè ti accompagna la scrittura, ti accompagna la valutazione, quindi mentre scrivi valuti, perché ovviamente hai la possibilità di tagliare, incollare, di rifare, di ricominciare, perché non c'è bisogno di scrivere una canzone dalla A alla Z, cioè la canzone si scrive da sé, e quindi riesci a colmare i buchi così artistici che trovi facendo anche, diciamo, un lavoro a ritroso. Per cui
1: è un modo di lavorare la canzone completamente differente,
2: mi pare
1: di capire. Io ti faccio domande perché mi piace capire, non sono una musicista, solo una che ama follemente la musica e l'ascolta, ma dal punto di vista tecnico
0: capisco poco,
1: quindi è interessante per me capire, no, dall'artista come funziona.
2: Queste, le canzoni che poi alla fine sono di 4 minuti, no? In realtà nascono da delle brevi suggestioni musicali che Luca aveva messo a terra, quindi anche magari 20 secondi di birobiro elettronici, no? E poi questi 20 secondi vengono in qualche modo
1: dilatati,
2: tagliati, strecciati, compressi, poi ci infili altre cose armoniche, eccetera eccetera, e il risultato poi viene così condito con un testo che si può mettere, cioè arriva anche alla fine del processo, non è per forza da lì che si cominciano, e quindi a volte ci siamo trovati ad avere l'occasione di trovare delle parole più corrette ok, per la musica che alla fine è uscita fuori, mm-hmm. E non viceversa. Quindi è stata un'esperienza molto interessante.
1: Bene, bene, questo è interessante proprio ascoltarlo direttamente dall'artista che compone la musica che poi finisce nei nostri dispositivi e andiamo anche ad ascoltare. È bello proprio tutto questo retroscena che ci fa comprendere quanto lavoro c'è dietro a una traccia che uno magari ascolta, no? Rapidamente in 2-3 minuti così come riempitivo.
0: Sì.
1: Voi avete anche una grafica molto particolare. L'immagine nell'era digitale, visto che oggi la musica si ascolta soprattutto nelle piattaforme, non c'è più l'opportunità di comprare il disco, no, con il booklet, eccetera. Le copertine sono ridotte a queste piccole icone che uno vede nello smartphone. La scelta di questo design così essenziale, questi cubi, questa serie di cubi che rappresentano le copertine, che concept c'è dietro?
2: Allora, in realtà ogni singolo che abbiamo proposto aveva di per sé un frammento della copertina intera del disco. Ok, quindi come vedete online, tipo su Spotify, si vedono quelle tre immagini, tre label dei singoli, in realtà non sono uguali.
1: Esatto, okay. Le disposizioni sono differenti.
2: Perfetto, e nel disco poi ci sarà l'immagine completa, fondamentalmente diciamo rappresenta un serpente stilizzato in un modo molto particolare che ha prodotto un artista amico di Luca.
1: Fa pensare anche un po' al discorso dei pixel delle immagini in maniera tridimensionale.
2: Assolutamente. Quindi ci ha così stupito l'immagine intera, abbiamo detto, ma perché non questo?
1: Chi è che si occupa della parte grafica di voi?
2: Allora, in realtà Luca, che è il Coclea, è il più giovane di noi, diciamo.
1: Quindi è un figlio della tecnologia.
2: Beh, è giovane, non è giovanissimo, è quello più attivo di noi su Instagram e quant'altro, perché gli piace. Però in realtà Sergio, che è il nostro batterista, di lavoro si occupa proprio di questo, che è un consulente d'immagine e quant'altro. Io invece non ho mai avuto nessun social nella vita, forse sono l'unico al mondo. Cioè, mai, non mi sono mai iscritto a Facebook, mai iscritto a Instagram, quindi sono completamente neofita. Quindi di questa parte qui non me ne sono mai voluto occupare in generale.
1: Bene, anche penso che anche il tuo apporto da esterno dia un altro contributo di un altro genere, perché anche restare disintossicati da tutto questo mondo produce degli effetti che mi piacerebbe recuperare da un certo punto di vista, perché a volte la tecnologia e questi social hanno un po' il sopravvento. Ma veniamo al singolo attuale, prima di lasciarci, perché vogliamo fare un focus e evidenziarlo in maniera ovviamente maggiore. Cosa ci racconti di RSP?
2: Allora, Rise Up è, insomma, del trittico, è la canzone che ha un BPM più incalzante, okay? Quindi abbiamo scelto questa come singolo estivo, okay? Perché
1: un po' più ballabile.
2: Sembrava diciamo più incline ad un ascolto estivo. Allora, in realtà sono tutti brani che di per sé celano un ragionamento, un'osservazione, un'analisi della realtà che ci circonda.
1: Questo è molto vero.
2: E anche questo, insomma, anche questo singolo nasce dalla necessità di porci come osservatore di questo mondo molto peculiare che in questo momento sta caratterizzando il nostro presente. Il brano parla di tutte le forze che ci spingono, che ci trascinano e in qualche modo che ci definiscono come esseri umani. E il risultato, secondo me, è che a volte stare fermi ad osservare senza prendere posizione prima di decidere potrebbe avere il suo senso, okay? Quindi senza scegliere immediatamente quale sia la bandiera che si vuole in qualche modo portare in battaglia, ecco.
1: Ma anche perché la prima reazione a volte è sempre quella di pancia, no?
2: Assolutamente.
1: E sì. Non sempre quella corretta. Questa potrebbe essere definita una trilogia dell'introspezione, diciamo così.
2: Assolutamente. Sì. Poi in realtà nel disco si va a esplorare anche ulteriormente, diciamo, in questo concetto con tutti gli altri brani.
1: L'incomunicabilità, che ne so, del primo singolo, l'annihilazione, no?
2: Certo,
1: la difficoltà di connettersi con gli altri nonostante tutti questi social, questa tecnologia che è anche un po' paradossale, se vogliamo.
2: Sì, allora in molti ci hanno chiesto se c'è qualcosa di autobiografico nei testi. In realtà la risposta è nì, nel senso che i testi li scrivo io, quindi insomma, mi piace osservare e riflettere, pensare alle cose che mi circondano, quindi non sempre si parla di qualcosa che è successo
1: necessariamente
2: all'autore. Insomma, l'osservazione ti porta a fare delle riflessioni, queste riflessioni poi in qualche modo
1: ma si captano, no, delle cose, siamo delle antenne che captano dei segnali anche che non ci appartengono espressamente, comunque li respiriamo.
2: Assolutamente, quindi poi l'ascoltatore in generale può fare sue queste immagini.
1: Ci si può ritrovare o meno.
2: Si può ritrovare.
1: Poi nel secondo magari, non so, esplorate un po' di più la complessità dei legami umani.
2: Sì, diciamo cioè. Il secondo, che sembrerebbe per così dire una canzone d'amore, in realtà diciamo parla dell'amore per il nostro mondo, per l'universo, parla della differenza tra quanto siamo piccoli e fragili noi in confronto a diciamo l'universo che ci accoglie,
1: alla totalità.
2: E quindi questi sono un po' i ragionamenti.
1: Nell'ultimo in RSP non so, parli anche di resistenza, no? Quindi è un po', come dire, un cercare di rinascere e resistere a tutte queste tensioni che percepiamo fuori e dentro di noi.
2: Sì, assolutamente, questo diciamo è il concetto di base del brano, che poi si sviluppa cioè parlando anche dell'amore per qualcuno, però declinato sempre
0: l'amore non manca mai,
2: Però perché è un concetto, diciamo, che però noi esploriamo ad altissimo
1: certo,
2: livello, non scendiamo mai in un approccio per così dire one to one, della persona amata, parliamo dell'amore come concetto,
1: dell'amore come concetto che dovrebbe essere un po' il collante che

0: Pantarei, dove tutto scorre, esiste perché esiste, okay? E quindi è sempre presente. Bisogna trovare il modo di fermarsi e cercare di ascoltare questa sensazione. A volte è proprio questo che ci rende impossibile scovarlo e farlo emergere, cioè l'incapacità o la mancanza di esperienza su questo aspetto. Quindi, cioè, nel senso, le cose si osservano quando sei capace di osservare, se invece non ti pone domande.
1: È vero,
0: resta tutto, diciamo,
1: puoi averlo davanti agli occhi, ma se non hai il codice che decodifica, niente, non lo vedi.
0: Esattamente questo,
1: non lo vedi. Ma a volte è questa una società, un impianto, no, ormai proprio generale, che quasi ci anestetizza e ci atrofizza, e si corre proprio il rischio di essere risucchiati da cose, come dire, insignificanti, che ci impediscono di vedere quello che conta seriamente. Per me l'opera di artisti come voi serve a ritornare a quella verità di fondo che ci riconnette a questi temi così universali, così grandi.
0: Beh, noi ci proviamo comunque. Ma spezziamo una lancia in favore anche di molti altri artisti italiani.
1: Ma assolutamente, però io sai, faccio i complimenti via via a quelli che ospito.
0: Nel senso che noi come tanti altri cerchiamo di insomma, di utilizzare delle immagini evocative, delle parole, perché è quello che ci piace fare. Poi ovviamente devono arrivare, e questa è la cosa più complessa, la chiave è questa qua, insomma.
1: Ma devo dire che avete sfornato 3 singoli per il momento che arrivano proprio perché attivano tante suggestioni diverse.
0: Bene, vuol dire che in qualche modo ce l'abbiamo fatta.
1: Assolutamente.
2: Bravi,
1: per
2: bravi.
1: Chiudere, ti chiedo come vi state muovendo in questo momento, cosa state facendo, la classica domanda, progetti immediati.
0: Allora, a settembre, come dicevo, uscirà il disco completo, mm-hmm. e quindi ci dedicheremo, diciamo, nell'autunno-inverno
1: alla promozione, magari ci risentiremo.
0: Assolutamente sì, anche perché non siamo esattamente una band estiva, quindi la sensazione estiva. Poi in generale Sergio ha deciso di sposarsi a giugno, quindi abbiamo tenuto, insomma, lui tranquillo per tutte le sue cose, i suoi viaggi che deve fare, eccetera. Per cui adesso siamo impegnati in questo, poi da settembre in poi cercheremo di
1: fare
0: della sana attività live.
1: Bene, bene. Intanto possono i nostri ascoltatori trovarvi, immagino, su Spotify, negli store online. Canoli, avete una pagina Instagram, Facebook, non so, dove c'è possono tutto. Trovarvi?
0: C'è tutto, Nera Aprile, siamo solo noi, quindi è abbastanza semplice andare a scovarci.
1: Perfetto, tu non te ne occupi, quindi?
0: Assolutamente no.
1: Se vogliono parlare con te non c'è speranza.
0: Direi purtroppo no, ma in generale, ecco, non ho mai avuto questa
1: necessità. Va benissimo così, va benissimo così. Occorre anche qualcuno che entra a far parte di questo tipo di resistenza, visto che se ne parlava. Io ti ringrazio tantissimo, Giorgio, di averci fatto compagnia, di averci raccontato e di esserti prestato a questa chiacchierata anche così disimpegnata. Salutaci gli altri componenti della band.
0: Non mancherò.
1: E tanti in bocca al lupo e tanti complimenti per questi 3 singoli innanzitutto, e poi magari ci risentiamo più avanti per l'album, mi piacerebbe presentarlo.
0: Volentieri.
1: A presto allora, grazie.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Salutiamo a tutti. Allora, a questo punto siamo alla fine.
1: Noi speriamo che voi siate stati bene in nostra compagnia, speriamo di avervi divertito. Io intanto, come ho iniziato a fare da un po' di tempo, vi anticipo gli ospiti della prossima settimana. Uno è sicuro ed è uno a cui io tengo tantissimo, tantissimo, tantissimo, quindi mi raccomando, qua sabato prossimo alle 10:15, perché io vi presenterò una ragazza meravigliosa, giovanissima, che si è classificata seconda al contest degli under 18 della Fondazione Messi la settimana scorsa ad Appignano. Sto parlando di Cheese Shop, una ragazza di

0: origini irlandesi che vive però qui nelle Marche. Riusciamo a prenderla giusta perché tra poco parte per l'Irlanda, ma riesco a farvela conoscere perché vi assicuro che vale assolutamente la pena. È uscito, uscirà il 5 di agosto il suo album. Non lo so, a me fa pensare un po' a Sofia Isella, questa cantautrice americana sconvolgente, andatevela a cercare. Naturalmente la nostra Cheese è un pochino, come dire, più tranquilla rispetto a Sofia, ma ci sono delle caratteristiche interessanti. Poi per la seconda parte devo ancora avere delle trattative definitive con un ospite, io spero di riuscire a portarvelo perché vi farei divertire tantissimo, ma questo è ancora un po' così nel limbo. Ci troviamo qui sabato prossimo, ragazzi. Intanto ci ascoltiamo un altro pezzo dei Nerabrile, SNS. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti e buona sera.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero, la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Cronoprogramma rispettato per i lavori di ammodernamento della strada statale 500-278 di Cingoli tra Belforte del Chienti e Sarnano, che punta a rafforzare i collegamenti nelle aree interne dell'Appennino centrale. Il cantiere interessa lo stralcio 2 nel comune di Cessapalombo, in località Colfano, per un investimento complessivo di 21,6 milioni di euro. L'opera è interamente finanziata, i lavori sono stati avviati il 4 agosto 2020. Il termine contrattuale è fissato in 793 giorni, con conclusione prevista all'inizio del 2028. L'intervento si inserisce inoltre nel più ampio progetto della cosiddetta autostrada dei territori interni, l'asse viario che collegherà il Monte Feltro ad Ascoli Piceno, per il quale risultano già disponibili risorse per oltre 740 milioni di euro. Arrivando qui per questo sopralluogo non ho potuto fare a meno di ripensare a 5 anni fa, quando attorno a un tavolo si discuteva la destinazione dei fondi al PNRR complementare con l'allora commissario Legnini, ha ricordato ieri il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. All'epoca l'idea di realizzare una pedemontana che collegasse Caldarola ad Ascoli sembrava per molti un'utopia a cui nessuno voleva credere. Nell'ambito dei continui controlli sul territorio, i carabinieri di Tolentino in via del Ponte hanno perquisito un giovane del luogo trovato in possesso di 2 dosi di hashish destinate all'uso personale. La sostanza è stata sequestrata mentre il giovane è stato segnalato alla prefettura di Macerata in qualità di assuntore. Nel controllo di una Fiat Punto condotta da un uomo residente a Sarnano, i militari hanno rinvenuto 3 grammi di hashish e 2,5 di cocaina. Oltre a sequestro dello stupefacente, per l'uomo è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata quale assuntore e il contestuale ritiro della patente di guida. Infine, giovedì scorso, un giovane residente a Valfornace è stato denunciato per aver guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Il provvedimento scaturisce dalle indagini relative a un sinistro stradale con feriti avvenuto a San Severino Marche lo scorso 9 giugno, nel quale il giovane era rimasto coinvolto mentre circolava contromano alla guida di un monopattino con un passeggero a bordo. Una giornata all'insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà. È lo spirito di Tuffati nell'estate. L'evento in programma domani a partire dalle 9 presso il parco acquatico Eldorado di Apiro, promosso da Avis Marche e Atmo Marche nell'ambito del progetto Radici, realizzato con il contributo della Regione Marche e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il messaggio che accompagnerà l'evento è racchiuso nello slogan appositamente scelto: donare è un'onda di bene, tuffati anche tu. Un invito a trasformare una giornata di divertimento in un'opportunità per avvicinarsi al mondo del volontariato e della donazione. La Polizia Locale di Civitanova Marche, a seguito di un'articolata operazione di controllo sul lungomare volta al contrasto del commercio abusivo e della vendita di prodotti contraffatti, ha sequestrato oltre 1.500 articoli con sanzioni amministrative per 5.000 euro e denunciato 3 persone. 10 sequestri amministrativi finalizzati alla confisca, recuperando oltre 1.200 articoli tra bigiotteria, borse, cinture, occhiali, parei, bandane e capi di abbigliamento posti in vendita senza autorizzazione. A ciascun trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro. 3 i sequestri di merce con marchi falsificati di note e griff, per un totale di oltre 250 pezzi. Denunciati un cittadino del Bangladesh di 62 anni, residente a Civitanova Marche, e un cittadino marocchino di 61 anni, residente nel maceratese, per detenzione a fini di vendita di prodotti con marchi contraffatti. Il 61enne è stato inoltre denunciato per l'assenza senza giustificato motivo del permesso di soggiorno. Una cittadina senegalese di 52 anni, residente nel maceratese, sorpresa nell'attività di vendita abusiva di bigiotteria, è stata denunciata per l'impossibilità di esibire regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Prende il via stasera alle 21:15 la 14ª edizione del Festival d'Estate a Palazzo Claudi, l'attesa rassegna promossa dalla Fondazione Claudi a Serra Petrona, serata inaugurale ad ingresso gratuito dal titolo Telesonore, dialoghi tra musica e pittura, per un'esperienza che intreccia il linguaggio delle note con quello dei colori, valorizzando la suggestiva cornice di Palazzo Claudi e il patrimonio artistico custodito al suo interno. Protagonisti del concerto: Michele Torresetti al violino e Alessandro De Javan al pianoforte, con un viaggio musicale attraverso pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy, in un programma pensato per dialogare idealmente con le opere di Anna Claudi. Ai nostri microfoni Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi.
3: Quest'anno, diciamo, il dialogo che vogliamo instaurare è tra la musica e la pittura, e l'occasione ci è data anche dall'esposizione delle due mostre su Anna Claudi, la mostra dei dipinti di Anna Claudi e la mostra su biografica di questa pittrice che è poco conosciuta ma che è molto importante nel panorama della pittura, anche perché è una pittrice donna, quindi è, diciamo, una, non dico un'anomalia, no, appunto, ma un aspetto interessante dello sviluppo pittorico che tradizionalmente è un po' sul maschile. Ma sicuramente questa pittrice, io non vorrei parlare della pittrice, ma questo è lo spunto, perché poi in realtà la mostra è allestita e quindi è visitabile fino a dicembre. Tele sonore si intitola il tema che abbiamo scelto questa sera, dialoghi tra musica e pittura, appunto, e l'occasione è data dalla scelta di alcuni brani che il nostro maestro Michele Torresetti ha scelto proprio per questa serata. Alle 23 ci sarà un bel brindisi di vernaccia e prodotti locali, dolci locali.
2: A 100 anni dalla nascita di Silvio Spaccesi, nato a Macerata il 1 agosto 1926, morto a Roma il 2 giugno 2015, Macerata ricorda uno dei suoi figli più illustri, straordinario attore, doppiatore e capocomico che ha segnato la storia dello spettacolo italiano. Nel centenario della sua nascita, il genio e l'ironia di Spaccesi torneranno idealmente in scena grazie al nuovo lavoro teatrale di Gianni Fantoni, Fantozzi solo contro tutti. Lo spettacolo debutterà domani 2 agosto a Cavallino Tre Porti e a Jesolo, per poi fare tappa a Bergamo e proseguire in tournée nel 2027. Per la realizzazione dell'opera Fantoni ha recuperato e rielaborato preziosi ed inediti materiali d'archivio, le registrazioni degli sketch radiofonici andati in onda nel 1971 dalla Rai di Via Asiago, in cui Spaccesi faceva da straordinaria spalla a Paolo Villaggio nei panni dell'iconico personaggio di Fracchia. L'amministrazione comunale auspica, a seguito delle dovute valutazioni tecniche ed organizzative, di poter accogliere e portare lo spettacolo anche a Macerata. Il faggio monumentale di Canfaito sta bene, anche se, vista l'età, il suo stato di salute va comunque monitorato. L'Unione Montana Potenza Esino Musone, ente gestore della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, ha promosso un'approfondita indagine scientifica per fare chiarezza e monitorare lo stato di salute del celebre patriarca, albero simbolo della Faggeta e dell'intero patrimonio naturale delle Marche. A seguito di una segnalazione raccolta dall'associazione LAC Marche, l'ente ha incaricato il dottore forestale Tommaso Spilli di effettuare una valutazione di stabilità biomeccanica e fitosanitaria, eseguita mediante tomografie al fusto e al colletto. Le analisi strumentali hanno evidenziato un'ottima vitalità complessiva, con la presenza di una serie di criticità del tutto fisiologiche per l'età avanzata, visto che si parla di 550 anni di età.
4: Il taccuino.
2: Tornano nella Gran Sala Piero Cesanelli allo Sferisterio i concerti di chiusura della ABF Masterclass di alta formazione artistica come vera vetrina dei talenti di domani, grazie alla collaborazione tra il Macerata Opera Festival e la Andrea Bocelli Foundation. L'appuntamento con la musica da camera è oggi, 1 agosto, alle 18:30, mentre quello dedicato al canto lirico l'8 agosto alla stessa ora. Entrambi consentono gratuitamente al pubblico uno sguardo sul futuro internazionale della musica. Le iniziative estive del Comune di Valfornace riprendono oggi con il Festival di Paesaggi e Idee Appenninamente, che propone il Teatrino delle Ombre e gli Animali della Notte, a cura del Moscardino Curioso. Il programma si apre alle 18:30 presso la Sala Polivalente Maria Ciccotti con un laboratorio creativo. Portando da casa una semplice scatola di scarpe vuota, ogni bambino può costruire il proprio piccolo teatrino delle ombre personale. Dalle 21:30 è il teatrino itinerante. Camminando insieme sotto le stelle, tra giochi di luce e torce, i partecipanti andranno alla scoperta delle affascinanti storie degli animali della notte e di quelli che popolano il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Dopo essere tornato fruibile da cittadini, escursionisti e visitatori, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e paesaggistico del territorio settempedano, l'antico castello di Pitino, apre le sue porte per essere ammirato. Il complesso monumentale, situato a circa 11 chilometri dal centro storico e a 660 metri di altitudine, offre uno sguardo privilegiato su un paesaggio mozzafiato e su una storia millenaria per tutta l'estate, con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 21 e dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 24. Prosegue domani, domenica 2 agosto alle 21:15, a Villa Vitali, Villa Invita Fermo Festival, promosso dal Comune di Fermo con AMAT, con un appuntamento dedicato alla grande danza. In scena in anteprima nazionale, Back Dance Concert, nuovo progetto nato dall'incontro tra il coreografo Roberto Zappalà e il pianista Ramin Bahrami. Lo spettacolo è proposto con Civitanova Danza in trasferta, in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e Azienda Speciale Teatri di Civitanova.
4: Il tempo nelle Marche.
2: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-35 gradi. Ed è tutto per questa edizione, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova. Presidente della Fondazione Claudio.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Back Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Bahrami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: No, è mio! È mio! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Ognuno di noi porta con sé qualcosa di incompiuto. Un lavoro rimasto a metà, una parola non detta, un gesto rimandato. E poi arriva il momento in cui si finisce e scopriamo che finire non è mai solo finire, e anche capire perché ha impiegato così tanto.

Lily Brisco torna nella casa sul mare dopo anni. La famiglia è tornata, quello che resta della famiglia, quello che il tempo ha risparmiato. Mr. Ramsey è invecchiato, i figli sono cresciuti. Mrs. Ramsey non c'è più. Lily rimette il cavalletto fuori nel giardino, nello stesso punto di anni prima. Guarda la tela nuova, è lo stesso quadro, ancora una volta. Quella cosa che non è mai riuscita a finire è ancora lì ad aspettarla. La mattina passa lentamente, Lily dipinge e pensa. Pensa a Mrs. Ramsey con quella precisione dolorosa con cui si pensano le persone che non ci sono più, cercando di ricostruirla pezzo per pezzo, di tenerla ferma nella memoria almeno per un momento, di capire cosa era e cosa significava e perché la sua assenza pesa ancora così tanto. Nel frattempo Mr. Ramsey parte con i figli verso il faro. Quella gita che non si era mai fatta, finalmente. La casa si svuota, il giardino è silenzioso, la luce del mattino cambia lentamente sulle cose. Lily guarda la tela, guarda il mare, guarda lo spazio vuoto dove Mrs. Ramsey sedeva a leggere anni prima e a un certo punto, senza che sembri una decisione premeditata, capisce. Capisce cosa mancava, capisce come finire. Fa un segno, una linea al centro del quadro. Mette giù il pennello. Il quadro è finito. Non è il capolavoro che sognava, forse nessuno lo vedrà mai, ma è fatto, è reale, è il suo tentativo di capire il mondo. E per oggi, in questa mattina di fine estate, basta così. Domani, domenica, come ogni settimana, sveleremo l'opera che abbiamo trattato. La parola che tiene unita tutta questa settimana, tutto quello che è accaduto, che si condensa attraverso un termine, quello di oggi, di Pagine d'Estate, è compimento. Grazie di essere stati con noi, con Piccole Grandi Parole, Pagine d'Estate. Noi vi diamo appuntamento a domani per un altro, l'ultimo capitolo di questa storia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: In Blu 2000, news.
1: Ceuta sale il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. La premier Meloni risponde: la difesa delle frontiere europee è responsabilità comune. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, 22 le persone ferite, di cui due gravi. La solidarietà dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Caldo e traffico, 19 città oggi da bollino rosso, domani saranno 23, su strade e autostrade il picco del traffico verso i luoghi di villeggiatura, quasi 26 milioni di italiani in viaggio in questo fine settimana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Gabriele Mileti alla regia. Iniziamo dunque a parlare della situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. È salito purtroppo il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Intanto il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. Il servizio di Marino Galdiero.
2: Più di 48.000 dei 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono rientrati in Marocco. Le forze di sicurezza spagnole continuano a recuperare i corpi di chi ha perso la vita gettandosi in mare per raggiungere a nuoto la costa del paese europeo. Finora si contano 67 vittime, ma il numero è destinato ad aumentare. Di fronte alle immagini di migliaia di persone che superavano i confini marocchini, il governo italiano ha deciso di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna. Meloni spiega che serve a tutelare la sicurezza nazionale. Difficile capire l'utilità di questa scelta, che provoca la reazione di Sanchez. Il primo ministro spagnolo ricorda che l'Italia tra il 2021 e il 2026 è stata la prima porta di ingresso di migranti irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Chiede inoltre una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27. Gli Stati Uniti con Trump attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna esprimono solidarietà al governo spagnolo. Dietro la crisi migratoria e rapporti complicati di Madrid con Rabat per il Sahara occidentale. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Prosegue, come dicevamo, lo sciame sismico dopo la scossa di terremoto, la più forte degli ultimi 40 anni, che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. L'aggiornamento delle persone ferite è salito a 26, di cui due gravi. Solidarietà è stata espressa dall'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
3: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte fino all'alba di oggi. Uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
4: A me mi cadono tutti, mobbo della cucina. Io stavo mangiando, ma credo pure piazza a testa.
3: Sono 20 feriti, un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. Due sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata nel crollo di una palazzina nel quartiere Pistunina a Messina. I vigili del fuoco hanno localizzato poi una terza persona, mentre continuano le ricerche di altri tre dispersi. La procura di Messina apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Fausto Nicastro.
5: Continuano senza sosta le operazioni di scavo nel quartiere Pistunina a Messina dopo il

0: crollo di una palazzina di 3 piani avvenuto giovedì scorso. Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata finora. Si tratta di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore che ieri era stato estratto senza vita dalle macerie. In mattinata poi i vigili del fuoco hanno localizzato il corpo di una terza vittima e stanno procedendo alle operazioni di recupero. Di ora in ora si affievoliscono così le speranze di trovare in vita gli altri 3 dispersi. Intanto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, per disastro e omicidio colposo. L'indagine dovrà appurare i motivi del crollo, che al momento non sembrerebbe causato da un'esplosione. Si procede infatti anche per verificare la presenza di lavori nel negozio del piano terra e se abbiano avuto un ruolo nel crollo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché c'è stato un altro raid russo nella notte su Kiev. Almeno 9 persone sono morte e circa una ventina sono rimaste ferite. Paolo Fucili.
2: Lampi sinistri di luce nel buio, boati che squarciano il silenzio. È trascorsa così l'ultima notte sui cieli di Kiev. Una pioggia di 220 ordigni russi fra droni e missili balistici su 7 diversi quartieri della capitale ucraina. Pesante il bilancio, 9 morti, 28 feriti, 105 salvataggi di persone intrappolate in casa senza poter raggiungere i rifugi. Dopo ore e ore di esplosioni e di paura, la luce del giorno illumina un paesaggio spettrale, edifici sventrati, gente per strada, macerie ovunque, roghi domati a fatica dai vigili del fuoco. La versione dei fatti del Ministero russo della difesa è quella di attacchi mirati a centri per produrre, stoccare, trasportare missili, droni e sistemi di guerra elettronica. Ci servono sistemi antimissili balistici per salvare vite umane, chiede agli alleati il presidente ucraino Zelensky. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Crescono i prezzi dei carburanti. Secondo la CGA di Mestre, dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico, il prezzo del diesel, per esempio, è salito di quasi il 21%, 36 centesimi in più al litro, oltre 100 euro per il pieno di un camion. Sentiamo Paolo Zabeo dell'ufficio stampa dell'Associazione Artigiani di Mestre.
3: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come piccoli trasportatori, tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
1: Il primo fine settimana di agosto segna l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade italiane, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze. Ascoltiamo Michela Cuppini di ANAS.
4: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Diamo allora uno sguardo alle strade più trafficate: la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Ricordiamo che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì fino alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800 841 148.
1: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15 i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio da parte anche del presidente Mattarella, che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
5: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza. soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani. Perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e, se può, è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza, quindi si è formato nel carattere, e quando dico ha aggredito la vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
1: Ricordiamo che nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della Nazionale, che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie a Gabriele Mileti, regia, da Franco Rossi, un augurio di buona giornata.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
8: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
7: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
9: Terme Santa Lucia Tolentino.
10: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
11: Dalle acque, un aiuto al benessere.
9: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
11: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
12: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Radio Nuova in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oru. Riprendiamo la lettura del quinto figlio di Doris Lessing, un'autrice del Novecento che è morta nel 2013 ed è stata insignita anche del premio Nobel nel 2007. Una donna molto volitiva, che è stata anche presa ad esempio dalle femministe per molto tempo, anche se questa cosa bisogna ammettere che non le ha fatto molto piacere, perché Doris Lessing odiava essere ristretta in qualsiasi tipo di gabbia o definizione. È stata un'autrice di rottura sotto tanti punti di vista per le tematiche che ha affrontato nei suoi libri e anche il coraggio di sfidare il ben pensare comune per fare a pezzi alcuni costrutti morali, come ad esempio quello che affronta nel libro Il quinto figlio che stiamo leggendo, ossia l'irreprensibilità materna, il fatto che una madre debba nutrire un sentimento cristallino anche verso una creatura che la fa soffrire molto. E proprio sulla maternità si concentra il fulcro di questo romanzo. Una maternità messa duramente alla prova da un bambino che nasce con delle diversità, ben ha una forza spropositata, non controlla le sue reazioni, messo in un istituto e poi riportato a casa in un moto di pentimento. Harriet, questa donna, si trova ora a gestire la crescita di questo figlio che pone continuamente nuove problematiche mentre si interfaccia con gli altri bambini e il vivere sociale. Riprendiamo la nostra lettura.

Harriet portò Ben a Londra e l'affidò all'infermiera della dottoressa Gilly. Appoggiato con la schiena alla parete, Ben ne seguiva con gli occhi ogni movimento, come un animale selvatico. Quando vide sua madre, corse a rifugiarsi alle sue spalle. «Beh», osservò l'infermiera piccata, «non è proprio il caso di comportarsi così, Ben». Harriet gli disse di mettersi seduto ad aspettarla, sarebbe tornata presto. Lui andò a ripararsi dietro una sedia e rimase lì, allerta, tenendo gli occhi fissi sull'infermiera. Poi Harriet si ritrovò seduta davanti a una donna dall'aria astuta e professionale, a cui era stato detto, ne era sicura, che lei era una madre irragionevolmente ansiosa e che aveva un pessimo rapporto con il suo quinto figlio. «Verrò subito al punto», disse la dottoressa Gilly. «Il vero problema non è Ben, signora Lovat. Il vero problema è lei. Lei non ama suo figlio». «Oh mio Dio!» esplose Harriet. «Ci risiamo!» La sua voce aveva un tono querulo, lamentoso. Lo sguardo era fisso sull'altra donna per non perderne la reazione. «È stato il dottor Brett a dirglielo. Ha usato le sue stesse parole». «Beh, signora Lovat, vuole forse negarlo? Comunque, ci tengo a precisare subito che non gliene faccio una colpa. E in secondo luogo le dirò che non è un fatto così raro. Avere un figlio è come giocare alla lotteria, non possiamo scegliere il numero che uscirà. E anche i figli, che le piaccia o no, non possiamo sceglierli. La cosa più importante è non farsene una colpa». «Non è certo il mio caso», disse Harriet, «anche se non mi aspetto che ci creda. Sono gli altri che hanno fatto di tutto perché mi sentissi in colpa, rimproverandomi di averlo messo al mondo. Mi hanno trattata come se avessi commesso un crimine». Durante questa tirata, pronunciata in un tono stridulo che le riusciva impossibile controllare, tale da far pensare che anni e anni di amarezza repressa avessero finalmente trovato una via di sfogo, la dottoressa Gilly non le tolse gli occhi di dosso. «È davvero straordinario. Nessuno mi ha mai detto, nemmeno una volta, che brava sei stata a mettere al mondo quattro splendidi bambini perfettamente normali. Complimenti! Bel colpo, Harriet! Non le sembra strano che nessuno ci abbia mai pensato? Invece hanno tutti gli occhi addosso a Ben e mi considerano una criminale». Dopo aver riflettuto un attimo su quello che aveva appena sentito, la dottoressa Gilly si informò. «Che cos'è che non le va in particolare? Che Ben sia indietro rispetto agli altri bambini?» «Oh Dio!» proruppe Harriet. «Lasciamo perdere!» Le due donne si scrutarono a vicenda. Harriet sospirò, svuotandosi di ogni aggressività. La dottoressa era in collera, ma cercava di non darlo a vedere. «Insomma», riprese Harriet, «vuol forse dire che Ben è perfettamente normale? Che non ha niente di strano?» «Voglio solo dire che è nella norma». «Certo! Ho saputo che a scuola incontra molte difficoltà, ma ci sono bambini che crescono più lentamente di altri». «Non riesco a crederci», sbottò Harriet. «Senta, le chiedo un favore. Oh, si tratta di una sciocchezza, un capriccio, diciamo. Preghi l'infermiera di portare qui Ben». La dottoressa riflette qualche istante, poi mise in funzione il citofono interno. Udirono Ben che urlava: «No! No!» Poi la voce suadente dell'infermiera. La porta si aprì e Ben piombò nella stanza, aiutato da una spinta dell'infermiera. Poi la porta si richiuse e lui vi si appoggiò, fissando infuriato la dottoressa. Aveva le spalle curve e le ginocchia piegate, come se fosse sul punto di spiccare un balzo. La sua figura era tozza, attacchiata, e la sua grossa testa era coperta da un tappeto di setole gialle che finiva in una punta sulla fronte bassa e stretta. Il naso era corto, piatto, con le narici dilatate.
La bocca carnosa si arricciava lasciando scoperti i denti. Gli occhi assomigliavano a due schegge di pietra opaca. Per la prima volta Harriet pensò che sembrava molto più vecchio dei suoi 6 anni. Anzi, si sarebbe quasi potuto prenderlo per un bambino in miniatura, non per un bambino. La dottoressa guardò Ben mentre Harriet teneva d'occhio entrambi. Poi la donna disse: «Bene, puoi andare, la mamma arriverà tra un attimo». Ma Ben sembrava pietrificato. La dottoressa Gilly ricorse nuovamente al citofono. La porta si aprì, Ben fu trascinato fuori ringhiante e sparì. «Mi dica, dottoressa Gilly, che cosa ha visto?» La dottoressa sembrava seccata e insospettita. Forse stava calcolando quanto tempo mancava alla fine della visita. Non le rispose. Consapevole dell'inutilità della sua domanda, sospinta solo dal desiderio di formularla ad alta voce, di sentirla lei stessa, Harriet chiese: «Non è un essere umano, vero?» Tutto a un tratto, inaspettatamente, la dottoressa Gilly manifestò quello che pensava. Si raddrizzò sulla sedia con un profondo sospiro, si appoggiò le mani sulla faccia e poi se le passò verso il basso, finché rimase con gli occhi chiusi e le dita sulle labbra. Era una bella donna di mezza età, con una grande padronanza di sé, ma per una frazione di secondo un'angoscia terribile e incontrollata si impadronì di lei, tanto che parve smarrirsi e vacillare come se fosse ubriaca. Poi decise di soffocare nuovamente quello che per Harriet doveva essere il momento della verità. Lasciò cadere le mani, sorrise e disse con tono scherzoso: «Cosa vorrebbe dire? Che viene dallo spazio? Da un altro pianeta?» «No». «Beh, l'ha visto anche lei, no? Come si fa a sapere che tipo di gente sia vissuta su questo pianeta in passato? Quali razze, quali creature diverse da noi? Non lo sappiamo, infatti. E come si fa a escludere che gli gnomi o i folletti o altri esseri del genere siano mai vissuti? Il fatto stesso che esistano delle storie su di loro potrebbe voler dire che sono davvero esistiti. E comunque non possiamo nemmeno dimostrare il contrario. Secondo lei Ben apparterebbe a questo mondo passato?» le domandò la dottoressa, come se l'idea le risultasse del tutto inaccettabile. «Mi sembra ovvio», rispose Harriet. Un'altra pausa, durante la quale la dottoressa concentrò la sua attenzione sulle mani ben curate. Un sospiro. Infine alzò gli occhi e, fissando lo sguardo in quello di Harriet, disse: «Se le cose stanno così, cosa si aspetta da me?» «Voglio sentirlo dire. Voglio che lo si ammetta. Voglio che qualcuno abbia il coraggio di riconoscerlo. Ma non capisce che non è compito mio? Sempre che sia vero, poi. Vuole che mi interessi per farlo chiudere in una gabbia, allo zoo? O che ne faccia oggetto di una ricerca scientifica?» «Oh Dio, no! Questo no, certo!» Altro silenzio. «Grazie, dottoressa Gilly», rispose Harriet, concludendo la visita secondo le regole. Si alzò. «Le dispiacerebbe prescrivergli un sedativo forte? Certe volte non riesco a controllarlo e ho bisogno di qualcosa che mi aiuti». La dottoressa si mise a scrivere. Harriet prese il foglietto di carta, la ringraziò e la salutò. Arrivata alla porta, le lanciò un'occhiata. Sul suo viso vide esattamente quello che si aspettava: uno sguardo fisso e cupo che rifletteva i sentimenti della donna, che erano orrore nei confronti dell'alieno, rifiuto da parte di un essere normale verso ciò che oltrepassava i confini dell'umano. Orrore nei confronti di Harriet, che aveva messo al mondo Ben. Quando entrò nella stanzetta, trovò Ben che, rimasto solo, si era acquattato nell'angolo opposto alla porta e la guardava fisso, senza un battito di palpebra.
stava tremando. Gente in camice bianco, stanze che puzzavano di medicinali. Harriet capì che involontariamente aveva reiterato le sue minacce. Se ti comporti male... L'aveva soggiogato. Ben le stava attaccato non come un bambino alla madre, ma come un cane terrorizzato. Da allora in poi ogni mattina gli somministrava il sedativo, che tuttavia non sembrava avere grande effetto su di lui. E tuttavia lei sperava che l'avrebbe tenuto tranquillo durante le ore di scuola, finché non avesse potuto andarsene sulla motocicletta rombante di John. Finalmente arrivò anche la fine del primo anno scolastico di Ben, il che significava che avrebbero potuto riprendere a far finta che il suo caso non fosse poi così grave, che in fondo si trattava solo di un bambino difficile. Non imparava niente, ma non era certo l'unico per cui la scuola rappresentasse solo un luogo dove passare qualche ora. Quel Natale Luke scrisse dicendo che voleva andare a trovare i nonni che si trovavano in barca in una località imprecisata lungo la costa della Spagna meridionale, mentre Helen si recò dalla nonna Molly a Oxford. Dorothy venne solo per 3 giorni e quando ripartì portò con sé Jane, la quale adorava Amy, la cuginetta handicappata. Ben trascorreva tutta la giornata con John. Harriet e David, che tuttavia lavorava al punto da passare quasi tutto il tempo fuori casa, si dedicarono molto a Paul durante quelle vacanze. Paul era forse più difficile di Ben, ma era un bambino normale, anche se disturbato, non un alieno. Passava ore e ore davanti al televisore. Andava a rifugiarsi davanti allo schermo, osservandolo inquieto, muovendosi mentre lo guardava e mangiando senza mai mettere su peso. Sembrava che avesse dentro una bocca insaziabile che diceva «Nutrimi, nutrimi!» Era sempre in preda a una sorta di bramosia. E di che poi? Le braccia di sua madre non gli bastavano e d'altronde era troppo irrequieto per lasciarsi coccolare. Gli piaceva stare con David, ma non a lungo. Solo la televisione riusciva a placarlo. Guerre e sommosse, stragi e rapine, omicidi, furti e rapimenti. Gli anni Ottanta, i barbari anni Ottanta, avevano iniziato il loro cammino e Paul stava sdraiato davanti al televisore o girava per la stanza, mangiando e guardando, nutrendosi di un duplice nutrimento. Almeno così pareva. La vita di famiglia si era riorganizzata secondo uno schema destinato a durare nel tempo. Luke aveva preso a passare le sue vacanze con il nonno James, con cui andava tanto d'accordo. Gli piaceva anche la nonna Jessica, che trovava uno spasso. Anche la zia Deborah era un tipo divertente. I suoi fallimenti matrimoniali costituivano una sorta di lungo serial che lei raccontava con una buona dose di umorismo. Luke viveva tra i ricchi con gran soddisfazione, ma a volte James lo portava dai genitori perché lo rattristava ciò che si verificava in quella casa e sapeva che Harriet e David desideravano ardentemente la compagnia del loro figlio maggiore. Anche loro andavano a fargli visita in collegio in occasione delle gare, mentre Luke tornava a casa a metà di ogni quadrimestre. Anche Helen era felice a casa di Molly. Viveva nella stanza che un tempo era stata l'unica vera casa di suo padre. Era la cocca del nonno Frederick e come il fratello qualche volta si recava a far visita ai genitori a metà quadrimestre. Jane aveva convinto Dorothy a venire a parlare con Harriet e David. Aveva deciso di restare a vivere con la nonna, la zia Sara, le 3 cugine normali e la piccola mongoloide. Dorothy a volte la riportava a casa e i genitori si accorgevano che l'aveva persuasa a essere gentile con loro e a non dire una sola parola contro Ben. L'unico rimasto era Paul, che stava a casa molto più di Ben. «Dobbiamo fare qualcosa per Paul», disse David a Harriet. «Cosa possiamo fare?» Così David aggiunse all'enorme mole di lavoro che già aveva un incarico di insegnante a metà tempo in un istituto tecnico.
Di conseguenza non era quasi mai a casa e se per caso tornava durante la settimana era così tardi che si buttava sul letto esausto e si addormentava all'istante. Paul fu mandato a fare due chiacchiere, come si suol dire. L'iniziativa si rivelò un successo. Paul ci andava quasi ogni pomeriggio dopo la scuola. Lo psichiatra aveva una quarantina d'anni, una famiglia normale e una casa piacevole. Paul si fermava spesso a cena e a volte andava a giocare con i ragazzi anche nei giorni in cui non aveva la terapia. A volte Harriet restava sola nella grande casa tutto il giorno, finché Paul non tornava a casa verso le 7 e si metteva a guardare la televisione. Anche Ben si univa a lui davanti al televisore, ma il suo modo di guardare era completamente diverso. La sua attenzione veniva catturata in modo imprevedibile, senza uno schema preciso, e mai più di qualche minuto alla volta. I due ragazzi si detestavano. Una volta Harriet trovò Paul incastrato in un angolo della cucina, che in punta di piedi cercava di sfuggire alle mani di Ben, protese verso la sua gola. Ben, basso e possente, Paul, alto ed emaciato. Se Ben avesse voluto, l'avrebbe sicuramente ucciso. Harriet era sicura che avesse solo voluto spaventarlo, ma Paul era fuori di sé dalla paura. Ben sogghignava trionfante con aria vendicativa. «Ben!» gli ingiunse Harriet. «Giù!» lo ammoniva come se fosse un cane. «Giù, Ben! Giù!» Lui si girò di scatto, la vide e abbassò le braccia. Lei lo fissò minacciandolo con gli occhi, sfoderando tutto il potere che aveva su di lui, i ricordi del passato. Ben scoprì i denti e ringhiò. Paul si mise a urlare, dando libero sfogo al terrore, poi si precipitò su per le scale, incespicando e cadendo, per sfuggire all'orrore rappresentato da Ben. «Se lo fai un'altra volta?» lo minacciò Harriet. Lentamente Ben si avviò verso il tavolo e si sedette. Le parve che stesse riflettendo. «Se lo fai un'altra volta!» Alzò gli occhi a guardarla. Stava facendo i suoi calcoli, non c'era dubbio. Ma quali? Quegli occhi freddi, disumani. Cosa vedeva? Gli altri credevano che vedesse le stesse cose che vedevano loro. Che vedesse un mondo umano. Ma forse i suoi sensi percepivano fatti e dati diversi. Chi poteva dire cosa stesse pensando o cosa vedesse o come vedesse se stesso? Povero Ben, si ripeteva qualche volta. Harriet non parlò a David dell'incidente, sapeva che era già al limite della sopportazione. E poi cosa poteva dirgli? Ben ha cercato di uccidere Paul oggi. Andava ben al di là dei limiti che si erano posti, era inaccettabile. E inoltre lei era convinta che Ben non volesse uccidere Paul, ma piuttosto dargli una dimostrazione di quello che avrebbe potuto fargli se solo l'avesse voluto. E qui ci fermiamo per oggi. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura. Le pagine si vanno sempre più assottigliando e ben presto giungeremo all'epilogo di questa storia così particolare e cruda. A domani allora, sempre alla stessa ora, qui su Radio Nuova Macerata in Blu. Ciao da Morena.

0: informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta. 84 i corpi recuperati, 48.000 le persone che sarebbero rientrate in Marocco. Si sta raggiungendo la normalità, afferma il Ministero dell'Interno spagnolo. Il Premier Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla reazione di alcuni governi europei, riferendosi anche, senza nominarla, alla decisione italiana di stoppare Schengen, un atto, scrive, dettato da ignoranza o da interessi politici. Intanto Italia e Danimarca e altri 20 paesi che firmano la lettera, ma non Spagna e Francia, chiedono una riunione di urgenza all'Unione Europea sul tema immigrazione. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri la zona dei Campi Flegrei.
1: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte, fino all'alba di oggi. Uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
2: A me mi ricordo tutto, mamma della cucina. Io stavo mangiando, ma credo pure piatto a testa.
1: Sono 20 feriti, un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. Due sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: La guerra nel Golfo, secondo fonti del Wall Street Journal e della CBS, il presidente Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. Non ci sono però indicazioni, dice la CNN, che Israele parteciperà ai raid. Ancora caldo rovente su tutta l'Italia, da oggi a lunedì si registrerà una vera escalation nel numero delle città da bollino rosso, massimo livello di allerta per la salute segnalato dal Ministero. Per oggi 19 le città rosse, che diventeranno 27 nella giornata di lunedì. E intanto in corso l'esodo più importante di inizio agosto verso le città di vacanza. È tutto per questa edizione Flash, ci aggiorniamo alle 15.
3: Di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance.

Torna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: primo agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
1: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
0: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert, con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto, al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15, ingresso gratuito.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macedonia.

0: l'Italia dopo la decisione del nostro governo di sospendere Schengen con Madrid. Sciame sismico ancora in corso, potrebbero verificarsi ulteriori eventi, lo dichiara il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci in merito al terremoto di ieri ai Campi Flegrei. Allo stato attuale sono stati dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari che sono stati fatti sgomberare. Voltiamo pagina, si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, cordoglio anche dal presidente Mattarella che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Ma ascoltiamo il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
1: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani. Perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico ha aggredito la vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
0: È tutto, aggiornamento alle 16.
2: Radio 9 in blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Buon pomeriggio a tutti amici, bentrovati. Buon inizio di agosto, oggi sabato 1 agosto. Io sono Carlo Magistretti e questo è Le parole del weekend, il nostro programma, appuntamento estivo del weekend. Io sarò con voi tutta l'estate, quindi abbiamo ancora tutto il mese di agosto e un pochino di settembre. Benvenuti, iniziamo con della musica, poi vi racconto il menù di oggi. C'è per cominciare la grande voce di Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

Veramente inconfondibile la voce di Barry White, un grande classico per partire che ci ha dato un po' la carica. Allora, cosa abbiamo preparato per oggi? Tante cose, come sempre, vi racconterò di tanti eventi in giro per l'Italia, quindi siate pronti, ecco, a prender nota, ma in particolare andremo ad Aosta per una bellissima manifestazione che si chiama Gioca Aosta, che è appunto dedicata ai giochi da tavolo, ai giochi di società, eccetera, eccetera. Sicuramente è un'occasione un po' per tornare bambini, un po' per giocare, se ne avete l'opportunità, insomma, partecipate, è molto divertente. E poi parleremo di teatro, perché prosegue a Verona l'estate teatrale veronese, sarà con noi il direttore artistico per raccontarci di questa manifestazione con un calendario ricchissimo di appuntamenti teatrali molto ghiotti per chi ama il teatro, alzo la mano. E allora questo ed altro nel corso del programma. Ancora musica, c'è Billy Idol con

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, cosa da non fare insomma generalmente. Allora parliamo di appuntamenti in giro per l'Italia, per esempio c'è la Sagra del Mirtillo questo weekend ancora, se vi piace il mirtillo. Siamo in un piccolo borgo tra le montagne della Valtellina, Rasura Mellarolo, ci sono pietanze a base di mirtillo tra i più gustosi frutti spontanei del sottobosco, serviti per un menù che varia dai primi fino alle carni, fino ai dolci. Non vi spaventate, il mirtillo insieme alla carne è una cosa che in certe cucine insomma viene fatta abbastanza regolarmente, pensiamo al nord Europa. Vi invito ad andare sul sito per approfondire e vedere quali sono gli appuntamenti nel sito prolocorasura.it. Per noi ancora la musica, quella di Cyndi Lauper, True Color.

Gazzei, il timido ubriaco. A proposito di ubriachezza, non bisogna bere tanto, però bisogna degustarlo il vino, perché è molto buono. In particolare vi segnalo che a Sant'Arcangelo di Romagna, siamo sulle colline riminesi, sulla via Emilia, c'è una manifestazione il 7 e 8 agosto che si chiama Calici Sant'Arcangelo, un evento dedicato proprio al vino. Ovviamente c'è anche la gastronomia, ma si potrà scegliere sia quella locale romagnola sia quella etnica, e in tutti i casi i vini saranno abbinati da delle cantine, insomma, che porteranno i loro prodotti, e i vini verranno abbinati a seconda dei piatti. Ci sarà poi una piazza dedicata invece alle bollicine. Insomma, tutte le informazioni le trovate sul sito calicisantarcangelo.it, e così vi potete organizzare, perché come dicevo ci sono tre piazze diverse con tre tipologie: una le bollicine, una i vini abbinati alla cucina tradizionale romagnola e una i vini abbinati alle cucine etniche. Insomma, dal 7 all'8 agosto a Sant'Arcangelo di Romagna, perché no, se ne avete l'opportunità, siete da quelle parti. Abbiamo la musica di Macy Musgraves, questa è Mexico Honey.

Show Me The Way, Rafael Sadiq insieme agli Earth, Wind & Fire. Allora, la strada che vi mostro tra poco è quella che ci porta ad Aosta, perché il 7, 8, 9, 10 agosto c'è un evento che si chiama Gioca Aosta. Capite dal titolo che si parla di giochi di società, giochi da tavolo, giochi a caccia al tesoro, giochi di vario genere. Sarà con noi tra poco uno degli organizzatori, Davide Jacot, che ci racconterà meglio che cosa si fa in questi giorni, 4 giorni di giochi ad Aosta. Quindi, se vi piace giocare, qual è il vostro gioco da tavolo preferito? A parte il classico Monopoli, che più o meno piace sempre a tutti, ma insomma, avete altre cose, giochi di carte, magari l'amico del giaguaro, che si gioca sempre quando si è in numero dispari, quando si è in 5 si può giocare all'amico del giaguaro. Insomma, va bene, tante cose nel corso di questa manifestazione di cui ci racconta Davide Jacot tra poco al telefono con noi. Intanto c'è la musica di Carmen Consoli, Confusa e Felice.

0: adesso, amici, ci divertiamo un po', non che non l'abbiamo fatto prima, ma adesso ci divertiamo anche un po' di più, perché andiamo ad Aosta per parlare di una manifestazione molto divertente, perché il titolo già è divertente: Gioca Aosta. Ne parliamo con Davide Jacot del coordinamento degli organizzatori. Benvenuto, Davide.
1: Buongiorno a voi, grazie di averci chiamato.
0: Allora, che cos'è Gioca Aosta? Parliamo di giochi.
1: Parliamo di giochi, parliamo anzitutto di giochi di società e parliamo di quelli che a noi piace chiamare giochi dei grandi. La nostra idea è che il gioco possa essere un'attività interessante e molto sociale, anche quando l'anagrafe non sembrerebbe dire che è l'età di giocare, ed è quello che facciamo. Per 4 giorni trasformiamo una piccola città, Aosta, in una grandissima ludoteca. Nella piazza centrale ci sono 3.000 giochi di società in prestito gratuito. Si arriva, si chiede un gioco e si gioca gratuitamente in uno delle centinaia di tavoli che allestiamo nel centro storico della città.
0: Ma allora, io ho una serie di domande che mi sono venute in mente mentre raccontavi brevemente tutta questa cosa, che ripeto, dico le date perché non le ho ancora dette: dal 7 al 10 agosto, quindi ci siamo, organizzatevi. Stavo pensando, tutte queste scatole di questi giochi, ho l'impressione che chi ancora da adulto, io alzo la mano, gioca ai giochi di società, ai giochi da tavolo, che sono sempre un bellissimo passatempo, sia una di quelle persone che è anche molto attenta a non perdere i pezzettini, le carte, il segnalino, tutte. Io sono un po' maniaco su questo, le mie scatole dei giochi hanno tutto, non manca mai niente, perché mi arrabbio moltissimo se qualcuno perde qualche cosa. Non so se tu hai lo stesso tipo di attitudine o se hai notato che molti hanno questo tipo di attitudine.
1: Sì, per fortuna molti ce l'hanno, c'è una grande cura nelle cose che noi prestiamo e diamo ai giocatori, anche se abbiamo un pochino dovuto lottare contro questa forma di mania del controllo, perché ovviamente ci fidiamo che le persone possano prendere appunto un gioco all'aperto, portarlo magari sotto i portici o in luoghi simbolici. Molte partite le facciamo dentro ai musei, dentro alle chiese, dentro ai bar, e poi ci giochino liberamente lì, magari mentre bevono qualcosa, che è un'altra cosa che per chi controlla esattamente che ogni carta non venga mai spiegazzata, ma l'idea è proprio che si possa giocare con tutto. Partiamo dall'idea che il gioco sia un mezzo di scoperta anche della nostra città e di una realtà che poi è un momento molto turistico per noi. Siamo nel pieno del mese di agosto e le persone ormai vengono da tutta Italia per incontrarsi intorno a questi tavoli. Quello che abbiamo visto è che il gioco è uno strumento sociale molto forte, anche quando noi chiediamo di rispettare poche regole, queste vengono accolte, forse anche perché i giocatori sanno che all'interno di un sistema di regole poi ci si può davvero divertire, sbizzarrire, esplorare senza che questo limiti in nessun tipo la propria esperienza.
0: Insomma, quello che vince è un po' la fantasia, anche il tornare bambini. Tu dicevi il dato anagrafico non è più dalla nostra parte, ma insomma l'importante è essere giovani dentro, ecco.
1: Sì,
0: mi piace questa cosa.
1: Sì, moltissime per noi dei nostri utenti sono famiglie, anzitutto famiglie con ragazzi grandi oppure giovani adulti, è il grosso del nostro pubblico, che viene ovviamente non solo per la grande ludoteca che noi allestiamo nella piazza principale, ma anche per le centinaia di appuntamenti che ci fanno declinare il gioco in ogni forma. Perciò ci sono le gare di enigmistica, ci sono i tornei di puzzle, ci sono tornei di praticamente qualsiasi gioco di società, o anche gare di carte, modellismo, una gara di aeroplanini fatta in uno dei viali della città, o addirittura una di barchette fatte su un antico ruscello che attraversa la città di Aosta, e poi caccia al tesoro, giochi nei musei, giochi nelle biblioteche, con l'idea proprio che appunto si possa scoprire tutto questo attraverso uno spazio di condivisione nel centro della nostra città, con i giochi che ci sono sotto i porti, sotto una serie di strutture che noi allestiamo nelle piazze principali della città per 4 giorni, dalla mattina fino a notte fonda, e tutto gratuitamente.
0: Che poi citavi anche per esempio la caccia al tesoro, per me che sono una persona pigrissima, ma mi diverte un sacco la caccia al tesoro, è un modo per fare un po' di movimento e non stare sempre seduto davanti al computer. Senti, ma ci sono dei giochi più gettonati, usiamo queste parole antiche, più gettonati di altri che avete notato nel tempo?
1: Sì, negli anni il nostro pubblico si è un po' spostato verso un pubblico più specialistico, e quindi magari le ultime novità del mercato dei giochi, che funzionano un po' come l'editoria dei libri, vengono più, vengono più attenzionate da parte del pubblico. Quello che noi facciamo è però provare anzitutto a consigliare i nuovi classici. Tutti noi quando eravamo piccoli abbiamo giocato a Risico e Monopoli, ecco, anziché tirare fuori quelli, che sono giochi che magari soffrono un po' il peso dell'età di quando sono stati creati, ci sono nuovi classici, penso a giochi come Carcassonne o Splendor, che sono giochi che hanno 10-20 anni, ma che in un tempo limitato, magari mezz'ora di gioco, poche regole, riescono davvero a coinvolgere tutti, qualsiasi livello di impegno. Si può giocare 5 minuti a Dobble, che è un gioco di colpo d'occhio e rapidità, o si possono giocare molte ore a Through the Ages, che è un gioco in cui bisogna ricostruire la storia delle civiltà. Insomma, c'è davvero per tutti i gusti. Molta attenzione verso i giochi investigativi, che sono i giochi in cui si apre come se si entrasse all'interno di un libro giallo, prendendone un capitoletto alla volta e cercando di ricostruire la vicenda. Si giocano un paio d'ore, sono molto appassionanti e molto vengono apprezzati da chi viene a giocare a Host.
0: Lo spirito agonistico durante i giochi di società di vario genere a volte prende il sopravvento. Io lo chiedo perché ricordo delle volte da bambini certe litigate per quale regola doveva valere, per chi aveva ragione su certe cose.
1: Noi cerchiamo di smontarlo un po' l'agonismo diciamo spinto, poi è ovvio che si gioca anche per vincere, ma l'esperienza di gioco in sé è poi quella che davvero vince. Certo, ci sono i tornei in cui spesso si gioca per provare ad arrivare primi, ma anche solo davvero per mettersi alla prova. Vi faccio un esempio: abbiamo un grande torneo di parole crociate con un centinaio di persone che vanno dai ragazzini agli ottuagenari, che si mettono insieme e hanno un tempo limitato per riuscire a risolvere 3 schemi di cruciverba di difficoltà crescente. Ecco, questo è proprio un esempio di come sì, si gioca anche per primeggiare, ma soprattutto per mettersi alla prova con se stessi e per incontrarsi. Abbiamo persone che ormai, questa di Gioca Aosta è la 18ª edizione, si incontrano anno dopo anno ad Aosta, si ritrovano proprio per questo, in alcune di queste occasioni speciali. Noi l'agonismo lo svitiamo un pochino facendo concentrare tutti sulla bellezza dello stare insieme attraverso il gioco.
0: Certo, perché tanti giochi si giocano anche in squadra, quindi c'è proprio anche l'idea della collaborazione, che ultimamente bisognerebbe un po' recuperare in generale, secondo me.
1: Assolutamente, e questo ovviamente noi qui giochiamo facile, ma crediamo che il gioco sia uno strumento importante. Proprio questo ti dicevo, che la condivisione di un piccolo sistema di regole fa sì che le persone siano predisposte anche a collaborare all'interno di questo sistema. Mi chiedevi quali giochi vanno molto. Di recente molti giochi sono stati pubblicati che hanno appunto al centro la collaborazione. Si gioca insieme per vincere contro il gioco, che magari fa passare il tempo o crea delle minacce all'interno del gioco. Bisogna risolvere qualcosa prima che il tempo, il numero di mosse siano finite. Questa è una tendenza del mercato del gioco, e se vogliamo anche una tendenza in qualche modo rassicurante, che si possa ritrovare questa dimensione della collaborazione, che per noi è centrale, perché Gioca Aosta è un progetto costruito interamente da volontari, con oltre 400 persone che lavorano per mettersi a disposizione, per condividere questa passione e fare in modo che tutti possano trovare questa occasione di incontro.
0: Questa è una cosa molto bella. Siamo arrivati quasi alla fine, Davide. Chuck si gioca è il claim che avete scelto quest'anno.
1: Sì, abbiamo deciso di giocare con il mondo del cinema, e quindi ci saranno molti giochi sono declinati sulla tematica del cinema, come per esempio Le grandi cacce al tesoro, Le escape room, ognuna scimmiotta un po' il titolo di un film e si cerca di raccontare qualcosa diciamo aggrappandoci a questo immaginario già così affollato che è quello del cinema, e anche con dei quiz dedicati al cinema, con delle storpiature di titoli famosi di film. Ogni anno cerchiamo di darci un filo conduttore, non tanto per forzarci nella realizzazione di un'attività, quanto per dare un clima generale a quella che poi è una manifestazione che si ripete, anche molto simile a se stessa, e rassicurante, ma crescendo anno dopo anno con molte migliaia e molte migliaia di partecipanti.
0: Siamo arrivati alla fine, Davide, due domande secche, la prima da 1 a 10, ma quanto vi divertite voi del coordinamento quando dovete scegliere, decidere queste cose, organizzare l'argomento, eccetera?
1: Prima dell'evento 5, quando siamo lì 10.
0: Ultima domanda, il tuo gioco del cuore?
1: Il mio gioco del cuore è probabilmente Puerto Rico, un vecchio gioco di un gioco di una ventina di anni fa, in cui bisogna prendere delle risorse, piantare dei campi, raccogliere qualcosa, un gioco di strategia in cui pian piano si costruisce qualcosa e bisogna poi creare un motore di gioco che poi permetta di riuscire ad arrivare ad avere più punti degli altri. Ha un meccanismo molto interessante e adesso che più che giocare organizzo, questo mi è rimasto decisamente nel cuore.
0: Io non so voi, però mi è venuta una gran voglia di giocare, di andare ad Aosta per Gioca Aosta dal 7 al 10 agosto. Davide Jacot del coordinamento degli organizzatori, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te e a voi.

E sono i REM. Se avete avuto una brutta giornata, spero di no, ma dovesse essere successo, rimanete all'ascolto, abbiamo delle canzoni bellissime da ascoltare tra poco e poi continueremo a raccontarvi manifestazioni in giro per l'Italia, andremo a Verona per l'estate teatrale veronese, insomma restate con noi. Dicevo belle canzoni, questa per esempio, Simply Red, Something Got Me Started.

0: In Blu 2000, news.
1: Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola di Ceuta, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 vittime. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per valutare la situazione. Poco fa l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Resta lo scontro tra Spagna e Italia. Il premier Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato, scrive, da ignoranza o da interessi politici. Nei Campi Flegrei, dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7 di ieri, la terra continua a tremare per lo sciame sismico dichiarati in

25 su un totale di 27 città monitorate. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti, tanti cuori che soffrono. Questo è il mandato che Papa Leone, attraverso un videomessaggio, ha affidato ai giovani del Perù che stanno partecipando in questi giorni alla Giornata Nazionale della Gioventù. Bisogna, ha sottolineato il Pontefice, essere coraggiosi, uscire dalla zona di comfort dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede, per forgiare autentici vincoli di amicizia. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Questo è il duro giudizio della Federazione Europea della FIFA, accogliendo con favore però il ritiro della proposta dell'ingresso di privati nei mondiali. La UEFA avvierà, si spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti. Ed è tutto per questa edizione flash delle 16. Torniamo insieme alle 17:00.

Franco Battiato, centro di gravità permanente, per iniziare molto bene anche la seconda ora delle parole del weekend qui su Radio In Blu 2000. Ancora ben trovati da Carlo Magistretti, e ve l'avevo detto prima che avevamo delle belle canzoni, ve lo ribadisco, state con noi perché abbiamo una playlist questo pomeriggio straordinaria. Allora, tra poco parleremo di tante cose, tra cui l'estate teatrale veronese. Nel frattempo ci occupiamo di altri eventi in giro per l'Italia, ma prima ancora un po' di musica. Ci sono gli Eagles, Take It Easy.

Adesso vi racconto di questa iniziativa che mi sembra molto interessante, perché il titolo è Rassegna della Cucina Povera, un evento dedicato ai piatti della gastronomia locale. In questo caso siamo a Castellana Marittima, su un borgo rurale sulle colline di Pisa, poco lontano dal mare. Da 30 anni esiste questa rassegna di cucina povera, questo weekend, e ogni angolo del paese gode della genuinità dei prodotti tipici della enogastronomia locale, la zuppa toscana per esempio, i chionzi che sono tipici di Castellina e la frittata contadina, tratti da ricettario in rima all'ombra dei sassi bianchi. Tanti spettacoli di strada con giocolieri, clown e musica dal vivo, mostre, mercatino. Terredipisa.it è il sito per avere informazioni su questa rassegna dedicata alla cucina povera, che si svolge appunto a Castellina Marittima, un borgo sulle colline pisane. Andiamo avanti con un po' di musica, abbiamo Ligabue con Le donne lo sanno.

Sailing, Christopher Cross. Navigando magari si arriva anche dalle parti di Conversano, che non è proprio sul mare, ma insomma siamo vicini, siamo in Puglia naturalmente, e c'è una festa il prossimo weekend dal 7 al 9 agosto che ricorda e rievoca la nomina di Gian Girolamo Acquaviva d'Aragona a conte di Conversano. Quindi Conversano diventava in quell'epoca una contea, ecco perché il festival si chiama Le Notti della Contea. .it è il sito, così potete andare a controllare, e quindi nel Borgo Antico la storia e il mito prendono vita di nuovo con questa rievocazione. Lungo le vie del centro ci saranno gli antichi mestieri, le prelibatezze pugliesi, i giochi medievali, vi potete anche cimentare nei giochi medievali. Poi ci saranno approfondimenti, convegni, apertura straordinaria dei musei e degli spazi diciamo più antichi. Ecco, un'occasione quindi da non perdere se siete da quelle parti, dal 7 al 9 agosto a Conversano, le notti della contea.it per le informazioni. Tra poco sarà con noi Fabrizio Arcuri, direttore artistico dell'estate teatrale veronese, quindi andremo a Verona, restate con noi. Intanto c'è la musica di Blanco, questa è Los Angeles.

0: E adesso andiamo a Verona per l'estate teatrale veronese, edizione numero 78, avete capito bene, 78esima edizione. La direzione artistica è di Fabrizio Arcuri, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Intanto una manifestazione importantissima, l'estate teatrale veronese, da tantissimo tempo appunto, come dicevo, va avanti ed estate propone tantissimi spettacoli. Quest'anno c'è un filo conduttore che ha voluto dare alla stagione, all'estate?
1: Beh, il filo conduttore è ovviamente l'identità del festival, è un festival shakespeariano principalmente, e ogni anno sceglie poi un sottotema, che in questo caso è stata la terra. E la terra ovviamente in un momento particolare come questo non è solo, diciamo, il luogo dove succedono delle cose non particolarmente belle, no? Come quelle che sono accadute fino a poco fa, ma è anche un sistema un po' messo in crisi in termini ecologici, quindi abbiamo voluto, come dire, insomma, dare un po' questo sapore ecologico alla manifestazione, che ha tanti spettacoli che un po' affrontano questo tema.
0: Io ho sempre pensato che i classici, visto che abbiamo citato Shakespeare e assolutamente l'etichetta classico la possiamo mettere senza dubbio, i classici sono utili perché ci insegnano, se sappiamo guardarli e leggerli con una certa attenzione, ci insegnano probabilmente la strada sempre su che dovremmo percorrere, anche quando abbiamo delle grandi innovazioni o sconvolgimenti o situazioni complicate. Lei è d'accordo con me? E se sì, in che modo Shakespeare ci può aiutare a comprendere il presente e a capire dove andare?
1: Senz'altro i classici ci aiutano a riflettere, perché i temi, i grandi temi sono sempre gli stessi, no? E infatti nei classici è affrontata la guerra, è affrontato l'amore, è affrontato l'identità dell'individuo, e chiaramente i classici in quanto tali riescono sempre a farci riflettere su questi temi e a trovare delle chiavi anche per sentirsi meno abbandonati a quello che succede, no? Soprattutto in un periodo di grande individualismo come il nostro, il teatro ha sempre la forza di creare comunità, anche se temporanea. E quindi chiaramente così come Shakespeare e gli altri classici poi utilizzano dei pretesti, no? Per aiutarci ad affrontare le questioni, ovviamente noi oggi, vedendo quei testi che sembrano apparentemente lontani, riusciamo a riconoscere quello che ancora ci parla, che ancora c'ha modo di dirci e di appunto fornirci delle chiavi per affrontarlo.
0: C'è un testo di Shakespeare che secondo lei è il più utile in questo momento da usare un po' come bussola?
1: Beh, diciamo che a settembre, nei primissimi giorni di settembre, ci saranno due riscritture shakespeariane, una l'opera di Stefano Massini ed una ad opera di Massimo Cacciari, che sono rispettivamente Romeo e Giulietta e Re Lear, che in qualche modo saranno affrontati proprio riflettendo su quello che sta accadendo. Romeo e Giulietta sarà un po' dedicato nella versione di Stefano Massini al conflitto israelo-palestinese, mentre invece Cacciari ne fa una riflessione proprio sul potere e sul senso del potere. Quindi sicuramente questi due testi saranno emblematici per comprendere come appunto i classici riescono ancora a parlarci di oggi e a trovare delle connessioni con il passato.
0: Trovo che sia davvero interessante, perché il teatro è sempre un linguaggio, beh, insomma, io sono, i nostri ascoltatori che mi seguono lo sanno, sono appassionato di teatro da moltissimo tempo e penso che il teatro, con i suoi linguaggi e gli autori anche che possono, come diceva lei, riscrivere, ecco, prendere spunto da grandi classici come quelli shakespeariani, siano utilissimi intanto per passare una bella serata, ma in più per tornare a casa con qualcosa di più, insomma, con un arricchimento personale, anche un modo di vedere le cose magari alternativo. Parlava di settembre, io vedo che a settembre ci sono anche, c'è una sezione Nuove Orbite, che cos'è esattamente Nuove Orbite?
1: Dunque si tratta di una parte dell'estate teatrale veronese che è dedicata ai giovani, agli artisti e le artiste under 35, e quindi ci saranno una serie di spettacoli al Teatro Camploi e non al Teatro Romano, che è la sede, diciamo così, storica e il cuore pulsante del festival. Saranno in un altro spazio che è appunto il Teatro Camploi, e ci sono delle compagnie giovani che abbiamo così chiamato in maniera un po' ironica Nuove Orbite, giovani agitatori di lance crescono, perché poi ovviamente Shakespeare significa sì, agitatore di lance in italiano, e quindi abbiamo, come dire, creato questa piccola connessione, perché poi effettivamente anche i nani iniziano da piccoli, no? E quindi è chiaro che non lo possiamo sapere se questi nuovi drammaturghi e nuove drammaturghe diventeranno poi di Shakespeare il nostro futuro, insomma, ecco.
0: Penso di sì, anche per qualche nome comunque ha già dimostrato, vedevo nel programma anche Marta Dallavia, ma insomma non solo, hanno già dimostrato in varie occasioni la loro capacità narrativa, di stare sul palcoscenico, di raccontare. C'è anche Roberto Latini, insomma non è che sono tutti quanti piccolissimi, qualcuno è già un po' cresciutello, diciamo.
1: No, certo. Allora c'è Nicolò Sordo, che è un drammaturgo veronese che ha vinto il premio Vittorio Tondelli per la drammaturgia, che è uno dei premi più ambiti per gli under 35, e sarà in scena da noi il 7 settembre. Ci sono ben tre spettacoli che hanno vinto il premio scenario del 2025, che è un premio biennale che si fa talent scout delle giovani proposte, e noi ne accogliamo ben tre con Fondamenta Zero, Andrea Mattei e Boom Boom Fritz. Quindi chiaramente, diciamo, investiamo su qualcuno che in qualche modo ha già dato modo di farsi conoscere e di ottenere ovviamente dei riconoscimenti, insomma.
0: Certo, e sarà l'occasione anche per farli conoscere a un pubblico più ampio, ecco, visto che l'estate teatrale veronese è un appuntamento importante dal punto di vista teatrale, e il sito per avere tutte le informazioni è estateteatraleveronese.it, e poi ci sono i social eccetera eccetera, e lì trovate tutte le informazioni e anche di più di quello che noi abbiamo potuto raccontare in pochi minuti dell'estate teatrale veronese edizione numero 78, direzione artistica di Fabrizio Arcuri, che ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e vi aspetto.

Bomber con My Body Isn't Ready, il mio corpo non è pronto. Invece io, per quanto mi riguarda, sono molto pronto per andare a visitare nella Murgia Tarantina il centro storico di Grottaglie. Spero di riuscirci, non so se avrò tempo, ma mi piacerebbe, perché c'è la decima edizione di Orecchiette nelle Inchiosce on the road, per dirla anche all'inglese. Questo è l'evento culinario del 4 e 5 agosto nelle Inchiosce, che sono i vicoli bianchi della cittadina pugliese. Si trasformerà quindi il centro storico in un enorme ristorante a cielo aperto. 11 chef durante questa manifestazione proporranno ricette che esaltano le orecchiette, fatte a mano naturalmente. Per bere, cantine e birrifici artigianali della zona porteranno le loro produzioni per così appunto assaporarle. Se vi piace anche l'idea di avere le mani in pasta, allora ci sarà anche la possibilità di imparare a fare le orecchiette a mano, che poi ogni zona ha la sua tecnica. Nel barese c'è una tecnica, andando più a nord ce n'è un'altra, eccetera eccetera. Allora, tutto questo nel centro storico di Grottaglie, provincia di Taranto, 4 e 5 agosto. Il sito orecchiettenelleinchiosce.com per avere informazioni e prendere magari anche qualche appuntamento. Ora la musica di Ron, Una città per cantare. Grandi strade.

Running on Empty, Jackson Browne. Siamo arrivati con questa bella canzone alla fine delle parole del weekend di oggi, sabato 1 agosto, e della replica di domani 2 agosto. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Ci ritroviamo con questo spazio qui su In Blue 2000 sabato prossimo alle 15. Intanto vi lascio con la bellissima Kiss from a Rose di Seal, colonna sonora tra l'altro di Batman Forever, per chi si ricorda anche il film. Buon weekend a tutti, buona serata e buon proseguimento, non cambiate canale.

0: In Blu 2000 News.
1: Sale a 84 il bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola di Ceuta, via libera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen alla videoconferenza per fare il punto sul dossier immigrazione richiesta da Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia. Resta intanto lo scontro tra Spagna e Italia. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen e dettato da ignoranza o da interessi politici. Nei campi flegrei, dopo la forte scossa di ieri, magnitudo 4.7, la terra continua a tremare per lo sciame sismico. Dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Si tratta di circa 290 persone che hanno trovato accoglienza, nella maggior parte dei casi, presso le aree attrezzate dai comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone che sono ricoverate per trauma e fratture. Il porto di Pozzuoli dovrebbe riaprire nella giornata di domani. Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni nell'area. Il quadro di sicurezza resta complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran.

0: individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede e per forgiare autentici vincoli di amicizia. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa a 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi di CNA, oggi quasi il 44% dei comuni non dispone di una filiale. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 18.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
3: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
2: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina. Suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo puntuali con un'altra puntata di delle Marche che innovano. È giorno dell'economia anche in casa nostra qui su Radio Nuova Macerata, perché a questa sensibilità nei confronti dei temi economici che è tipica dell'informazione, Radio Nuova Macerata risponde con le Marche che innovano, il format che racconta le buone pratiche del territorio, un territorio dal grande potenziale economico e imprenditoriale, e spaziando dalla ricerca all'artigianato al mondo produttivo ai servizi, come diciamo sempre, legando tutte queste tematiche con il filo rosso del

0: e l'innovazione, quindi benvenuti. E iniziamo oggi a parlare di moda e lo facciamo con un focus dedicato alla moda maschile, perché sì signori, anche dal punto di vista appunto modaiolo, passatevi il termine, e maschile, le marche hanno una eccellenza da raccontare. Vi porto subito dentro al tema con una serie di numeri che ci arrivano direttamente da Confindustria Moda. Nel senso che il comparto ha chiuso lo scorso anno con un fatturato complessivo di 11,2 miliardi di euro, con un lieve calo del meno 2,2% rispetto all'anno precedente, ma con una prospettiva di crescita e di sostegno a questa perdita marginale che arriva proprio dal mondo sartoriale e dal mondo del su misura maschile, che dovrebbe essere un qualche cosa che, come lo era una volta, dovrebbe tornare ad appartenere un po' a tutti quanti noi, perché il sartoriale è qualcosa che consente non solo di darci un prodotto su misura, ma consente a chi lo sceglie, a chi lo indossa, di esprimere in qualche modo se stesso anche attraverso la propria immagine. Di tutto questo e di molto altro ancora, in questa prima parte delle marche che innovano, ne andiamo a parlare con un ospite speciale, con un imprenditore recanatese, Mattia Balietti, fondatore e amministratore unico di Italian Ambassador, in diretta con noi proprio dall'atelier di Recanati. Buongiorno Mattia, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno Giacomo, e grazie per questa opportunità e questo invito.
0: Ma grazie a voi innanzitutto per l'ascolto, che è praticamente quotidiano, in qualche modo Radio Nuova è vicina a voi anche in tutto quello che è il vostro lavoro e che ora andremo proprio a raccontare, per capire innanzitutto che cosa fate, qual è l'idea di impresa che c'è dietro Italian Ambassador e soprattutto quali sono i benefici a livello generale per noi maschietti che appunto scegliamo di vestirci in modo sartoriale, perché dietro non c'è solo un lavoro di mani e sapienze e saper fare marchigiano, ma c'è anche un tuo ruolo e dei tuoi collaboratori dal punto di vista consulenziale. Dico bene?
1: Assolutamente, assolutamente, confermo quello che hai appena detto in questa splendida introduzione. Mi presento ancora in maniera un po' più approfondita.
0: Certo, sono devi farlo.
1: Del appunto fondatore dell'atelier Italian Ambassador, che si trova a Recanati in via Antici 6 e anche a Milano in via Solferino. È un atelier che si rivolge al mondo maschile. In che maniera? Cercando di soddisfare ogni esigenza del guardaroba maschile, con un focus però su prodotti artigianali e su misura. Quindi andiamo a andare incontro a quelle che sono le esigenze appunto anche proprio fisiche di ognuno di noi, per valorizzare tutto quello che c'è da valorizzare e poi, grazie proprio al su misura, a nascondere magari quello che c'è da nascondere. Lo facciamo con un approccio consulenziale, come diceva poco fa Giacomo, andando quindi ad accompagnare o guidare in alcuni casi i nostri clienti che vogliono mettersi a punto, tra virgolette, o per un'occasione speciale come potrebbe essere una cerimonia, o per la vita di tutti i giorni, e quindi andare proprio a lavorare su quello che è il proprio guardaroba e sulla propria immagine.
0: Perché che legame c'è, permettimi questa domanda, fra la propria immagine e il, o meglio, fra la nostra immagine e il guardaroba? Mi viene da dire, è vero che l'abito fa non solo il monaco, ma anche il manager, ma anche l'imprenditore, ma anche il professionista?
1: Assolutamente, quello che hai detto, l'abito fa il monaco, è proprio vero, e poi vi racconterò anche magari come sono arrivato a questa conclusione, ma effettivamente la nostra immagine è un biglietto da visita in tutti i sensi. Vi basti pensare, ci sono studi scientifici che hanno dimostrato che il cervello umano in 7 secondi forma un pregiudizio nel momento in cui incontra una persona che non ha mai visto. Quindi Quel pregiudizio può essere positivo o negativo, ovviamente, ma non è così superficiale. Addirittura il nostro cervello va a formare un'idea su da dove viene quella persona, quale potrebbe essere la sua estrazione sociale, la sua formazione. Ovviamente poi con le parole, conoscendo le persone, noi possiamo ribaltare quella prima impressione, ma non è sempre così facile. In alcuni casi ci fa partire svantaggiati, in altri casi, pensate ad un colloquio di lavoro o ad un incontro con un cliente decisivo, non sempre abbiamo l'opportunità e il tempo di poter andare a ribaltare quel primo impatto. Quindi lavorare e arrivare sempre pronti con la propria immagine, appunto, per qualsiasi incontro è sempre una buona cosa.
0: Assolutamente. E mentre ci siamo sentiti per preparare questa intervista, questa tua presenza qui, anche se appunto virtuale, in diretta telefonica dal tuo atelier su Radio Nuova Macerata, mi hai raccontato un aneddoto che riguarda una cravatta. E ti dico perché nella nostra WhatsApp line, tu devi sapere che chi vuole interagire con noi, con i nostri ospiti, può scriverci al 393 108 2389, o chi volesse addirittura intervenire in diretta, ammesso che ci sia disponibilità e tempo, può farlo chiamando lo 0733 237575. E c'è un amico di Macerata, Andrea, che ci chiede proprio indicazioni, indicazioni sull'uso della cravatta. Dice: non è un artificio, un accessorio ormai superato. Tu, oltre al tuo, come dire, la tua esperienza, puoi aggiungere anche l'aneddoto che mi avevi anticipato, perché state attenti, amici e amici e amiche da casa, perché è davvero carino.
1: Assolutamente, anzi partirò proprio dall'aneddoto per poi andare a rispondere ad Andrea. Io non ho sempre lavorato in questo settore, non mi sono sempre occupato di abbigliamento né di sartoria. In realtà all'università ho studiato economia e management e diritto d'impresa, quindi quella è un po' la mia provenienza, tant'è vero che i primi anni passati nel mondo lavorativo li feci in KPMG, che è una società di revisione contabile internazionale, una delle più grandi che c'è, diciamo, nel panorama internazionale. Però come sono entrato in KPMG? Subito dopo la laurea magistrale vengo contattato da questa società di revisione contabile. Dopo aver superato le prime fasi preliminari e i primi colloqui, arrivo al colloquio finale. Era in sede, entro nella sala d'attesa dove c'erano tanti miei competitor, diciamo, quindi certo, tanti altri laureati che speravano come me di entrare in quel mondo.
0: Certo, hai detto bene competitor, perdona l'intervento a gamba tesa, perché vengo da una riunione per preparare un'altra intervista con un altro ospite, questo te lo dico perché insomma abbiamo un po' di confidenza e ci conosciamo da un po', dove questo studioso di vendite mi ha detto: tutta la nostra vita, tutte le nostre relazioni sociali sono una vendita, e quindi fai bene in sede di colloquio a pensare che gli altri che attendono lì assieme a te sono comunque dei competitor. Poi avremo modo di parlare anche insieme dell'abbigliamento e della vendita, di quanto può incidere. Perdona la digressione.
1: No, ma assolutamente. Una volta entrato in questa sala d'attesa trovo tanti miei coetanei, quindi competitor, appunto, vestiti da universitari, da giovani ragazzi universitari, quindi chi con jeans, maglia, t-shirt, qualcuno anche in camicia. Io, dal lato mio, da grande appassionato di abbigliamento, mi ero presentato con una giacca e anche la cravatta, cosa che a me sembrava opportuno per un ambiente del genere. Pensate che chi lavora in queste società veste tutto il giorno, ogni giorno, in abito completo scuro con cravatta.
0: Come sfondi una porta aperta, tu lo sai.
1: Sì. Inizialmente mi ero sentito un po' a disagio, perché vedendo che tutti i miei coetanei erano vestiti in maniera differente mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua. Quando arriva il mio turno vengo fatto accomodare nella sala del partner, quindi lo stadio finale della selezione, il quale come prima battuta mi fa: complimenti per la cravatta. Bene, lì diciamo è stato ripagato tutto il mio sforzo, la soddisfazione, ed effettivamente una settimana dopo, ora spero che fosse anche grazie alle mie competenze, non solo grazie alla cravatta, ma io venivo selezionato e tra 5 persone selezionate ero l'unico ad essere assunto direttamente a tempo indeterminato senza nessuno stage. Quindi se sia stata la cravatta o no non lo sapremo mai, ma sicuramente presentarsi in maniera coordinata o comunque adeguata all'ambiente in cui ci si presenta è sicuramente un passo in più. Per andare a rispondere ad Andrea e all'utilizzo della cravatta, io penso che è vero, ad oggi si è perso molto l'utilizzo della cravatta, forse un po' anche in scia dell'era Marchionne, Zuckerberg, Steve Jobs, dove questi grandi amministratori d'azienda si sono fatti vedere sempre con il maglioncino, ecco, per intenderci, quindi sono andati a far perdere una formalità che prima c'era. Da un lato potrebbe essere anche una cosa buona, perché dà una libertà di espressione ad ognuno di noi. Quindi secondo me oggi la cravatta non deve essere una forzatura, perché poi a volte mi capita di incontrare professionisti con la cravatta con un nodo lasco, lento, che si vede magari anche col colletto della camicia slacciata. Beh, in quel caso l'effetto ottenuto penso che sia contrario a quello con cui la cravatta è stata indossata, certo, originariamente. Quindi va indossata, è bellissimo indossarla se ci piace e se ci fa star bene, altrimenti è meglio una camicia ben stirata, leggermente sbottonata, ma senza nessuna cravatta.
0: Assolutamente, mi trovi d'accordo, ma questo è, come dire, una digressione personalissima che riguarda me. Il punto è invece, lo sottolineo, l'importanza di quello che hai appena detto, è l'effetto che ha su di noi ciò che portiamo. Chiaramente, se poi riusciamo a conciliare quell'effetto, o meglio ad avere un piacere, una carica, una voglia di, come posso dire, uscire, andare fuori, affrontare la nostra giornata dicendo ok, adesso spacco perché mi sento sicuro anche per l'immagine che credo di essermi costruito scegliendo cose dall'armadio giorno per giorno, e quindi ecco, c'è un, come dire, c'è un riverbero sulla nostra personalità dato da quello che scegliamo. Se riusciamo a farci piacere probabilmente quello che prevede i canoni dell'eleganza classica, magari, piuttosto che qualche indicazione che puoi dare tu o altri studiosi comunque di immagine maschile e di personal branding come sei tu, sicuramente se si riesce a conciliare queste cose abbiamo vinto, diciamo, abbiamo sicuramente un vantaggio competitivo. Però credo che tutto parta poi dallo stato d'animo interiore, dico bene?
1: Assolutamente, uno degli obiettivi che ci diamo sempre quando iniziamo un percorso consulenziale con i clienti è uno che sembra banale, ma in realtà non lo è mai e non è mai facile da raggiungere, cioè alzarci la mattina, vestirci, guardarci allo specchio ed essere felici, sentirci bene con noi stessi. Questo è l'unico obiettivo, il resto poi viene di conseguenza. E quindi anche quando appunto intraprendiamo un percorso consulenziale, uno dei primi passaggi ovviamente è capire qual è l'ambiente in cui la persona va a muoversi nella vita di tutti i giorni e quali sono le proprie esigenze. Ma nonostante questo, ancora prima viene la personalità, quindi qual è la persona che ho di fronte, quali sono i suoi gusti, anche ad esempio il suo film preferito, la musica che ascolta più volentieri, perché se io vado ad imporre un abbigliamento a qualcuno che poi non se lo sente suo, allora l'effetto è quello contrario. Invece se vado ad adattare uno stile ma alla personalità di ognuno, quello che dicevamo prima è raggiungibile, cioè guardarsi allo specchio, piacersi ed essere contenti, perché con quella convinzione poi e quella forza affrontiamo ogni incontro durante la giornata a testa alta e sicuri di noi stessi. E invece non so se vi è mai capitato di uscire con una scarpa che non vi convince tanto o una camicia che non era ben stirata e stare tutto il giorno col pensiero rivolto a quel dettaglio, quindi sconcentrati da quello che state facendo e magari anche sentendovi in difetto rispetto alle persone che avete di fronte. Quindi questo è quello che vogliamo evitare.
0: Assolutamente, questa è una pillola di saggezza di cui tutti quanti, anche chi ancora non ha mai varcato la soglia del tuo atelier, che lo ricordiamo è a Recanati, a pochi passi da Casa Leopardi, quindi non poteva trovarsi, anche proprio per un discorso di coerenza, in un contesto più elegante e di maggiore ispirazione. Ecco, io adesso con questo assist che mi servi mi voglio un attimo introdurre nell'ultimo tema che volevo affrontare con te, che è proprio quello della consulenza, nel senso che lo hai già accennato, ma per far capire ad altri ascoltatori che stanno scrivendo e me lo stanno chiedendo. Chiaramente si può venire in Italian Ambassador, poi ci racconti anche perché questo nome e dietro al quale comunque c'è un modello di business diverso rispetto a tanti altri sarti, magari penso che ai napoletani o ai pugliesi o ai milanesi che sono lì anche da più tempo rispetto a te. E, però tu hai un modello di business diverso dietro a quel nome, e questa è una prima parte della domanda. La seconda invece è quello, un approfondimento, uno spiegare meglio il discorso di consulenza, nel senso che chi vuole può varcare la soglia dell'atelier e venire ad acquistare sapendo già che cosa chiedere, farà la gamma di tutti quelli che sono gli abiti o le giacche o i pantaloni o le camicie che vengono realizzate su misura, ed è importante sottolinearlo proprio in questa sede perché qui siamo in una radio locale ascoltata principalmente nella provincia e nel territorio marchigiano, fatti tutti quanti, realizzati tutti quanti da manifatture del territorio. Dico bene, però oltre a questo c'è altro, nel senso che se io non ho le idee chiare proprio su quella che deve essere la mia immagine nel lavoro, tu me le puoi schiarire in qualche modo, dico bene?
1: Assolutamente, forse faccio un passo indietro perché poi magari alcuni degli ascoltatori si staranno chiedendo, ma poco fa ci ha detto che è laureato in economia, quindi adesso come fa a dare consigli sull'abbigliamento a noi che andiamo in atelier?
0: Dicelo.
1: Domanda è più che lecita, però la verità è questa, i miei nonni erano sarti, piccoli sarti di paese, però da piccolino sono cresciuto facendo i compiti dentro la loro sartoria, quindi ho respirato questa aria di vero artigianato che contraddistingue l'Italia sin da piccolo. E da appassionato di abbigliamento, anche quando lavoravo appunto come revisore contabile, ho iniziato a ricercare per me stesso in primis degli artigiani a cui far realizzare i miei capi. Come dicevo prima, in quella tipologia di lavoro eravamo obbligati a vestire in abito e cravatta tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e come forma di lavoro noi eravamo presenti direttamente dal cliente, quindi ogni 2 o 3 settimane all'incirca viaggiavo per l'Italia, soprattutto centro Italia, per andare direttamente dai clienti. I clienti che erano grandi aziende per la maggior parte, ma di qualsiasi settore, da banche, assicurazioni, metalmeccanica, moda, quindi questo mi aveva permesso di respirare tanti ambienti differenti e soprattutto, da grande appassionato di abbigliamento, osservare come in ogni ambiente il dress code, o comunque diciamo come ci si presenta, variava. E soprattutto ho visto un'altra cosa: alcune persone molto brave nel proprio lavoro, ma che non si presentavano nella maniera corretta, venivano penalizzate proprio da questo loro porsi con gli altri, mentre altri venivano avvantaggiati. Quindi lì ho capito che il dress code è un qualcosa che, se interpretato nella giusta maniera, è uno strumento che possiamo utilizzare a nostro vantaggio. D'altro canto invece, se non lo comprendiamo appieno, può essere un fattore che ci penalizza. Quindi cosa ho fatto? Mi sono ricordato appunto di questo artigianato di cui il territorio è ricco, e ho iniziato una ricerca personale per me stesso, quindi dalla sartoria, la camiceria, cravattificio e tanto altro. Ovviamente di artigiani ce ne sono tantissimi, ma poi trovare quello che diciamo vada a rispecchiare tutte le esigenze, le condizioni che uno spera, è stato un percorso abbastanza lungo. Ma devo dire che dopo alcuni anni ero arrivato ad avere una mia cerchia di artigiani preferiti personali. E da lì parecchi amici, conoscenti, hanno iniziato magari a chiedermi consiglio o di accompagnarli, seguirli in alcuni casi. E quindi, data la passione molto forte per questo che stava venendo fuori, ho deciso a un certo punto di mettere a disposizione proprio per gli altri il percorso che avevo fatto su me stesso, quindi sia come conoscenza degli artigiani, sia come interpretazione e conoscenza dei dress code di ogni ambiente lavorativo e anche del tempo libero.
0: Già, quindi, perché è importante anche il dress code nel tempo libero, perché giustamente non solo un occhio allenato come magari il tuo da addetto ai lavori, ma anche una persona che ha un minimo di attenzione ai dettagli magari può notare anche in un contesto informale un abbigliamento fuori luogo che magari può rischiare di creare un disagio reciproco, perché poi se ci troviamo di fronte a un interlocutore che non è a proprio agio, lui che non sta bene lui con se stesso, o perché magari indossa qualcosa che è scomodo, succede, e o perché non gli piace, automaticamente si genera un disagio anche con la persona che sta interloquendo, che sta interagendo con lui e con lei. Quindi insomma è un discorso questo della moda maschile sartoriale, che poggia su valori le cui radici sono nel sociale, molto probabilmente. E un'ultima domanda, siamo in chiusura, abbiamo pochi secondi ancora. Parto dal nome Italian, sì. Ambassador mi fa venire in mente un'evoluzione che ha avuto e che mi hai accennato poco fa, e che è questa: il cliente affezionato che segui da tanto tempo può, passami il termine fra virgolette, potenziare, implementare il passaparola positivo basato sulla sua soddisfazione verso i vostri servizi, diventando un ambasciatore in qualche modo di questo brand recanatese e marchigiano?
1: Corretto, l'interpretazione che hai dato è perfetta, e ci aggiungo uno step in più. Italian Ambassador viene anche dal fatto di essere ambasciatori, ognuno di noi, dell'italianità in Italia e nel mondo. Quindi anche l'idea con cui tutto è partito, cioè di dare una voce a questi artigiani che abbiamo nel territorio, che sono incredibili, che a volte tramandano il loro sapere di generazione in generazione, ma rimangono spesso inascoltati anche per magari non avere i giusti mezzi per presentarsi oggi, con i social o con il mercato attuale è molto difficile raggiungere altri mercati. Noi volevamo dare una voce a questi artigiani portandoli in giro per il mondo. Abbiamo iniziato da Recanati, poi siamo arrivati su Milano, adesso stiamo seguendo i primi clienti a Lugano e dalla settimana scorsa proprio anche a Londra. Quindi portare gli artigiani marchigiani in giro per il mondo, e che ognuno di noi lo faccia, quindi ogni cliente di Italian Ambassador che sia un ambasciatore dell'italianità e dell'artigianato marchigiano in giro per il mondo.
0: È un modello di business veramente bello, perché è pregno di valori. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per tutti i dettagli, ma anche per i suggerimenti che hai fornito a tutti, non soltanto a noi maschietti, credo, su come stare bene con noi stessi, come valorizzarci e come aiutarci anche attraverso il guardaroba a esprimere quello che siamo. Ti salutiamo, ti ringraziamo, un saluto a Mattia Balietti, fondatore amministratore unico di Italian Ambassador, l'ambasciatore dei valori dell'italianità, del Made in Italy, del Made in Marche.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci in diretta qui dagli studi di Via Cincinelli 4 Macerata, ai microfoni di Radio Nuova Macerata. Queste sono Le Marche che innovano, il format che racconta le buone pratiche del territorio, spaziando dall'imprenditoria ai servizi, dallo sport al terzo settore, tutte quante legate, come diciamo sempre, dal filo rosso dello sviluppo e dell'innovazione. Partiamo con la seconda parte del programma e ci ritroviamo a parlare in qualche modo di tessile e in qualche modo di vestiari, perché abbiamo un altro ospite eccellente del territorio. È arrivata con noi in studio, adesso la presentiamo e la salutiamo. È con noi Laura Bravi, fondatrice e amministratore unico di Lavanderia Europa. Benvenuta Laura.
2: Grazie Giacomo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, siamo molto contenti di esserti vicini nel raccontare al pubblico di Radio Nuova, che tu sai è un pubblico che non è soltanto maceratese o soltanto della provincia di Macerata, ma è un pubblico dislocato su tutto quanto il territorio regionale, o addirittura per chi ci segue in DAB o per chi ci segue via internet da fuori regione, magari qualche marchigiano trasferito in altre regioni per questioni lavorative o per questioni di vita privata. Lavanderia Europa, probabilmente la buona parte degli ascoltatori attuali la conosce come una delle lavanderie che dà un servizio di qualità ai privati. Dietro Lavanderia Europa però c'è una visione di impresa che si basa, se ho capito bene, vediamo se sono bravo a dare la giusta, a fare la giusta presentazione della tua attività, almeno a livello valoriale, almeno a livello istituzionale, poggia su delle basi valoriali molto solide, e quindi sui valori di territorio, qualità dei servizi, innovazione e automazione. Ma facciamo un passo indietro. Questa azienda nasce da una, appunto, da una tua visione, da un tuo bisogno percepito di dare qualche cosa di nuovo a un servizio che di fatto è sempre esistito, sia a livello di privato ma anche a livello corporate, a livello aziendale. Come sei arrivata ad oggi, dal 96 ad oggi, quali sono stati gli step fondamentali di questa carriera imprenditoriale?
2: Ma dunque, noi iniziamo la nostra attività nel 96 con mio padre, che è stato quello che mi ha dato la spinta, diciamo, perché lui era già 40 anni che faceva questo tipo di mestiere. Io ero digiuna completamente di quello che poteva essere il settore, però avevo in mente la parte più imprenditoriale, diciamo. Uscivo dalla scuola allora, dopo qualche anno, insomma, abbiamo fatto questa cosa insieme. Quindi l'inizio è sicuramente col vantaggio di una forte esperienza sul campo dal punto di vista artigianale, proprio pratico. Ma io ho cominciato l'innovazione già da subito, perché capivo che bisognava avere anche a livello di immagine qualcosa di diverso rispetto alle altre lavanderie che mi circondavano, perché sentivo che
1: non fa una piega. Questo si legge nei libri di economia, nel manuale di economia ti dicono che l'innovazione è la chiave dello sviluppo.
2: Sentivo che la clientela, comunque i miei concittadini, necessitavano di un vero e proprio servizio, perché invece mi sembrava a me che non era la lavanderia al servizio del cittadino, ma era il contrario, cioè il cittadino che doveva piegarsi un po' alle lungaggini oppure alle inefficienze, perché io le vedevo solo in quella maniera, delle lavanderie che non rispondevano a quello che invece era la richiesta del cliente, del consumatore.
1: Quindi in soldoni tu ti sei resa conto subito, anche probabilmente come cliente anche di altre lavanderie, immedesimandoti nelle esigenze appunto del pubblico, vedevi che attese interminabili al bancone, se ho capito bene, attese di giorni se non settimane,
2: per procrastinazione riavere... anche,
1: certo,
2: non è pronto, ripassa quando ripasso, non lo
1: quando
2: so
1: quando tempo, quando trovo passo... il parcheggio.
2: Quando ho tempo io, ma forse non me l'hai fatto te, cioè, ma proprio perché non venivo dal settore, secondo me, ho avuto questa sensibilità, perché magari uno che rimane nel settore ha mangiato sempre pane e lavanderia, per dire, e quindi non si rende conto, no? Non vede la cosa con occhi diversi. Io avevo studiato della lavanderia, non sapevo niente, se non fosse stato, insomma, e ringrazio per l'esperienza pratica, tecnica di mio padre, e comunque io lo potevo considerare un settore come tanti altri, ecco.
1: E quindi che cosa hai fatto quando ti sei resa conto di questo, diciamo, vizio di forma generalizzato un po' di tante lavanderie più piccole? Come hai pensato di investire per cambiare le cose e dove hai investito?
2: Beh, noi avevamo comunque un vantaggio di avere un sistema, quello che mio padre aveva lavorato come dipendente, aveva preso per
1: una
2: 40
1: catena
2: anni.
1: Di montaggio.
2: Sì,
1: cosa
2: sì, sì. Questo,
1: che non c'è, una filiera.
2: Esatto, questo c'era perché comunque mio padre era dipendente di una grande azienda con oltre più di 100 dipendenti, sempre nella regione, ma fuori della provincia, e quindi diciamo la forza maggiore, la spinta è stata anche quella. Il fatto poi io che fossi giovane, che volevo intraprendere qualcosa di nuovo, è stato un ulteriore ingrediente. E poi c'è stata tutta quanta quella ricerca di andare a trovare il partner giusto per fare questo tipo di gran lavoro.
1: Quindi selezione sui fornitori e grossa
2: sì.
1: Attenzione all'innovazione. Perché intanto adesso diciamola, senza voler fare spot promozionali verso nessuno, ma anzi sottolineando una visione imprenditoriale che ha portato a scelte di reale cambiamento e di reale sviluppo all'interno di un'azienda piccola, come medio piccola come può essere la tua. Automazione significa creazione di una catena di montaggio su degli spazi molto più grandi rispetto a quelli dell'altra lavanderia, che va dai nastri trasportatori ai sistemi robotizzati di stiraggio fino a sistemi automatici di consegna e ritiro. Adesso parliamo soprattutto dei servizi per i privati, H24, lavorando su una app e accedendo a una cabina che è sempre aperta per i clienti, in cui appunto può avvenire questo scambio. Quindi l'attesa al bancone non c'è più.
2: Se uno vuole, no, perché appunto lascia i capi da lavare assolutamente in autonomia, non solo 24 su 24 ma anche 7 giorni su 7.
1: Ed è chiaro che questo appunto investimento, che immagino non sia stato cosa da poco anche a livello economico all'inizio, però tu e i tuoi amministratori hanno sottolineato quando ci siamo parlati per preparare l'intervista che da poco, in poco tempo, l'investimento è stato ripagato, proprio perché la gente ha apprezzato e chiaramente ha iniziato a frequentare sempre di più la cabina automatizzata di Lavanderia Europa, che lo ricordiamo è in via Roma, all'inizio di via Roma, vicino al monumento qui a Macerata. E questo ti ha permesso di innovare ulteriormente, spostando l'attenzione ad altri servizi che non sono normalmente propri delle altre lavanderie, tipo la consulenza tessile e igienica per la pubblica amministrazione, ma anche per le grandi aziende. Ce ne parli? Che cos'è?
2: Sì.
1: Cos'è questa novità che c'è, che si trova lavorando con voi?
2: È una cosa che è venuta da sé, è maturata nel tempo, un'esigenza che ho sentito, cioè quella di dare risposte, quindi a parte il discorso logistico che adesso abbiamo evidenziato, quello ha portato comunque ad avere una maggiore affluenza di clientela e quindi di conseguenza anche una tipologia di clientela differente. Quindi facendo questo tipo di lavoro strutturale, direi, vengono fuori nuove esigenze che prima uno non è a conoscenza, e esigenze certo. Nuove, quindi risposte nuove a queste esigenze che nascono. E io ho frequentato appunto dei corsi specializzati, e tanto che mi hanno portato proprio alla specializzazione come perito tessile ed abbigliamento, quindi con la iscrizione alla Camera di Commercio di Macerata
1: e a un albo professionale,
2: e anche sì al Tribunale di Macerata come consulente tecnico dei giudici qualora ci fossero esigenze, proprio perché a differenza doveva esserci dal punto di vista di certificazione, perché ero abituata a vedere miei colleghi che magari operavano nel settore da 40-50 anni, che sì, veramente erano capaci nel riconoscimento di determinate problematiche, eccetera, però purtroppo senza avere la certificazione rimane poi difficile spenderla questa specializzazione, solo sulla parola.
1: Certo.
2: Allora ho avuto un buon consiglio da un ottimo perito di Modena, che tuttora ringrazio e ogni tanto ci capita di sentirci, perché mi ha aperto un nuovo orizzonte su quello che poteva essere la professione, cioè non solo chiusa nelle quattro mura della lavanderia, ma questo settore è molto ampio e molto
1: di che tipo di perizie ha bisogno il mondo corporate o il mondo pubblico amministrativo? Che cosa chiedono spesso?
2: Allora, la cosa che sembra che uno la vede solo sui giornali o in TV, ma che in quest'ultimo periodo, diciamo, è molto molto sentita, è proprio all'interno dei procedimenti anche penali, per cui un capo parla. Io l'ho sempre detto, il capo parla. Ovviamente parliamo di capi non nuovi, c'è cioè l'indosso, noi facciamo parte della filiera dell'abbigliamento, della moda, mi aggancio a chi mi ha preceduto, facciamo parte della stessa filiera, quindi che significa che nasce da un progetto il capo di moda, viene realizzato ed è diretto a chi ne fruirà. Quindi utilizzandolo viene fuori l'esigenza della manutenzione. Ecco, noi ci inseriamo in questa sezione qui, la manutenzione del tessile. Quindi la nostra opera,
1: che è fondamentale per tutti i soggetti economici, diciamo, di tipo pubblico o privato, perché insomma,
2: assolutamente,
1: una buona parte dei materiali all'interno degli uffici, ma all'interno dei capannoni è materiale di tipo tessile. Ecco, Lavanderia Europa, grazie appunto ai titoli e al percorso fatto da te e dai tuoi collaboratori per appunto migliorare e avere le certificazioni giuste nell'ambito della chimica e del tessile, potete appunto intervenire per migliorare il lavoro degli altri soggetti economici, che siano appunto pubblici o privati. Andiamo un po' veloci perché ci stiamo esaurendo il tempo, nonostante sia sempre un piacere parlare con te e ascoltare.
2: Grazie.
1: I racconti degli imprenditori in generale, questo lo dico proprio per come sono fatto io, e gli ascoltatori penso che lo abbiano già capito, lo diventa ancora di più piacevole e costruttivo quando a parlare dall'altra parte del microfono, qui di fronte a me, c'è un'imprenditrice donna, e quindi davvero complimenti.
2: Ma non è tutto,
1: perché Lavanderia Europa si distingue anche per l'approccio che ha nel modo di raccontarsi, quindi nelle scelte di comunicazione, che sono figlie di una sensibilità di marketing, permettimi di dire, un po' diversa rispetto ai tuoi competitors. Sei presente come sponsor delle realtà sportive più importanti e eccellenti del territorio e di Macerata, lasciando perdere il tuo cuore sportivo, tu hai giocato a pallavolo, ma al di là di quello, quindi non è un settore che conosci, sei vicino a quali squadre pallavolistiche della zona?
2: È dal 2021, ho fatto due conti prima di venire, quindi già 5 anni sono passati, volati, pensavo di meno, con la pallavolo Macerata, la pallavolo maschile. E ho iniziato con loro, che già avevano iniziato precedentemente, già dal 2018, insomma, a farsi conoscere, eccetera. Io non li conoscevo, però, malgrado fossi della stessa città, tante volte succede proprio questo, no? Ti fai la conoscenza e l'apprezzamento fuori, e chi è lì vicino nella tua città non ci fa caso, purtroppo succede a volte così.
1: Dalla pallavolo Macerata,
2: grazie,
1: poi arrivano il CUS e arrivano la CDF Balducci.
2: Stanno, sì, novità, proprio inizierò la nuova stagione con la Balducci, quindi serie A1 femminile, e perciò tutta un'avventura da scrivere.
1: Tanta, tanta roba, e torna presto a trovarci, perché proprio nella scrittura di questa avventura, di questa storia imprenditoriale rampante e pulita soprattutto in tutti i sensi, e ti ringraziamo, grazie per essere stata con noi, a Laura Bravi, amministratore unico di Lavanderia Europa Macerata.
2: Grazie a Giacomo per questa opportunità, come ho detto anche prima,
1: e a Radio Nuova Macerata,
2: tutti gli ascoltatori e Radio Nuova Macerata che mi ha ospitato, grazie ancora.
1: Ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi, grazie a Gigliola per la regia come sempre, e ci vediamo virtualmente lunedì prossimo per un altro

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta sale il numero delle vittime, 84 quelle identificate. Resta lo scontro politico tra Spagna e Italia, l'Europa fa il punto. Golfo, Trump sarebbe pronto ad un nuovo pesante attacco contro l'Iran. In Ucraina, incessanti i raid russi. Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Dopo la forte scossa di ieri si contano i danni, 130 le famiglie sfollate. Fine settimana da bollino rosso per le alte temperature, aumentano le città con caldo record, traffico intenso per l'esodo. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Sale a 84 il numero dei morti davanti alle coste di Ceuta. Quasi la totalità dei migranti dal Marocco sono stati respinti, mentre scontro politico sull'intera vicenda. Vito De Torre.
2: A Ceuta la situazione sta tornando alla normalità. Secondo il governo spagnolo, quasi tutti i migranti entrati nell'enclave sono già rientrati volontariamente in Marocco. Intanto la Guardia Costiera spagnola ha recuperato altri 17 corpi senza vita. Il bilancio, ancora provvisorio, sale a 80 vittime. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito la crisi a leggi deboli, ha detto, alla cattiva gestione e a una legislazione troppo permissiva. Ma le immagini mostrano i cancelli della frontiera lasciati inspiegabilmente aperti, proprio come avvenne 5 anni fa. L'Italia resta finora l'unico paese dell'area Schengen ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna. Francia e Portogallo non hanno adottato la stessa misura. Durissima la replica del premier Pedro Sanchez. Alcuni governi, ha detto, hanno scelto di attaccare la Spagna. Un simile atteggiamento è dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E c'è il via libera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen alla videoconferenza per fare il punto sul dossier migranti, che era stata richiesta dall'Italia e da altri 21 paesi, compresa la Danimarca, la Germania, assente rispetto a questa richiesta la Francia. Non si ferma la pesante offensiva russa in Ucraina, il numero dei morti dei recenti raid di Mosca sale. Rita Salerno.
3: È stata una notte infernale a Kiev, dove una trentina di

0: armate ucraine contro un condominio a Energodar, nella regione sotto il controllo del Cremlino. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni. Il quadro di sicurezza, fanno capire, resta complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Veniamo all'Italia. Il terremoto ai Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa registrata ieri. Lucia Ascione.
2: Siamo 101 famiglie, il 90% delle case sono danneggiate.
3: La grande paura per la scossa di 4.7 delle 19.46 di ieri e per tutte quelle che sono seguite ha fatto posto allo sgomento nella popolazione dei Campi Flegrei. 130 nuclei familiari sgomberati, 300 persone accolte da parenti e amici o temporaneamente presso le aree attrezzate dalle amministrazioni comunali tra Pozzuoli e Napoli. Dei 26 feriti che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, 5 restano ricoverati nella città puteolana e a Giugliano in Campania. Proseguono ininterrotte le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per appurare le condizioni di stabilità degli edifici. Solo in tarda mattinata è ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Dovrebbe tornare attiva nella mattinata di domani e sempre domani alle 7 saranno ripristinati i collegamenti con le isole dal porto di Pozzuoli, chiuso dalla capitaneria per danni alla banchina. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: A Messina è stata trovata una seconda vittima del crollo del palazzo. Le ricerche proseguono in queste ore, sono ancora 4 i dispersi. Facciamo il punto con il servizio di Cesare Cavuni.
4: È stato rinvenuto il secondo corpo senza vita tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone è stato trovato quello della sorella Rosa. Restano ancora dispersi il marito di Rosa, l'altra sorella Sara, il domestico cingalese e una ventenne messinese commessa di un bazar cinese che si trovava al primo piano. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Sul fronte delle indagini, da segnalare le dichiarazioni del procuratore di Messina Antonio D'Amato, che ha sottolineato come l'attività investigativa sul crollo serve a chiarire una serie di dinamiche, compresa quella se fosse o meno in atto un'attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturali o di semplice intonaco. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: Nel primo fine settimana di esodo estivo, il caldo in Italia si fa sentire dal nord a sud. 19 oggi le città con il bollino rosso, domani saliranno a 23. Ci racconta tutto Giorgia Bresciani.
5: Il picco del caldo atteso lunedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 25 su 27 monitorate. Resteranno in giallo soltanto Messina e Reggio Calabria. La quarta ondata durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi arriveranno temporali che abbasseranno sì di un paio di gradi le temperature, ma porteranno un aumento dell'afa. Questo primo fine settimana di agosto con caldo record segna anche l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. In serata e domani il bollino sarà invece rosso. Particolarmente intenso il traffico sull'autostrada A22 del Brennero, sia per l'arrivo che per il rientro dei turisti stranieri che trascorrono le vacanze in Romagna, nella Laguna Veneta e sul Lago di Garda. Bollino nero fin dalla prima mattina, con code e rallentamenti che hanno raggiunto i 4 km alla barriera di Vipiteno. Sono 35.000 invece passeggeri previsti oggi nel porto di Genova, il picco massimo di afflusso per l'estate. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo pesa sul costo dei carburanti e pesa anche naturalmente sull'esodo estivo. Nonostante il taglio delle accise, restano problemi per gli autotrasportatori e per gli automobilisti. Paolo Zabeo è coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre.
6: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chiuso l'autocarro o la macchina per lavorare, come piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo.

0: Bruxelles deve consentire agli stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
1: Torniamo ancora sull'ondata di caldo record, torna l'emergenza siccità, i fiumi e i laghi italiani fanno i conti con una mancanza d'acqua ai livelli del 2022, mettendo in difficoltà acquedotti e agricoltura. Fausto Nicastro.
2: Il grande caldo e la mancanza di precipitazioni fanno scattare l'allarme siccità. Tutti i bacini e i corsi d'acqua sono in grave affanno, arrivando ai livelli di crisi del 2022. L'osservato speciale di questi giorni è il Po. Lungo le sue sponde 24 comuni tra Piemonte e Lombardia devono fare ricorso alle autobotti per rifornire gli acquedotti e garantire servizi idrici ai cittadini. A Cremona il fiume ha raggiunto il livello più basso mai registrato, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. A causa della sua ridotta portata, inoltre, si teme la ripresa dell'intrusione salina nel delta. E come ormai succede ogni estate, la situazione sta mettendo in difficoltà il settore agricolo. Molte semine sono infatti nelle fasi finali del ciclo produttivo e il riso nel periodo di fioritura, quello che richiede più riserve d'acqua. Condizioni critiche anche per i laghi, che si avvicinano ai minimi storici per riempimento. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Continuano a salire i casi di Ebola nell'est del Congo, oltre 3.500 negli ultimi mesi, secondo una stima delle autorità locali, superato il totale dei contagi della più letale epidemia che si era verificata tra il 2018 e il 2020 nel paese africano. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti cuori che soffrono, così Papa Leone ai giovani del Perù che partecipano alla Giornata Nazionale della Gioventù. Paolo Fucili.
3: Spalancate i cuori ai doni che Dio riverserà su di voi in questi giorni, chiede Leone ai giovani del Perù col videomessaggio inviato a Chulucanas, che quando aveva 30 anni fu la sua prima destinazione da missionario e ora ospita la Giornata Nazionale della Gioventù, un evento che rinnova e fortifica la vita della Chiesa, dice il Papa, parlando di certezza della presenza viva del Signore fra noi, fuoco interiore che ci spinge ad uscire dalla comodità dell'individualismo. Non tenete solo per voi nelle foto del cellulare o nei video, nei social, quel che sperimenterete. Il Papa chiede ai giovani peruviani, condividetelo, perché molti hanno bisogno oggi della testimonianza gioiosa di un giovane innamorato di Cristo. In Perù il Papa ha trascorso più di 20 anni di vita e presto tornerà con un viaggio che sarà una festa memorabile per tutto il paese. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, una vita spesa a fianco dei giovani in difficoltà. Nicola Ferrante.
4: La camera ardente alla cascina nel Parco Lambro, sede di Exodus, fra i ragazzi della sua comunità che ha amato e salvato. Addio a Don Antonio Mazzi, le definizioni di prete, educatore o comunicatore non contengono la carica di profezia che ha incarnato, come quando parlava di fede.
5: Il problema è che il rapporto che noi abbiamo con Dio Padre, non si tratta di sbagliare o di non sbagliare, è che il rapporto è tale per cui lo sbaglio o la verità non c'entrano. C'è il rapporto con la R maiuscola.
4: Veronese, classe 1929, sceglie il sacerdozio più che ventenne durante l'alluvione del Polesine, commosso dagli orfani. Lui, che aveva perso il padre da neonato, si fece padre per loro. Nel 1984 spicca il volo il progetto di Exodus per i giovani tossicodipendenti.
5: Anche il ragazzo che ha ammazzato suo padre, quando gli parli così e guardi in faccia, c'ha le lacrime.
4: Lunedì alle 15, funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Da un'analisi della CNA, oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale bancaria. È tutto per questa edizione delle 18. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
1: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
0: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Sabato 1 agosto, gran finale del Camerino Festival. In piazza Cavour con Paolo Fresu e Rita Marco Tulli. Tromba, filicorno, pianoforte ed effetti per un dialogo jazz di rara intensità tra suono, silenzi e improvvisazione. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Ognuno di noi porta con sé qualcosa di incompiuto, un lavoro rimasto a metà, una parola non detta, un gesto rimandato. E poi arriva il momento in cui si finisce e scopriamo che finire non è mai solo finire, e anche capire perché ha impiegato così tanto.

Lily Brisco torna nella casa sul mare dopo anni. La famiglia è tornata, quello che resta della famiglia, quello che il tempo ha risparmiato. Mr. Ramsey è invecchiato, i figli sono cresciuti, Mrs. Ramsey non c'è più. Lily rimette il cavalletto fuori nel giardino, nello stesso punto di anni prima. Guarda la tela nuova, è lo stesso quadro, ancora una volta. Quella cosa che non è mai riuscita a finire è ancora lì ad aspettarla. La mattina passa lentamente, Lily dipinge e pensa. Pensa a Mrs. Ramsey con quella precisione dolorosa con cui si pensano le persone che non ci sono più, cercando di ricostruirla pezzo per pezzo, di tenerla ferma nella memoria almeno per un momento, di capire cosa era e cosa significava e perché la sua assenza pesa ancora così tanto. Nel frattempo Mr. Ramsey parte con i figli verso il faro. Quella gita che non si era mai fatta, finalmente. La casa si svuota, il giardino è silenzioso, la luce del mattino cambia lentamente sulle cose. Lily guarda la tela, guarda il mare, guarda lo spazio vuoto dove Mrs. Ramsey sedeva a leggere anni prima e a un certo punto, senza che sembri una decisione premeditata, capisce. Capisce cosa mancava, capisce come finire. Fa un segno, una linea al centro del quadro. Mette giù il pennello. Il quadro è finito. Non è il capolavoro che sognava, forse nessuno lo vedrà mai, ma è fatto, è reale, è il suo tentativo di capire il mondo. E per oggi, in questa mattina di fine estate, basta così. Domani, domenica, come ogni settimana, sveleremo l'opera che abbiamo trattato. La parola che tiene unita tutta questa settimana, tutto quello che è accaduto, che si condensa attraverso un termine, quello di oggi, di Pagine d'Estate, è compimento. Grazie di essere stati con noi, con Piccole Grandi Parole, Pagine d'Estate. Noi vi diamo appuntamento a domani per un altro, l'ultimo capitolo di questa storia.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Torna il Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso, Alfredo Castellani e Gino Doroni. Inizio concerti ore 21:15. Ingresso gratuito.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Cronoprogramma rispettato per i lavori di ammodernamento della strada statale 500-278 di Cingoli tra Belforte del Chienti e Sarnano, che punta a rafforzare i collegamenti nelle aree interne dell'Appennino centrale. Il cantiere interessa lo stralcio 2 nel comune di Cessapalombo, in località Colfano, per un investimento complessivo di 21,6 milioni di euro. L'opera è interamente finanziata, i lavori sono stati avviati il 4 agosto 2025. Il termine contrattuale è fissato in 793 giorni, con conclusione prevista all'inizio del 2028. L'intervento si inserisce inoltre nel più ampio progetto della cosiddetta autostrada dei territori interni, l'asse viario che collegherà il Monte Feltro ad Ascoli Piceno, per il quale risultano già disponibili risorse per oltre 740 milioni di euro. Arrivando qui per questo sopralluogo non ho potuto fare a meno di ripensare a 5 anni fa, quando attorno a un tavolo si discuteva la destinazione dei fondi al PNRR complementare con l'allora commissario Legnini, ha ricordato ieri il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. All'epoca l'idea di realizzare una pedemontana che collegasse Caldarola ad Ascoli sembrava per molti un'utopia a cui nessuno voleva credere. Nell'ambito dei continui controlli sul territorio, i carabinieri di Tolentino in via del Ponte hanno perquisito un giovane del luogo trovato in possesso di 2 dosi di hashish destinate all'uso personale. La sostanza è stata sequestrata mentre il giovane è stato segnalato alla prefettura di Macerata in qualità di assuntore. Nel controllo di una Fiat Punto condotta da un uomo residente a Sarnano, i militari hanno rinvenuto 3 grammi di hashish e 2,5 di cocaina. Oltre a sequestro dello stupefacente, per l'uomo è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata quale assuntore e il contestuale ritiro della patente di guida. Infine, giovedì scorso, un giovane residente a Valfornace è stato denunciato per aver guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Il provvedimento scaturisce dalle indagini relative a un sinistro stradale con feriti avvenuto a San Severino Marche lo scorso 9 giugno, nel quale il giovane era rimasto coinvolto mentre circolava contromano alla guida di un monopattino con un passeggero a bordo. Una giornata all'insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà. È lo spirito di Tuffati nell'estate. L'evento in programma domani a partire dalle 9 presso il parco acquatico Eldorado di Apiro, promosso da Avis Marche e Atmo Marche nell'ambito del progetto Radici, realizzato con il contributo della Regione Marche e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il messaggio che accompagnerà l'evento è racchiuso nello slogan appositamente scelto: donare è un'onda di bene, tuffati anche tu. Un invito a trasformare una giornata di divertimento in un'opportunità per avvicinarsi al mondo del volontariato e della donazione. La Polizia Locale di Civitanova Marche, a seguito di un'articolata operazione di controllo sul lungomare volta al contrasto del commercio abusivo e della vendita di prodotti contraffatti, ha sequestrato oltre 1.500 articoli con sanzioni amministrative per 5.000 euro e denunciato 3 persone. 10 sequestri amministrativi finalizzati alla confisca, recuperando oltre 1.200 articoli tra bigiotteria, borse, cinture, occhiali, parei, bandane e capi di abbigliamento posti in vendita senza autorizzazione. A ciascun trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro. 3 i sequestri di merce con marchi falsificati di note griff, per un totale di oltre 250 pezzi. Denunciati un cittadino del Bangladesh di 62 anni, residente a Civitanova Marche, e un cittadino marocchino di 61 anni, residente nel Maceratese, per detenzione a fini di vendita di prodotti con marchi contraffatti. Il 61enne è stato inoltre denunciato per l'assenza senza giustificato motivo del permesso di soggiorno. Una cittadina senegalese di 52 anni, residente nel Maceratese, sorpresa nell'attività di vendita abusiva di bigiotteria, è stata denunciata per l'impossibilità di esibire regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Prende il via stasera alle 21:15 la 14ª edizione del Festival d'Estate a Palazzo Claudi, l'attesa rassegna promossa dalla Fondazione Claudi a Serra Petrona. Serata inaugurale ad ingresso gratuito dal titolo Telesonore, dialoghi tra musica e pittura, per un'esperienza che intreccia il linguaggio delle note con quello dei colori, valorizzando la suggestiva cornice di Palazzo Claudi e il patrimonio artistico custodito al suo interno. Protagonisti del concerto: Michele Torresetti al violino e Alessandro De Javan al pianoforte, con un viaggio musicale attraverso pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy, in un programma pensato per dialogare idealmente con le opere di Anna Claudi. Ai nostri microfoni Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi.
8: Quest'anno, diciamo, il dialogo che vogliamo instaurare è tra la musica e la pittura, e l'occasione ci è data anche dall'esposizione delle due mostre su Anna Claudi, la mostra dei dipinti di Anna Claudi e la mostra biografica di questa pittrice che è poco conosciuta ma che è molto importante nel panorama della pittura, anche perché è una pittrice donna, quindi è, diciamo, una, non dico un'anomalia, no, appunto, ma un aspetto interessante dello sviluppo pittorico che tradizionalmente è un po' sul maschile. Ma sicuramente questa pittrice, io non vorrei parlare della pittrice, ma questo è lo spunto, perché poi in realtà la mostra è allestita e quindi è visitabile fino a dicembre. Tele sonore si intitola il tema che abbiamo scelto questa sera, dialoghi tra musica e pittura, appunto, e l'occasione è data dalla scelta di alcuni brani che il nostro maestro Michele Torresetti ha scelto proprio per questa serata. Alle 23 ci sarà un bel brindisi di vernaccia e prodotti locali, dolci locali.
7: A 100 anni dalla nascita di Silvio Spaccesi, nato a Macerata il 1 agosto 1926, morto a Roma il 2 giugno 2015, Macerata ricorda uno dei suoi figli più illustri, straordinario attore, doppiatore e capocomico che ha segnato la storia dello spettacolo italiano. Nel centenario della sua nascita, il genio e l'ironia di Spaccesi torneranno idealmente in scena grazie al nuovo lavoro teatrale di Gianni Fantoni, Fantozzi tutti solo contro tutti. Lo spettacolo debutterà domani 2 agosto a Cavallino Tre Porti e a Jesolo, per poi fare tappa a Bergamo e proseguire in tournée nel 2027. Per la realizzazione dell'opera Fantoni ha recuperato e rielaborato preziosi ed inediti materiali d'archivio. La registrazione degli sketch radiofonici è andata in onda nel 1971 dalla Rai di Via Asiago, in cui Spaccesi faceva da straordinaria spalla a Paolo Villaggio nei panni dell'iconico personaggio di Fracchia. L'amministrazione comunale auspica, a seguito delle dovute valutazioni tecniche ed organizzative, di poter accogliere e portare lo spettacolo anche a Macerata. Il faggio monumentale di Canfaito sta bene, anche se, vista l'età, il suo stato di salute va comunque monitorato. L'Unione Montana Potenza Esino Musone, ente gestore della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, ha promosso un'approfondita indagine scientifica per fare chiarezza e monitorare lo stato di salute del celebre patriarca, albero simbolo della faggeta e dell'intero patrimonio naturale delle Marche. A seguito di una segnalazione raccolta dall'associazione LAC Marche, l'ente ha incaricato il dottore forestale Tommaso Spilli di effettuare una valutazione di stabilità biomeccanica e fitosanitaria, eseguita mediante tomografie al fusto e al colletto. Le analisi strumentali hanno evidenziato un'ottima vitalità complessiva, con la presenza di una serie di criticità del tutto fisiologiche per l'età avanzata, visto che si parla di 550 anni di età.
9: Il taccuino.
7: Tornano nella Gran Sala Piero Cesanelli allo Sferisterio i concerti di chiusura della ABF Masterclass di alta formazione artistica, come vera vetrina dei talenti di domani, grazie alla collaborazione tra il Macerata Opera Festival e la Andrea Bocelli Foundation. L'appuntamento con la musica da camera è oggi, 1 agosto, alle 18:30, mentre quello dedicato al canto lirico l'8 agosto alla stessa ora. Entrambi consentono gratuitamente al pubblico uno sguardo sul futuro internazionale della musica. Le iniziative estive del Comune di Valfornace riprendono oggi con il Festival di Paesaggi e Idee Appenninamente, che propone il Teatrino delle Ombre e gli Animali della Notte, a cura del Moscardino Curioso. Il programma si apre alle 18:30 presso la Sala Polivalente Maria Ciccotti con un laboratorio creativo. Portando da casa una semplice scatola di scarpe vuota, ogni bambino può costruire il proprio piccolo teatrino delle ombre personale. Dalle 21:30 è il teatrino itinerante. Camminando insieme sotto le stelle, tra giochi di luce e torce, i partecipanti andranno alla scoperta delle affascinanti storie degli animali della notte e di quelli che popolano il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Dopo essere tornato fruibile da cittadini, escursionisti e visitatori, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e paesaggistico del territorio settempedano, l'antico castello di Pitino, apre le sue porte per essere ammirato. Il complesso monumentale, situato a circa 11 chilometri dal centro storico e a 660 metri di altitudine, offre uno sguardo privilegiato su un paesaggio mozzafiato e su una storia millenaria per tutta l'estate, con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 21 e dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 24. Prosegue domani, domenica 2 agosto alle 21:15, a Villa Vitali, Villa Invita Fermo Festival, promosso dal Comune di Fermo con Amat, con un appuntamento dedicato alla grande danza. In scena in anteprima nazionale Back Dance Concert, nuovo progetto nato dall'incontro tra il coreografo Roberto Zappalà e il pianista Ramin Bahrami. Lo spettacolo è proposto con Civitanova Danza in trasferta, in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e Azienda Speciale Teatri di Civitanova.
9: Il tempo nelle Marche.
7: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-35 gradi. Ed è tutto per questa edizione, grazie dell'ascolto.
9: Giornale Radio Nuova.
10: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
11: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
12: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
11: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
12: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 2, live show Christmas Edition.
13: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Radio Nuova in blu.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Previsioni ANAS di traffico per il secondo weekend di esodo estivo 2026. In vista dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo, ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre sospesi 1.349 cantieri, circa l'81% di quelli oggi attivi, più 11% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Come ogni anno, ANAS sarà presente sulla rete stradale e autostradale di competenza con uomini e mezzi per il monitoraggio H24 della circolazione e l'assistenza per il pronto intervento, traffico da bollino nero, la mattina di sabato 1 agosto, mentre bollino rosso nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1 e domenica 2 agosto. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 31 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22. Interessate dall'aumento dei flussi veicolari, le maggiori direttrici al nord verso i valichi di confine in direzione della Slovenia e della Croazia e verso le maggiori località turistiche, al centro i collegamenti tra la capitale e il litorale, l'itinerario E45, la statale 1 Aurelia e la statale 16 Adriatica, al sud traffico intenso è previsto sulla A2 autostrada del Mediterraneo fino agli imbarchi per la Sicilia, le statali 106 e 18, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Guida e Basta, quando sei alla guida tutto può aspettare, in collaborazione con il MIT e la Polizia di Stato, e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi. La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Auguriamo a tutti una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
0: Riccardo Pellegrini presenta

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora musica va in onda con Il vestito della festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora musica story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo allora.
0: Il titolo è forte dell'album, eh? I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante,
1: esatto,
0: infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego. C'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. È un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo. Anzi, spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LHELLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: E allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

Love Criminale, questo è il singolo di Aku Boy, novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità al primo ascolto, Bea Mac, c'è un po' di odio per te.

C'è un po' di odio per te. Questo è il singolo di Bea Mac. Oggi novità, ora musica. Chiudiamo con un'altra novità al primo ascolto. Tony Fortunato e Angarita.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale e con interviste, oggi facciamo riferimento ad una rassegna che ritorna per la 14ª edizione, il Festival d'Estate a Palazzo Claudi. Siamo a Serra Petrona, ne parliamo con Massimo Ciambotti, che è presidente della Fondazione Claudi, che lo organizza. Intanto ben trovato.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
5: Questa sera è il primo appuntamento, che cosa ci attende?
6: Questa sera è una serata un po' particolare. Ogni anno noi cerchiamo di dedicare, diciamo, almeno una delle tre serate a delle tematiche che si accostano, diciamo, all'esperienza musicale, alla musica. E l'anno scorso abbiamo scelto la poesia, quest'anno diciamo il dialogo che vogliamo instaurare è tra la musica e la pittura, e l'occasione ci è data anche dall'esposizione delle due mostre su Anna Claudi, la mostra dei dipinti di Anna Claudi e la mostra biografica di questa pittrice che è poco conosciuta ma che è molto importante nel panorama della pittura, anche perché è una pittrice donna, quindi è, diciamo, una, non dico un'anomalia, no, appunto, ma una aspetto interessante dello sviluppo pittorico che tradizionalmente è un po' sul maschile, ma sicuramente questa pittrice, io non vorrei parlare della pittrice, ma questo è lo spunto, perché poi in realtà la mostra è allestita e quindi è visitabile fino a dicembre. Tele sonore si intitola il tema che abbiamo scelto questa sera, dialoghi tra musica e pittura, appunto, e l'occasione è data dalla scelta di alcuni brani che il nostro maestro Michele Torresetti ha scelto proprio per questa serata. Al pianoforte Alessandro Del Giavan, che è venuto altre volte e che ha riscosso sempre una grande soddisfazione da parte del pubblico per la sua qualità artistica al pianoforte, e i brani scelti sono quelli di Livia Bella, la sonata numero 1 per violino e pianoforte, e due melodie sonata, Prokofiev per violino, la melodia per violino e pianoforte, 5 melodie per violino e pianoforte, e Debussy, che diciamo ha composto una terza sonata in sol minore per violino, appunto, e pianoforte. Quindi ci aspetta una serata in cui noi mettiamo a tema questo dialogo tra musica e pittura, richiamando anche e soprattutto il contenuto un po' della pittura di Anna Claudi, perché la pittura di Anna Claudi è una pittura che si accosta all'esperienza musicale, è una pittura fatta di paesaggi, una pittura onirica, una pittura di sogno, di immaginazione, di situazioni diverse che vengono descritte attraverso nei quadri, piccole figure che si animano, che vivono esperienze, e questo ci rimanda molto, appunto, all'ascolto, no, di brani musicali. Quindi sicuramente Michele Torresetti, appunto, ha scelto questi brani proprio pensando al contenuto dei quadri. Quindi li abbiamo inviati in anteprima, stavamo componendo il secondo volume delle opere, appunto, di Anna Claudi, e abbiamo inviato, e lui sulla base di questi quadri che gli abbiamo inviati poi ha scelto questa serata, insomma, per questa serata questi brani.
5: Ci piace sottolineare che l'ingresso è gratuito sia per le serate del Festival d'Estate che per le mostre dedicate ad Anna Claudi. Questo per dire che, insomma, l'obiettivo vostro della Fondazione Claudi è proprio quello di dare spazio alla cultura, all'arte, peraltro partendo da un luogo simbolo che è questo Palazzo Claudi, particolarmente bello, che c'è a Serra Petrona.
6: Sì, non abbiamo mai pensato di fare delle attività che, diciamo, si avvicinano all'attività commerciale o che uniscono l'aspetto culturale all'aspetto più commerciale. Noi, questa idea del Festival d'Estate, ma anche altri eventi che noi facciamo in tutta Italia, sono eventi sempre a ma l'ingresso gratuito e per vivere comunque un'esperienza, soprattutto appunto in questo caso nel Festival d'Estate, è un luogo bello per stare insieme, da godere anche la natura di un giardino molto bello, fresco. Siamo a Serrapedrona, quindi già diciamo, abbiamo un'altitudine che ci garantisce un po' di frescura. Quindi unire la musica proprio alla bellezza anche, no? Del vivere una serata insieme, pubblico che ritorna, che è affezionato e che proprio vive bene queste serate, appunto. Volevo accennare anche alla nascita di questo Festival d'Estate, quando sono diventato presidente della Fondazione Claudi, nel palazzo abbiamo trovato un violino, era il violino di Claudio Claudi. Ecco, questo violino è stato un po' per noi, come dire, un simbolo da seguire, un qualcosa che ci portasse a immaginare appunto la figura di Claudio Claudi, questo poeta che si dedicava un po' magari a suonarlo, ovviamente da non professionista, ma insomma da così, no? Da amante della musica, e allora, oltre che della poesia. E allora sua memoria, per ricordare questo aspetto, questa caratteristica di Claudio, abbiamo pensato appunto a ideare questo momento del festival, però un momento di festival musicale, di musica da camera, che fosse da un lato educativo verso le generazioni, le nuove generazioni, quindi cerchiamo sempre di valorizzare molto giovani e soprattutto cerchiamo di offrire appunto musica di alta qualità anche ai giovani, perché la musica educa. Poi come momento appunto di apertura a un pubblico, proprio per far conoscere anche la famiglia e la famiglia Claudi, tutta la sua storia, le sue vicende, i suoi personaggi, soprattutto tantissimi, a partire da Anna Claudi, da Anna Piolin Claudi e da Claudio Claudi, ma anche il fondatore stesso Vittorio Claudi, che ha fondato appunto questa fondazione in loro memoria.
5: Poi si continuerà mercoledì 5 agosto, sempre a Palazzo Claudi con Schubert, e infine quest'anno c'è una trasferta a Corridonia.
6: Sì, a motivo di una sovrapposizione con un altro evento qui a Serrapedrona, che ci ha sconsigliato e impedito, diciamo, in qualche modo, essendo un paesino piccolo, fare due eventi in un paesino piccolo è impossibile una convivenza, quindi ci siamo spostati, e questo però ha consentito anche di scegliere una location che per noi è molto importante, il villaggio San Michele Arcangelo, noto per le sue attività di volontariato e legate al mondo del recupero, però anche, no, di persone che hanno difficoltà o che hanno avuto difficoltà, e quindi hanno per noi un grosso significato, e anche come location è una location che, diciamo, dal punto di vista proprio della situazione, diciamo, del posto, della location, è molto vicina a quella del Palazzo Claudi, quindi l'allestimento è abbastanza simile, diciamo, a quello che storicamente noi facciamo a Palazzo Claudi. Abbiamo scelto la musica argentina, un po' in onore anche del fatto, anche questo è stato un legame con la storia di Anna Claudi, in quanto noi abbiamo portato diverse mostre in Argentina e abbiamo conosciuto i marchigiani che vivono in Argentina e che hanno sviluppato appunto anche questa tradizione, no? Musicale di suoni, ritmi, di tradizione proprio folcloristica, diciamo, no? Argentina. E quindi ecco, è stato abbastanza semplice abbinare anche questa parte della storia, in questo caso postuma, dopo condotta da noi, con questa esperienza di far vivere la pittura di Anna Claudi in una terra popolata da molti italiani emigrati che hanno quindi sofferto, perché insomma lasciare la terra nostra per andare a un paese così lontano, no? Non è facile, anzi è un grande sacrificio. Quindi abbiamo voluto rendere onore, omaggio sia ai marchigiani in Argentina questa serata, sia per ricordare appunto che i padri di Anna Claudi sono stati a Tigre, sono stati a Rosario, soprattutto a Buenos Aires, e poi anche in Uruguay, in Brasile, una tournée molto entusiasmante.
5: Insomma, c'è sempre un filo nelle vostre iniziative. Invitiamo per una serata particolare, bella, l'insegna della bellezza questa sera al Festival d'estate a Palazzo Claudi per questo concerto di cui abbiamo parlato poco fa, e anche per, perché no, visitare mostre dedicate ad Anna Claudi di cui ci parlava prima. Ricordiamo, l'apertura è il sabato dalle 15.30 alle 19.30, la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
6: Poi quando si è stanchi, alla sera, alla fine della serata, alle 23, ci sarà un bel brindisi di vernaccia e prodotti locali, dolci locali.
5: Che ci stanno bene. Noi salutiamo Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi. Buon proseguimento, perché insomma ne avete di lavoro da svolgere per portare avanti questa fondazione che si sta facendo sempre più conoscere nel nostro territorio, ma non solamente. A presto!
6: Grazie, allora vi aspetto stasera.
7: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Festival d'estate a Palazzo Claudi di Serra Petrona e nella terza serata in trasferta Corridonia. La 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Claudi, propone sabato 1 agosto il concerto Tele Sonore, dialoghi fra musica e pittura, con Michele Torresetti al violino ed Alessandro Dejavan al pianoforte, tra le pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy. Mercoledì 5 agosto, i volti di Franz Schubert con il quartetto Liscam. Sabato 8 agosto al villaggio San Michele Arcangelo di Corridonia, Alma Argentina, suoni, ritmo e tradizione con Lautaro Acosta, Martin Troncoso.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. Chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.
1: Iniziamo molto smooth stasera. Chiedi chi erano i crooners, fra pochissimo.

next year. What you think you gonna be doing next year?

0: You deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Benvenute e benvenuti qui nel salotto di Chiedi chi erano i Crooners. Io sono Pietro Catanese, come al solito, e incominciamo questa fantastica puntata, almeno questo è il mio intento, spero che vi divertiate. Abbiamo ascoltato Ben Sidran, Look at Here, tutto dal vivo, quindi grandissima qualità di musicista, come avete potuto vedere. Ma adesso siamo da meno? Assolutamente no. Ella Fitzgerald e Chick Webb Orchestra, ascoltiamo un straordinario St. Louis Blues.

0: spent music this afternoon from the drumbeat of a band attuned to the tempo of the times. Music in which the song spoke for itself. The song, of course, was by Ella Fitzgerald, who presented an orchestra from the famous Savoy Ballroom up on Lenox Avenue in the heart of...
1: Proprio una vecchia registrazione, ma bellissima peraltro. Sala Blues è un classico, no? Proprio della Louisiana. Con Ella Fitzgerald abbiamo sentito l'orchestra proprio di Dixieland, fantastica. Adesso rimaniamo sui grandi. Prendiamo forse, come dire, My Way, Frank Sinatra. C'è da aggiungere altro? Godiamocela. My Way, Frank Sinatra.

0: things go better with Kiede Kerno e Crooners.
1: Eccoci qua, grande Frank Sinatra, fantastico, fantastico. Allora, che possiamo dire? Andiamo a trovare una signora, fine anni 50, in cui, come dire, sapete che, riavvolgiamo. Allora, nella fine degli anni 50, ovviamente c'era un tipo di mondo ancora tradizionale e stava bollendo la rivoluzione, quella che poi è diventata il 68, quindi tutto il mondo della Beat Generation. E in quegli anni, negli anni 50, c'erano ancora sicuramente personaggi molto interessanti come la nostra Carmen McRae, che incarnavano ancora un po' l'ideale degli anni 50. Abbigliamento, come dire, divertente, però insomma, come dire, la moda delle donne degli anni 50 era un modo di diventare una forma di eleganza. Forse invece le ragazze più giovani, invece era essere libere, democrazia. Scusate, mi sono impappinato. Quindi siamo in uno snodo e proviamo a assaporare il gusto di quel periodo. Il pezzo è Body and Soul, Carmen McRae.

straordinario, devo dire. Carol McRae veramente straordinario. Però se prendiamo Anita O'Day, più o meno lo stesso periodo, invece lei era già forse una rivoluzionaria ante litteram, mettiamola così, in piena linea con la ribellione femminile di fine anni 50, quindi diciamo si presentava come un musicista alla moda, ma con una grande voglia di innovazione. Difatti può essere considerata nella West Coast come una delle pioniere del cool jazz e anche del bebop, ovviamente. Sweet Jonah Brown, Anita O'Day.

straordinaria, Onitau Day. Ma che cosa succedeva dall'altra parte dell'oceano? Ormai lo sappiamo, abbiamo avuto dei grandi nomi, e perché non ci ascoltiamo un po' di nuovo Sixteen Tone, pezzo straordinario di Nicola Arigliano? Ma sì, dai, Sixteen Tone.

uno special che comprendeva ospiti musicali così: Elton John, Michael Bublé, John Legend, Katie Lang, Diana Krall, Christina Aguilera, Stevie Wonder, Barbara Streisand, insomma, una cosa straordinaria. I conduttori, mica da me, pensate, il conduttore di questa trasmissione era Robert De Niro, Bruce Willis, John Travolta, Catherine Zeta-Jones, cioè una cosa eccezionale. Era veramente un coacervo di attori, di musicisti di straordinario valore. La trasmissione era diretta da Rob Marshall. Pensate che questa trasmissione ebbe così tanto successo anche dal punto di vista del pubblico e della critica che vinse 7 Emmy, che sono i premi che vengono dati appunto alle trasmissioni televisive, nel 2007. Bene, lo andiamo ad ascoltare. Abbiamo scovato questa esecuzione dal vivo durante proprio questa trasmissione. Magari non è perfetta, ma fa niente, è straordinaria allo stesso momento. Il pezzo è un classico dei classici, Just in Time. Pensate, Tony Bennett insieme a un giovanissimo Michael Bublé.

0: Tony Bennett e Michael Bublé.
1: Pensate che il progetto Duets, in cui aveva incontrato tantissimi artisti, si rilevò un tale successo che Bennett e la casa discografica crearono un altro album celebrativo nel 2011. Il titolo ovviamente non poteva essere che Duets 2, e anche in questo caso non mancarono i grandi nomi. A questo punto arrivò anche Aretha Franklin con lui. Raggiunse, pensate, il primo posto nella classifica Billboard, che non penso che ci siano stati altri 85 anni che avessero mai raggiunto un risultato del genere. Un sogno, ovviamente. Tra i brani più importanti di questo disco, che ovviamente vinse così a mani basse il Grammy Awards, abbiamo The Lady is a Tramp, cantata insieme a Lady Gaga, Body and Soul, che si rilevò, pensate, essere l'ultima registrazione di Amy Winehouse. Quindi il pezzo vinse ovviamente il Grammy come Best Pop Duo. Li ascoltiamo insieme, Tony Bennett and Amy Winehouse con Body and Soul.

dopo il straordinario successo di Duez, sì, come dire, affronta un altro progetto simile, però con un flavor diverso. Difatti il disco si chiama Viva Duez. È un album che raccoglieva successi a tema latino e quindi con testi in spagnolo, in portoghese, e a questo punto i suoi compagni di viaggio chiaramente erano degli Latino America, quindi come abbiamo il grandissimo Marc Anthony e Gloria Estefan. La cosa particolare di questo lavoro, che nonostante il fatto che Bennett avesse ormai superato gli 80 anni da un bel pezzo, Bennett, instancabile, organizza una serie di concerti ad hoc proprio per la promozione di questo disco. Ascoltiamo proprio Who Can I Turn To con Gloria Estefan, Tony Bennett.

0: That was a nice one. I like that take.
1: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kerano et Croner?
2: Bene, bene, ritroveremo Tony Bennett nella prossima puntata. Straordinaria questo periodo della vita di Tony Bennett, in cui veramente spacca, è veramente straordinario le collaborazioni. Adesso un po' di contaminazione, siamo stati un po' troppo tradizionali questa volta. Allora, Ball of Confusion, stiamo parlando dei Temptation. In quel periodo, eravamo intorno al 1970, un brano assolutamente, forse tra i più psichedelici di questa band, un chiarissimo attacco a Nixon e alla guerra del Vietnam. Molto interessante anche dal punto di vista filologico. Ball of Confusion, The Temptations.

0: Things Go Better with Kiede, Catrino e Crooners.
1: Allora, abbiamo citato in precedenza, soprattutto nello special, più volte la presenza di Michael Bublé, l'abbiamo sentito anche in un pezzo con Tony Bennett, però ascoltiamocelo da soli, cioè un pezzo straordinario di Michael Bublé, Haven't Met You Yet, così anche per donare a questo grande giovane, questo giovane di una volta probabilmente, perché ormai gli anni passano per tutti, Michael Bublé, Haven't Met You Yet.

0: Toutes les plus belles voix de légende sont sur Qui est dit qui est Rano et Croner.
1: Questo qua, non c'è bisogno, questo jingle mi piace tantissimo. Scusate, torniamo seri. Grandissima musicista, parla tre lingue, russo, georgiano, inglese, scappa a Londra, diventa la moglie di un pilota di MotoGP, per cui insomma una vita molto varia, diciamo, mettiamo in questo modo, però grande musicista, ovviamente grande contaminazione, quindi ce l'ascoltiamo con Shy Boy, Katie Melua.

registrazione tutta dal vivo, siamo un po' di corsa, vi faccio ascoltare Harry Connick Jr., First Time I Ever Saw Your Face, un classico dei classici, scusate, magari dobbiamo pure tagliarlo, perdonateci, Harry Connick Jr.

Come anticipato, siamo arrivati alla fine. Spero che vi siate divertiti. Io sono Pietro Catanese, questo era Chiedi chi erano i Crooners. Vi aspetto alla prossima puntata, anche perché nello specie di Tony Bennett ne vedremo delle belle. Quindi, arrivederci, alla prossima volta.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Cronoprogramma rispettato per i lavori di ammodernamento della strada statale 500-278 di Cingoli tra Belforte del Chienti e Sarnano, che punta a rafforzare i collegamenti nelle aree interne dell'Appennino centrale. Il cantiere interessa lo stralcio 2 nel comune di Cessapalombo, in località Colfano, per un investimento complessivo di 21,6 milioni di euro. L'opera è interamente finanziata, i lavori sono stati avviati il 4 agosto 2021. Il termine contrattuale è fissato in 793 giorni, con conclusione prevista all'inizio del 2028. L'intervento si inserisce inoltre nel più ampio progetto della cosiddetta autostrada dei territori interni, l'asse viario che collegherà il Monte Feltro ad Ascoli Piceno, per il quale risultano già disponibili risorse per oltre 740 milioni di euro. Arrivando qui per questo sopralluogo non ho potuto fare a meno di ripensare a 5 anni fa, quando attorno a un tavolo si discuteva la destinazione dei fondi al PNRR complementare con l'allora commissario Legnini, ha ricordato ieri il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. All'epoca l'idea di realizzare una pedemontana che collegasse Caldarola ad Ascoli sembrava per molti un'utopia a cui nessuno voleva credere. Nell'ambito di continui controlli sul territorio, i carabinieri di Tolentino in via del Ponte hanno perquisito un giovane del luogo trovato in possesso di 2 dosi di hashish destinate all'uso personale. La sostanza è stata sequestrata mentre il giovane è stato segnalato alla prefettura di Macerata in qualità di assuntore. Nel controllo di una Fiat Punto condotta da un uomo residente a Sarnano, i militari hanno rinvenuto 3 grammi di hashish e 2,5 di cocaina. Oltre a sequestro dello stupefacente, per l'uomo è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata quale assuntore e il contestuale ritiro della patente di guida. Infine, giovedì scorso, un giovane residente a Valfornace è stato denunciato per aver guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

0: Era chiuso nello slogan appositamente scelto: donare è un'onda di bene, tuffati anche tu. Un invito a trasformare una giornata di divertimento in un'opportunità per avvicinarsi al mondo del volontariato e della donazione. La Polizia Locale di Civitanova Marche, a seguito di un'articolata operazione di controllo sul lungomare volta al contrasto del commercio abusivo e della vendita di prodotti contraffatti, ha sequestrato oltre 1.500 articoli con sanzioni amministrative per 5.000 euro e denunciato 3 persone. 10 sequestri amministrativi finalizzati alla confisca, recuperando oltre 1.200 articoli tra bigiotteria, borse, cinture, occhiali, parei, bandane e capi di abbigliamento posti in vendita senza autorizzazione. A ciascun trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro. 3 i sequestri di merce con marchi falsificati di note griff, per un totale di oltre 250 pezzi. Denunciati un cittadino del Bangladesh di 62 anni, residente a Civitanova Marche, e un cittadino marocchino di 61 anni, residente nel Maceratese, per detenzione a fini di vendita di prodotti con marchi contraffatti. Il 61enne è stato inoltre denunciato per l'assenza senza giustificato motivo del permesso di soggiorno. Una cittadina senegalese di 52 anni, residente nel Maceratese, sorpresa nell'attività di vendita abusiva di bigiotteria, è stata denunciata per l'impossibilità di esibire regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Prende il via stasera alle 21:15 la 14ª edizione del Festival d'Estate a Palazzo Claudi, l'attesa rassegna promossa dalla Fondazione Claudi a Serra Petrona, serata inaugurale ad ingresso gratuito dal titolo Telesonore, dialoghi tra musica e pittura, per un'esperienza che intreccia il linguaggio delle note con quello dei colori, valorizzando la suggestiva cornice di Palazzo Claudi e il patrimonio artistico custodito al suo interno. Protagonisti del concerto: Michele Torresetti al violino e Alessandro De Javan al pianoforte, con un viaggio musicale attraverso pagine di Livia Bella, Prokofiev e Debussy, in un programma pensato per dialogare idealmente con le opere di Anna Claudi. Ai nostri microfoni Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi.
1: Quest'anno, diciamo, il dialogo che vogliamo instaurare è tra la musica e la pittura, e l'occasione ci è data anche dall'esposizione delle due mostre su Anna Claudi, la mostra dei dipinti di Anna Claudi e la mostra biografica di questa pittrice che è poco conosciuta ma che è molto importante nel panorama della pittura, anche perché è una pittrice donna, quindi è, diciamo, una, non dico un'anomalia, no, appunto, ma un aspetto interessante dello sviluppo pittorico che tradizionalmente è un po' sul maschile. Ma sicuramente questa pittrice, io non vorrei parlare della pittrice, ma questo è lo spunto, perché poi in realtà la mostra è allestita e quindi è visitabile fino a dicembre. Tele sonore si intitola il tema che abbiamo scelto questa sera, dialoghi tra musica e pittura, appunto, e l'occasione è data dalla scelta di alcuni brani che il nostro maestro Michele Torresetti ha scelto proprio per questa serata. Alle 23 ci sarà un bel brindisi di vernaccia e prodotti locali, dolci locali.
0: A 100 anni dalla nascita di Silvio Spaccesi, nato a Macerata il 1 agosto 1926, morto a Roma il 2 giugno 2015, Macerata ricorda uno dei suoi figli più illustri, straordinario attore, doppiatore e capocomico che ha segnato la storia dello spettacolo italiano. Nel centenario della sua nascita, il genio e l'ironia di Spaccesi torneranno idealmente in scena grazie al nuovo lavoro teatrale di Gianni Fantoni, Fantozzi solo contro tutti. Lo spettacolo debutterà domani 2 agosto a Cavallino Treporti e a Jesolo, per poi fare tappa a Bergamo e proseguire in tournée nel 2027. Per la realizzazione dell'opera Fantoni ha recuperato e rielaborato preziosi ed inediti materiali d'archivio, le registrazioni degli sketch radiofonici andati in onda nel 1971 dalla Rai di Via Asiago, in cui Spaccesi faceva da straordinaria spalla a Paolo Villaggio nei panni dell'iconico personaggio di Fracchia. L'amministrazione comunale auspica, a seguito delle dovute valutazioni tecniche ed organizzative, di poter accogliere e portare lo spettacolo anche a Macerata.

0: Serata. Il faggio monumentale di Can Faito sta bene, anche se, vista l'età, il suo stato di salute va comunque monitorato. L'Unione Montana Potenza Esino Musone, ente gestore della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Can Faito, ha promosso un'approfondita indagine scientifica per fare chiarezza e monitorare lo stato di salute del celebre patriarca, albero simbolo della faggeta e dell'intero patrimonio naturale delle Marche. A seguito di una segnalazione raccolta dall'associazione LAC Marche, l'ente ha incaricato il dottore forestale Tommaso Spilli di effettuare una valutazione di stabilità biomeccanica e fitosanitaria, eseguita mediante tomografie al fusto e al colletto. Le analisi strumentali hanno evidenziato un'ottima vitalità complessiva, con la presenza di una serie di criticità del tutto fisiologiche per l'età avanzata, visto che si parla di 550 anni di età.
1: Il taccuino.
0: Tornano nella Gran Sala Piero Cesanelli allo Sferisterio i concerti di chiusura della ABF Masterclass di alta formazione artistica, come vera vetrina dei talenti di domani, grazie alla collaborazione tra il Macerata Opera Festival e la Andrea Bocelli Foundation. L'appuntamento con la musica da camera è oggi, 1 agosto, alle 18:30, mentre quello dedicato al canto lirico l'8 agosto alla stessa ora. Entrambi consentono gratuitamente al pubblico uno sguardo sul futuro internazionale della musica. Le iniziative estive del Comune di Valfornace riprendono oggi con il Festival di Paesaggi e Idee Appenninamente, che propone il Teatrino delle Ombre e gli Animali della Notte, a cura del Moscardino Curioso. Il programma si apre alle 18:30 presso la Sala Polivalente Maria Ciccotti con un laboratorio creativo. Portando da casa una semplice scatola di scarpe vuota, ogni bambino può costruire il proprio piccolo teatrino delle ombre personale. Dalle 21:30 è il teatrino itinerante. Camminando insieme sotto le stelle, tra giochi di luce e torce, i partecipanti andranno alla scoperta delle affascinanti storie degli animali della notte e di quelli che popolano il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Dopo essere tornato fruibile da cittadini, escursionisti e visitatori, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e paesaggistico del territorio settempedano, l'antico castello di Pitino, apre le sue porte per essere ammirato. Il complesso monumentale, situato a circa 11 chilometri dal centro storico e a 660 metri di altitudine, offre uno sguardo privilegiato su un paesaggio mozzafiato e su una storia millenaria per tutta l'estate, con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 21 e dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 24. Prosegue domani, domenica 2 agosto alle 21:15, a Villa Vitali, Villa in Vita Fermo Festival, promosso dal Comune di Fermo con Amat, con un appuntamento dedicato alla grande danza. In scena in anteprima nazionale, Back Dance Concert, nuovo progetto nato dall'incontro tra il coreografo Roberto Zappalà e il pianista Ramin Bahrami. Lo spettacolo è proposto con Civitanova Danza in trasferta, in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e Azienda Speciale Teatri di Civitanova.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-35 gradi. Ed è tutto per questa edizione, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
14: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
15: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati all'ascolto sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, con voi come sempre per circa un'ora alla radio, con diverse scelte musiche anche per oggi. Cominciamo con un artista proveniente dall'India, in particolare dalla regione Tamil. Lui è di Chennai, si chiama Allara Karaman ed è un produttore e autore di colonne sonore per il cinema. Ricordiamo The Millionaire, un film che anche in Italia ha avuto un discreto successo commerciale, di cui poi è stato vincitore per la colonna sonora con un premio Oscar. Allara Karaman.

La musica per il cinema indiano di Allah Rakhraman in apertura di trasmissione, e il nostro suono adesso riprende un'orchestra sinfonica storica fondata sul finire dell'Ottocento, si chiama Boston Pops, e l'ascoltiamo con una incisione di qualche anno fa dedicata all'apertura dei Giochi Olimpici del 1996 ad Atlanta negli Stati Uniti. Il brano che segue da Boston Pops è questo Summon the Heroes, scritto da John Williams.

Una delle migliori orchestre sinfoniche statunitensi, la Boston Pops, con questa Summon the Heroes, brano scritto da John Williams, autore celeberrimo di colonne sonore per il cinema, ed era questa appunto Summon the Heroes, scritta per l'occasione dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Atlanta del 1996. Boston Pops in radio su Just Train.

un classico dei Beatles ripreso dal pianoforte Steinway di un musicista di New Orleans 51enne, lui è Del Crawford ed era Let It Be in radio. Un altro pianista a seguire, bravissimo, anche lui piuttosto giovane, si chiama George Harliono, anglo-indonesiano, ed esegue un brano come Dizzy Fingers, scritto dal pianista e compositore americano Edward Elzar Confrey, nato nel 1895 in Perù e scomparso nel 1971 negli Stati Uniti. Per i più è famoso come Zez Confrey. Questa è Dizzy Fingers con George Harliono al pianoforte.

0: It's Jazz Train Time.
1: Qui si vede?
2: Oh, va bene, va bene.
3: 3, 2, 1.

0: Ma cos'è questa fine così?
1: Insomma, che c'era non andava?
2: La musica italiana con una vivacissima band pop rock elettronica, loro sono i The Schema, toscani dal territorio senese, un loro omaggio a Battisti con questa versione di Sì, viaggiare per The Schema. In scaletta abbiamo considerato adesso il ritorno di un grande della musica soul e funk come James Brown, però sotto la revisione artistica e stilistica di due musicisti molto svegli come sono il bassista afroamericano Mono Neon e il produttore discografico Donnie Goodman, che hanno rivisitato a loro modo un brano famosissimo di James Brown, I Feel Good.

una canzone simbolo del soul, del funk di James Brown, con rivisitazione stilistica ed arrangiamento per mano di Mono Neon e di Donea Goodman in radio su Just Rain, quando sono trascorsi quasi 25 minuti insieme dall'inizio di questo nostro incontro in musica alla radio. Ben trovati ancora, un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ed è il turno adesso di un arrangiatore trombonista bravissimo secondo me e talentuosissimo, poco conosciuto credo dalle nostre parti. Si chiama Javier Nero e con la sua big band di notevole caratura tecnica e artistica riprende un classico standard come Softly as in Morning Sunrise, e ospite alla voce c'è una straordinaria cantante come Veronica Swift. Javier Nero, Softly as in a Morning Sunrise con la sua big band.

0: Bomber, questo Softly As in a Morning Sunrise, reinterpretato dall'orchestra di Javier Nero, trombonista, produttore e arrangiatore davvero strepitoso. La voce era quella di Veronica Swift. È giunto il momento, a metà strada su Just Train, di presentare l'album e l'artista della settimana. Questa volta torniamo al 1987, quando uscì un disco di Pino Daniele assolutamente particolare come Bonsoiré. L'estratto a rappresentarlo quest'oggi è Vita Mia. Pino Daniele, Bonsoiré, CD e artista della settimana su Just Train.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.

0: L'album della settimana è questo Bonsoiré di Pino Daniele, uscito nel 1987, segna un punto di svolta per il cantautore di Napoli questo lavoro, e abbiamo ascoltato l'estratto Vita Mia. CD Jazz e artista della settimana Pino Daniele con Bonsoiré.
1: Questa è la musica di Just Train.

Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, come al solito settimanalmente con voi, ed era la musica e lo swing e il jazz di Peter Sincotti, pianista e cantante newyorkese, oggi 42enne. Questa era I Love Paris, tratto da un disco di molti anni fa come On the Moon.

Un sontuoso live per il trio di Keith Jarrett, oggi ottantenne, con Gary Peacock e Jack DeJohnette alla Philharmonic Hall di Monaco nel 1986, un disco come Still Live che abbiamo ripreso in parte volentieri in trasmissione quest'oggi su Jazz Train. Il brano era Billy's Bounce, un classico standard del jazz. E ancora suoni di pianoforte, questa volta con un pianista di origine cubana residente negli Stati Uniti, si chiama Kemmel Roeg e ci fa ascoltare un classico danzón di Abelardo Valdés, uno dei più prolifici autori cubani, con questo brano che si intitola Almendra. Kemmel Roeg al pianoforte.

E questa era Almendra, un danzón cubano, ovvero sia la danza cubana che mescola elementi europei con quelli africani, un brano scritto da Abelardo Valdés e interpretato al pianoforte dal pianista Kemuel Roig. E anche oggi su Jazz Train siamo giunti al termine del nostro giro in musica, ancora note di pianoforte, questa volta con un vero e proprio genio della musica classica, si chiama Wu Jiawang, acclamata artista in tutto il mondo, e esegue una composizione di chiara ispirazione jazzistica scritta dal compositore e musicista russo Nikolai Girsevich Kapustin, scomparso nel 2020. Il brano è questo Jazz Prelude per Wu Jiawang. Da parte mia, Francesco Sciarretta vi ringrazia per essere stati con noi, ci risentiamo in radio la prossima settimana sempre con Jazz Train. Wu Jiawang, Jazz Prelude.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

0: sua Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: questa bella cosa che stiamo ascoltando.
1: Siamo ospite nella seconda parte un frontman, chiamiamolo così, il leader no, è un altro genere di situazione. Abbiamo in collegamento più tardi Giorgio Tenneriello dei Neraprile, una band che ha una serie di singoli da presentarci molto molto interessanti, ma prima di raggiungere Giorgio io vorrei fare con voi quattro chiacchiere ripescando la nostra bella tradizione delle curiosità, Nazareno.
0: Contiamo le quattro, adesso
1: sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: Quattro chiacchiere.
1: Perché, dato che abbiamo sempre molti ospiti, questo è un momento, quello delle curiosità, che stiamo perdendo e mi dispiace un po', quindi ogni tanto quando riesco a inserirci quella mezz'oretta di curiosità io sono contenta, che devo farci?
0: Ecco, questo è importante, ma perché va male, no?
1: Cosa?
0: Io tu sai, però sai, tante volte...
1: No,
0: va bene.
1: No, va benissimo, solo che abbiamo sempre talmente tanti ospiti, Nazareno,
0: ecco,
1: che non ci resta il tempo per le nostre amatissime curiosità. Meglio così, però...
0: Intanto diciamolo.
1: Qui piace portare avanti anche queste curiosità legate all'arte, alla cultura, alla scienza, quello che trovo.
0: La scienza soprattutto è importantissima.
1: Quello che trovo da condividere con voi, io ve lo propongo. Allora, Nazareno, adesso ti faccio scegliere.
0: Sì,
1: vuoi
0: vediamo
1: delle curiosità così più sbriciolate, che sanno di argomentazioni varie, oppure vogliamo fare un approfondimento su come migliorare la nostra memoria?
0: Facciamo una prima, poi quell'altra, poi l'un'altra, poi quell'altra. Sempre così, che è molto più carino.
1: Quindi facciamo le pilloline.
0: Esatto,
1: dai.
0: Esatto.
1: Ecco, facciamo le pilloline. Qual è stata la prima canzone italiana?
0: Oh, questa poi è una bellissima, tutti quanti lo sappiamo.
1: Secondo me no.
0: Appunto.
1: Secondo la storiografia musicale è il brano ottocentesco Santa Lucia.
0: Santa Lucia.
1: Nazareno lo sa.
0: Sì, questa l'ho sentita un sacco di volte.
1: È quella, chissà.
0: Non pensate che io sono nato tante
1: nel
0: prima.
1: 1848.
0: Ecco, appunto, cioè l'ho sentita dopo.
1: Questa canzone, questo brano, è stato scritto nel 1848 in napoletano,
0: ecco,
1: da Michele Zezza. Con il titolo L'ovarcaiuolo de Santa Lucia.
0: L'ovarcaiuolo de
1: Santa
0: Lucia,
1: Lucia,
0: bellissima.
1: Ed ottenne un enorme successo di pubblico, solo che dopo che ne fu fatta una versione in italiano da Enrico Kosovic, un colonnello di marina che si dilettava in poesia. Quindi solo successivamente ha ottenuto questo grande successo. Magari è la stessa che conosci tu, Nazareno.
0: Può essere pure, sì, ci sarei...
1: Quella di Enrico Kosovic.
0: Sì, che era più in su, insomma.
1: Ecco, più recente.
0: Più recente.
1: Trattandosi probabilmente del primo componimento napoletano tradotto nella lingua nazionale, Santa Lucia è considerata la prima vera canzone italiana.
0: Oh.
1: Dal punto di vista tecnico, è una barcarola, ossia un canto d'ambientazione marinaresca ispirato al suggestivo borgo Santa Lucia di Napoli. Il brano è diventato famoso anche all'estero, soprattutto in Svezia, dove viene cantato come inno sacro durante le celebrazioni di Santa Lucia il 13 dicembre.
0: Bellissimo, questo mi piace, bellissimo.
1: Negli Stati Uniti è particolarmente nota la versione interpretata da Elvis Presley nel film Viva Las Vegas del 1964, poi inclusa nell'album Elvis For Everyone del 65, vedi, quindi
0: oh, yes. È
1: una cover di un brano del 1848, Nazareno.
0: Una volta sì che si cantava bene. Qualcuno adesso dirà, oh, pure oggi.
1: E adesso un'altra particolarità che io ho notato e percepito fra le persone, però non

0: allo spettatore di interpretarne il significato.
1: Ci per dico, alcuni, queste sono delle cose, queste molto profonde, eh?
0: Eh sì, ma è anche, diciamo, come dire, quasi logico, no? Da dedurre. Per alcuni il fatto di non avere subito di fronte agli occhi delle forme già decodificate è stimolante, perché preferisce egli stesso attribuire dei significati. Ma questo può anche generare frustrazione. Uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology ha dimostrato che le persone con un forte bisogno di ordine, certezze e spiegazioni tendono ad apprezzare meno l'arte astratta.
1: Ai ai ai.
0: Al contrario, quando ai partecipanti veniva fornito un titolo o una spiegazione capace di attribuire un senso all'opera, il giudizio migliorava sensibilmente.
1: Oh, meno male.
0: Eh sì. A contare è però anche la distanza culturale. A scuola l'arte viene spesso presentata come rappresentazione figurativa e abilità tecnica, mentre molta arte contemporanea privilegia idee e concetti. Non sorprende quindi che opere contemporanee, come per esempio la banana fissata al muro di Maurizio Cattelan, ce la ricordiamo tutti,
1: vengano
0: bene, accolte con scetticismo. Soprattutto questo salto ancora evolutivo dell'arte riguarda agli ultimi decenni, dove qualsiasi materiale, qualsiasi esperienza o esperimento viene assimilato all'arte. Ecco, molti che amano l'arte figurativa o sono più legati all'arte classica, tradizionale, fanno un po' fatica a entrare nell'ottica concettuale di quello che vuole esprimere un artista, e a volte non lo fa neanche con opere che visivamente risultino gradevoli, che puntano alla bellezza o proprio a un senso facilmente, come dire, desumibile dall'opera, ma vi mettono dentro un loro significato, che talvolta va anche un po' raccontato o espresso, affinché chi fruisce dell'opera riesca un attimino a capire che cosa passasse nella mente dell'artista. E quindi la domanda che oggi viene sottoposta molto spesso a chi fruisce dell'arte è: cosa pensa di questa nuova forma di espressione che gli artisti usano con le installazioni, con il riciclo, con ecco, anche esperimenti di ogni genere? È tutto assimilabile all'arte? È tutto definibile artistico? Oppure si è un po' perso il confine tra ciò che è come dire, un azzardo e quello che effettivamente può essere additato come arte? Perché con questo parametro viene da dire che tutto potrebbe essere definito arte. Io vi lancio questa domanda: cosa ne pensate voi? Cosa ne pensate voi? Dove vi collocate fra i fruitori dell'arte che apprezzano questo tipo di espressività molto molto, come dire, libera?
1: Insomma, se è sempre o non sempre. Questo
0: chi
1: è il problema.
0: Stabilisce cosa è arte e cosa non lo è, fondamentalmente.
1: Ecco. Questo è il punto della questione.
0: È il mercato dell'arte? È uno studioso dell'arte? O è il nostro gusto personale? Perché a volte taluni non riconoscono alla persona comune, con una cultura comune, con un background comune, magari non proprio, come dire, specializzato sull'arte, di poter attribuire una valenza artistica a qualcosa, perché non ha le competenze. Oggi si va solamente a colpo di competenza. Non lo so, Nazareno, io...
1: Insomma, il problema è quello delle orecchie.
0: Non
1: orecchie
0: sono
1: sì, orecchie
0: specializzata,
1: no.
0: Ecco. Però, Nazareno, tu con la tua sensibilità potresti, no, anche riuscire ad attribuire un significato artistico a qualcosa che magari un critico, un esperto non gli riconosce.
1: Certo, certo, no? Sono

0: espertissimo sono.
1: Quindi
0: è quello che questo sportissimo e quell'altro no.
1: Quindi la mia sensibilità di persona comune vale meno per percepire un gusto artistico in qualcosa di uno che ha la competenza? Come, che ne pensate voi? Fatemelo sapere,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Diteci qualche voi,
1: fatemelo sapere. Ancora qualcosa ispira che ci parla di arte e di cultura fra le nostre curiosità. A chi si è ispirato Walt Disney per la regina Grimilde di Biancaneve? Non tutti sapete che la regina Grimilde non è
0: Grimilde di dov'era?
1: Grimilde è la regina cattiva di Biancaneve, quella che ha concepito la mela avvelenata.
0: Ma questa è matta.
1: Solo che magari siamo convinti che sia un personaggio di fantasia e invece non è così, non è così, perché Grimilde, per Grimilde Walt Disney si è ispirato effettivamente a una donna. Nel 1935 Walt Disney viaggiava per l'Europa alla ricerca di modelli e ispirazione per il lungometraggio Biancaneve e i sette nani, che poi è uscito nel 1937.
0: Questo è famoso,
1: sì. Un suo collaboratore, Wolfgang Reitherman, gli suggerì di vedere la statua di Uta di Bellstedt presso il Duomo di Naumburg, cittadina della Germania centro-occidentale. In realtà Disney non arrivò in Sassonia, ma in vari trattati di opere d'arte trovò le foto della scultura che la ritraeva, la Uta di Bellstedt. Il volto aristocratico, il collo alto, il mantello rigido e lo sguardo gelido trasformarono una figura medievale di nobiltà germanica nella regina cattiva più temuta dai cartoni animati, la regina Grimilde. Un nome wagneriano, evocante, remote e antichità guerriere. Il suo nome non viene mai citato nel corso del film, ma comparve nell'adattamento a fumetti del 1937.
0: Un po' dopo.
1: Sì, ed era derivato da Grimilde, il personaggio principale del film I Nibelunghi, La vendetta di Grimilde del 1924, firmato dal noto regista austriaco Fritz Lang.
0: Grimilde che era una signora oppure un'altra cosa?
1: Grimilde, allora vedi, i passaggi sono questi, Nazareno. La parte estetica della regina di Biancaneve, Walt Disney l'ha presa appunto da questa regina medievale che si chiamava Uta di Bellstedt.
0: Ecco.
1: Mentre il nome Grimilde l'ha preso da questo personaggio del film I Nibelunghi, La vendetta di Grimilde, e lui l'ha trasformata in Grimilde.
0: Oh, perfetto.
1: E vedi,
0: perfetto.
1: Però gli artisti come mischiano le cose e poi alla fine creano qualcosa di personale e di originale.
0: Questi pensano e poi qualcosa fanno.
1: Sì, ma tanto ogni artista ha la sua fonte di ispirazione, è inutile, non nascondiamoci dietro a un dito.
0: Anche Romena, insomma, ce
1: certo,
0: l'ha.
1: Io non lo nascondo.
0: Quindi ci pensa anche lei.
1: Io non voglio prendermi meriti proprio così a di sana pianta che non ho. Quando ho delle ispirazioni che mi folgorano lo dico, anche perché secondo me è molto bello che nell'arte ci siano i tributi. Ogni artista per me quando riconosce dei tributi a, tra virgolette, dei maestri che lo hanno ispirato, che lo hanno formato, compie soprattutto un atto innanzitutto di umiltà, no? Perché dice ok, io magari sto facendo delle cose sensazionali, però vi voglio dire che anch'io ho amato le opere degli altri che mi hanno talmente nutrito e formato che lo voglio dichiarare perché le amo tantissimo, e quindi è sempre un tributo all'amore,
0: bravo,
1: secondo me l'arte.
0: Bravo. Anche per gli altri, quindi è bravo.
1: Certo, certo, certo.
0: Perfetto.
1: Il nostro Marco Giuseppe Vito ci sta scrivendo e ci dice:
0: Il concetto
1: di amore e romanticismo moderno nasce proprio da Walt Disney, ma non mi esprimo sul piano sottile di manipolazione che vi era in atto. Dai, questo lo lasciamo per un'altra puntata, Marco. Che ne dici?
0: Ci vuole molto.
1: Magari ne parliamo insieme. Sì, questo dai, è un altro aspetto, diciamo, della parte un pochino più oscura, no? Che hanno tanti artisti, senza voler romanticizzare nessuno, senza voler idealizzare nessuno, perché a volte si tende anche a fare l'errore di idealizzare troppo gli artisti. Ricordiamoci sempre che dietro a un artista c'è una persona con i suoi difetti, con le sue fragilità e anche le sue parti oscure, a volte non proprio edificanti. Quante volte abbiamo scoperto infatti che dietro a un artista eccelso si nascondeva un personaggio mediocre. Non lo so, adesso non vi offendete, possiamo anche citare Pablo Picasso, che ha fatto delle opere meravigliose, ma era un uomo, diciamo così, che io avrei preso a calci nel sedere volentieri, ecco.
0: Avete visto come uno prende subito, adesso farò così.
1: Lo sapete che io sono abbastanza, come dire, spontanea nel dire le cose. Ho letto delle biografie, diciamo che con le donne non si è comportato bene, diciamolo.
0: Ma non sono paura un po' di te quando dici queste
1: tutti
0: cose?
1: Tutti hanno paura di me, Nazareno. Tutti, io sono spaventosa come Crimilde.
0: Che succede dopo?
1: Chiamatemi Crimilde.
0: Crimilde,
1: ancora un paio di curiosità, dai.
0: Sì.
1: Stiamo ancora parlando di arte e cultura. Parlavamo di donne, l'abbiamo buttate là, la regina Crimilde, Grimilde.
0: Sì, tutte quelle, sì.
1: Parliamo un attimo di Agatha Christie. Pare che scomparve misteriosamente. Quando è accaduto questo? Il 3 dicembre del 1926 la celebre scrittrice sparì improvvisamente, lasciando la sua auto abbandonata vicino a una cava in Inghilterra. Oltre 15.000 persone parteciparono alle ricerche, tra cui l'autore di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, che per trovarla chiese l'aiuto di una medium addirittura. La Christie venne poi individuata 11 giorni dopo in un hotel ad Harrogate, nello Yorkshire.
0: Si era
1: data la macchia, ne aveva abbastanza del mondo, probabilmente. Oggi sarebbe stato impossibile, a meno che non avesse abbandonato il cellulare. Oggi siamo reperibili ovunque, monitorati.
0: Vai, su.
1: Una volta si riusciva a sparire con più facilità.
0: Apposta.
1: In questo hotel ad Harrogate si era registrata con il cognome dell'amante del marito. Sì, la versione ufficiale parla di un crollo nervoso con conseguente amnesia e fuga psicogena causati dalla recente morte della madre e dal tradimento del marito.
0: Hai capito qua che brutto.
1: Ma ci sono altre teorie che suggeriscono invece una vendetta consapevole verso il marito infedele, una trovata pubblicitaria per incrementare le vendite dei suoi libri, o anche una fuga intenzionale pianificata per sfuggire temporaneamente alla pressione mediatica e personale. La scrittrice non spiegò mai chiaramente l'accaduto, contribuendo a trasformare la sua scomparsa in uno dei più curiosi misteri del Novecento. Ma dai, tutto questo,
0: certo,
1: mistero
0: non poteva dirlo, perché sennò chissà che succedeva.
1: Non aveva voglia Nazareno. Non è che un personaggio pubblico debba per forza sempre darci tutte queste spiegazioni,
0: ecco.
1: Ha diritto ad avere anche i suoi momenti così dove, che ne so, l'ormone, il ciclo mestruale, va a capire, ci portano degli scompensi a noi donne, quindi
0: sì,
1: ci sta che vogliamo
0: caos,
1: sparire,
0: sì,
1: quei 10-11 giorni e non dirvi dove andiamo.
0: Dovete stare molto attenti, attenzione alle donne che
1: siamo imprevedibili, adesso vi porto a Venezia. Avete presente le gondole, Nazareno, no?
0: Oh, le gondole, queste ci piacciono da Venezia, sì.
1: La prua delle gondole ha una forma molto particolare, sembra un pettine.
0: Un pettine.
1: Così, in maniera, come dire, molto stilizzata, a me fa pensare a un pettine. Perché ha quella strana forma? Ci siamo mai fatti questa domanda? Io non me l'ero mai fatta prima, ma visto che abbiamo l'opportunità di rifletterci,
0: adesso che ci sono io si è fatta la domanda, eh?
1: No, l'ha fatta Focus, da cui sto traendo queste, queste curiosità, e condividiamole insieme.
0: Vediamo.
1: Il caratteristico ferro o pettine, vedi che ci ho azzeccato, posto sulla prua delle gondole, oltre a proteggerle dagli urti e a mantenerne l'assetto, nella sua forma moderna riveste un importante significato simbolico, riassumendo la storia e la topografia di Venezia. Infatti, secondo la tradizione, la parte superiore, ricurva, simboleggia il cappello dei dogi veneziani, detto anche corno ducale.
0: Corno ducale?
1: Sì, mentre la rientranza sottostante allude al ponte di Rialto. La parte bassa, infine, simile a una coda, evoca il corso del Canal Grande. Quanto alle sei sporgenze anteriori, dette denti, rappresentano i sestieri in cui è divisa la parte storica della città. Le sei zone del centro storico veneziano sono infatti Cannaregio, Castello, Dorso Duro, Santa Croce, San Marco e San Polo. A queste va poi aggiunta l'isola della Giudecca, affacciata sull'omonimo canale e costituita da 8 isolotti collegati tra loro, che fronteggia Venezia e che è anch'essa rappresentata nel ferro delle gondole. È rappresentata dal dente posteriore.
0: Molto bella, molto bella,
1: eh,
0: con
1: sì,
0: la Santa Croce anche.
1: Sì, sì, e quindi le gondole di Venezia scopriamo che hanno il loro significato simbolico. Sì.
0: Vediamo che c'è.
1: Adesso io direi di chiudere qua,
0: sì,
1: le nostre curiosità.
0: Ecco.
1: Perché ci ascoltiamo il brano dell'ospite che avremo tra poco.
0: Eccola,
1: il
0: qua,
1: brano RSP dei Nerabrile. Tra poco Giorgio Tenneriello
0: musica
1: con noi. Musica.

0: Allora,
1: bella musica, so di Radio Nuova Macerata, eccola qua, vai Morena.
0: Il nostro ospite è pronto dall'altra parte.
2: Prontissimo.
0: Eccolo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Benvenuto, ciao, buongiorno Giorgio.
2: Ciao, ciao.
1: Eccolo qua.
0: Come stai?
2: Ma un po' caldato. A Milano ci sono 39 gradi, ma comunque dai.
0: L'asfalto, l'asfalto diventa rubente, immagino.
2: Sì.
0: Però dai, la musica in qualche modo qui da noi perlomeno ci ha già, come dire, alleggeriti e predisposti diversamente rispetto a quando siamo arrivati, che fuori era caldo.
2: Ottimo.
0: Ci siamo ascoltati il vostro ultimo brano RSP. E però prima di parlarne io vorrei un attimino presentare al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, il progetto dei Nerabrile, la vostra band, un trio che ha all'attivo questi tre singoli molto particolari. Vi siete formati nel 2022 e avete questo sound che fonde il synth pop, la dark wave, l'elettronica, ma anche una profonda attitudine rock, quindi un groove molto intenso, avvolgente, accattivante. Subito riconoscibilissimi, ci fate anche andare indietro, no? con la memoria, band del passato italiane, che ne so, Subsonica, Blue Vertigo, i primi Litfiba che avevano queste sonorità. Ci racconti un po' la genesi di questa band e soprattutto questo nome, Nerabrile, che è molto dark wave.
1: Sentiamo.
2: Allora, diciamo, io, Sergio e Luca, che siamo questo trio, io sono il produttore e cantante, mm-hmm. sono la chitarra, e Sergio il batterista, e Luca invece Coclea è un produttore di musica elettronica. Ci siamo incrociati negli anni tra vari palchi e abbiamo condiviso anche esperienze musicali, diciamo, in passato, mm-hmm. prima di Nerabrile. Quindi abbiamo vissuto appieno gli anni 2000, che sono stati anni molto buoni per la musica indipendente italiana, per cui ce la siamo spassata. Quindi a un certo punto, dopo il Covid, io tra le mie varie cartelle ho tirato fuori una canzone che avevo a suo tempo arrangiato con Luca, mm-hmm. e l'ho proposta a Sergio, perché dovevamo, in quel momento suonavamo assieme in un altro progetto, dovevamo fare un live, e quindi gli ho proposto questa canzone a suonare assieme, e aveva riscosso così interesse, e quindi ho ricontattato Luca e da lì ci siamo un po' così messi in gioco, ci siamo un po' sfidati, abbiamo messo assieme le nostre idee ed è uscito fuori questo disco. Il nome in realtà viene allora, doveva essere Aprile Nero, ma poi abbiamo fatto questa crasi che sembrava più carina.
0: Nerabrile, in effetti ha un'assonanza più armonica.
2: Bravissima.
0: Ma avete dei brutti ricordi legati al mese di aprile? Perché avete scelto proprio aprile?
2: No, viene dalla terra desolata. Diciamo che abbiamo scelto alcuni passaggi della terra desolata, The Wasteland, per l'apertura dei nostri concerti. Quindi dice aprile è il più crudele dei mesi.
0: Sì.
2: Là, dalla terra morta, eccetera.
0: Sì.
2: E quindi da lì, insomma, abbiamo optato per tenerlo come nome.
1: Aprile va benissimo.
0: Il primo singolo che avete dato, diciamo, alle stampe, se non dico male, è RYX.
2: Perfetto, sì.
0: Ma i titoli, che sono questi, come dire, questi acronimi di tre lettere, questa particolarità che è attribuibile, mi sembra, solo a voi, da che io ho memoria. Ci vuoi spiegare questa scelta, cosa significano, se sono delle sigle che rappresentano delle parole? Perché subito generano curiosità e un punto di domanda.
2: Ecco, allora ha funzionato come scelta.
0: Eh beh.
2: Allora, quando, ripeto, quando ci siamo così incrociati e sfidati nuovamente in termini musicali, ovviamente non è che ci siamo messi a scrivere come si faceva in passato, no? Mille canzoni. Abbiamo aperto i nostri folder, dei nostri Mac, e abbiamo tirato fuori delle cose che ancora erano inedite. Mm-hmm. E quindi, per ricordarci quello che stavamo facendo, abbiamo cominciato a dare questi nomi di tre lettere alle diciamo, ai brani, o comunque alle cose che in itinere sarebbero poi diventate le canzoni. E quando abbiamo poi chiuso il disco, era il momento di scegliere i titoli. Quando si fa musica in italiano, la scelta del titolo è un passaggio peculiare, perché di solito la scelta ricade o sulla parola più ricorrente o sul concetto della canzone.
0: Sì.
2: E noi volevamo evitare di fare questo ragionamento.
0: Allora perché... avete preso un sacchettino con delle lettere.
2: No, abbiamo preso quello che fin lì ci aveva portato a ricordare esattamente quella canzone, per poterla poi suonare, registrare, eccetera, eccetera. E abbiamo detto: ma perché non lasciamo le cose come stanno? Ed evidentemente ha funzionato.
0: Quindi erano le sigle dei file?
2: I codici, sì. Sì, i codici dei file.
0: Fantastico! A volte uno pensa, no, dei concetti astrusi, arzigogolati, chissà, ogni lettera una parola.
2: No, allora in realtà poi in effetti erano dei titoli in inglese che erano troppo lunghi, perché questa è roba di Luca, non è roba mia.
0: Sì.
2: Erano titoli in inglese di quelle cose che aveva fatto lui sulla base elettronica, che aveva sintetizzato così, soltanto con le consonanti.
0: Quando avete, diciamo così, sfornato, no, il primo singolo, quello di debutto, doveva essere una sorta di biglietto da visita per una band che si era messa insieme, che aveva questo progetto. E come avete deciso che doveva essere proprio quella canzone? Immagino che abbiate fatto, no, anche altri pezzi, valutato varie possibilità, ecco.
2: Allora, in realtà abbiamo scelto tre singoli, poi ci sarà l'uscita del disco a settembre e ci sarà un quarto singolo che però diciamo rappresenterà il disco. E quindi la scelta era su quali dovessero essere i singoli. E poi l'ordine è stato dato concettualmente un po' dalle stagioni, quindi siamo partiti che era fine primavera e siamo arrivati che è quasi fine estate, per cui è anche in termini proprio concettuali dal BPM, dal testo, dall'emozione che cela il brano, eccetera. E quindi Rights ci sembrava essere un biglietto da visita più sincero e più efficace.
0: Diciamo il vestito più adatto per presentare in aprile.
2: Assolutamente.
0: Già dava un'idea di tutto il vostro mondo. Nel secondo capitolo invece SNS avete pubblicato quindi questo secondo singolo, successivamente, dove consolidavate la vostra collaborazione, e la label che vi ha seguito e che ha investito, diciamo, in voi, quanto è stata determinante che ne so, nel dare un'identità alla band? Ci ha messo la mano, lo zampino, oppure è tutta farina del vostro sacco?
2: Allora, un po' e un po', nel senso che noi non siamo più giovanissimi, per cui c'è poco da investire in termini
1: meglio che giovanissimi,
2: quindi abbiamo una conoscenza pregressa di tanti anni fa anche con loro, e abbiamo fatto loro questa proposta di seguirci, e alla fine abbiamo così studiato assieme un piano d'azione e abbiamo messo a terra un calendario per l'uscita e quant'altro. Mani in alto, molto attiva sul fronte indipendente, e in generale produce veramente tantissime cose anche diverse fra loro, quindi si va dallo ska al punk all'urban pop, e quindi è stata così in maniera naturale, ha abbracciato questo progetto perché non aveva remore sul genere un po' particolare che noi abbiamo deciso di proporre, ecco. Mentre altrove, in altre occasioni, abbiamo faticato un po', ecco, a convincere che fosse una scelta buona.
0: Secondo voi perché questo scarto di valutazione tra la realtà della vostra etichetta e le altre?
2: Ma in realtà non c'è stato, per così dire, uno scarto. È che voi fate la radio, quindi sapete, diciamo, quali singoli girano
0: Sì, nella mia trasmissione no, quindi non lo so.
1: Non gira, ha detto.
0: La nostra radio non è una radio commerciale, quindi
2: no, però
0: ecco.
2: Le proposte che vi arrivano le conoscete, insomma.
0: Sì, però ecco, i miei uffici stampa mi mandano tutte cose underground, quindi io in realtà se mi si fa la domanda qual è la musica del momento, io non lo so. Io non lo so.
1: Però più o meno, dai, io ho forza di farlo.
0: Sì, dai, accendi la TV, vedi quei 3-4 volte, immagini che siano loro che vanno per la maggiore. Ma io vivo ancora nel passato, c'ho questa cosa, le cartelle che non sono sincronizzate, no, per restare nel linguaggio tecnico.
2: Ecco.
0: Però,
2: e quindi,
0: dimmi.
2: Diciamo, in questo mondo nuovo, virgolette, in realtà la musica elettronica ha tantissimo spazio.
0: Okay? Ma sì, cioè, ma sì.
2: Quindi anche nei singoli dei giovanissimi.
0: Assolutamente.
2: È tutta musica elettronica. Quindi noi abbiamo un po' scelto di ampliare i nostri orizzonti, tirando in mezzo Luca, che di suo in realtà è un producer di musica elettronica, perché avevamo questa necessità di provare cose nuove, perché diciamo io vengo dall'indie rock e Sergio dal punk rock, per cui
0: quindi prima facevate una musica che era molto meno elettronica del progetto
2: assolutamente,
0: attuale.
2: Assolutamente sì. E ci mancava questo tassellino, insomma, nel nostro,
0: questa esperienza
2: nel nostro palmarès musicale. E devo dire che è una cosa veramente interessante da studiare, anche perché non ci sono soltanto i sintetizzatori in questo nostro progetto, ci sono anche i suoni di batteria che sono tutti elettronici. Quindi insomma è stato uno studio molto interessante per arrivare alla chiusa.
0: Visto che mi dai l'occasione di indagare questo aspetto, dopo io mi intrufolo un po' nelle aperture, no? Che gli ospiti forniscono. Tu stai parlando di questa esperienza che è nuova anche per te, la musica elettronica. Dunque, la domanda che mi viene da farti è questa: se prima avevi un approccio musicale, come dire, più viscerale, da rock, con le chitarre, proprio quello più, come dire, lineare e stringato e essenziale, che opportunità di espressione maggiore o differente stai riscontrando nell'approcciare la possibilità dell'elettronica?
2: Allora, questo è un
1: questo è importante.
2: Una domanda molto
1: No, volevo dire, ma elettronica che vuol dire?
0: E con i sintetizzatori, le tastiere.
2: Brava, sì.
1: Tastiere.
2: Le basi. Allora, sì. Ovviamente rispetto a quando si ha 20 anni, che si scrivono tantissime canzoni e non si fa selezione, scrivi e poi arrangi, scrivi e poi arrangi, e poi alla fine magari di 20 canzoni ce ne sono 3 che sono veramente interessanti, le altre un po' meno. Facendo un lavoro inverso, cioè quando si fa musica elettronica in realtà si fanno cioè ti accompagna la scrittura, ti accompagna la valutazione, quindi mentre scrivi valuti, perché ovviamente hai la possibilità di tagliare, incollare, di rifare, di ricominciare, perché non c'è bisogno di scrivere una canzone dalla A alla Z, cioè la canzone si scrive da sé, e quindi riesci a colmare i buchi così artistici che trovi facendo anche, diciamo, un lavoro a ritroso. Per cui
0: è un modo di lavorare la canzone completamente differente, mi pare di capire. Io ti faccio domande perché mi piace capire, non sono una musicista, solo una che ama follemente la musica e l'ascolta, ma dal punto di vista tecnico ci capisco poco, quindi è interessante per me capire, no, dall'artista come,
2: sì, allora,
0: come
2: diciamo
0: funziona.
2: Queste, le canzoni che poi alla fine sono di 4 minuti, no? In realtà nascono da delle brevi suggestioni musicali che Luca aveva messo a terra, quindi anche magari 20 secondi di birobiro elettronici, no? E poi questi 20 secondi vengono in qualche modo
0: dilatati,
2: tagliati, strecciati, compressi, poi ci infili altre cose armoniche, eccetera, eccetera, e il risultato poi viene così condito con un testo che si può mettere, cioè arriva anche alla fine del processo, non è per forza da lì che si comincia, no? E quindi a volte ci siamo trovati ad avere l'occasione di trovare delle parole più corrette, okay, per la musica che alla fine è uscita fuori, e non viceversa. Quindi è stata un'esperienza molto interessante.
0: Bene, bene, questo è interessante proprio ascoltarlo direttamente dall'artista che compone la musica che poi finisce nei nostri dispositivi e andiamo anche ad ascoltare. È bello proprio tutto questo retroscena che ci fa comprendere quanto lavoro c'è dietro a una traccia che uno magari ascolta, no? Rapidamente in 2-3 minuti così come riempitivo.
1: Eh sì.
0: Voi avete anche una grafica molto particolare. L'immagine nell'era digitale, visto che oggi la musica si ascolta soprattutto nelle piattaforme, non c'è più l'opportunità di comprare il disco, no, con il booklet, eccetera. Le copertine sono ridotte a queste piccole icone che uno vede nello smartphone. La scelta di questo design così essenziale, questi cubi, questa serie di cubi che rappresentano le copertine, che concept c'è dietro?
2: Allora, in realtà ogni singolo che abbiamo proposto aveva di per sé un frammento della copertina intera del disco. Ok, quindi come vedete online, tipo su Spotify, si vedono quelle tre immagini, tre label dei singoli, in realtà non sono uguali.
0: Esatto, esatto. Okay, le disposizioni sono differenti.
2: Perfetto. E nel disco poi ci sarà l'immagine completa. Fondamentalmente diciamo, rappresenta un serpente stilizzato in un modo molto particolare che ha prodotto un artista amico di Luca.
0: Fa pensare anche un po' al discorso dei pixel delle immagini in maniera tridimensionale.
2: Assolutamente. Quindi ci ha così stupito l'immagine intera, abbiamo detto, ma perché non questo?
0: Chi è che si occupa della parte grafica di voi?
2: Allora, in realtà Luca, che è il Coclea, è il più giovane di noi, diciamo.
0: Quindi è quello un figlio che... della tecnologia.
2: Beh, è giovane, non è giovanissimo, è quello più attivo di noi su Instagram e quant'altro, perché gli piace. Però in realtà Sergio, che è il nostro batterista, di lavoro si occupa proprio di questo, che è un consulente d'immagine e quant'altro. Io invece non ho mai avuto nessun social nella vita, forse sono l'unico al mondo. Cioè, mai, non mi sono mai iscritto a Facebook, mai iscritto a Instagram, quindi sono completamente neofita. Quindi di questa parte qui non me ne sono mai voluto occupare in generale.
0: Bene, anche penso che anche il tuo apporto da esterno dia un altro contributo di un altro genere, perché anche restare disintossicati da tutto questo mondo produce degli effetti che mi piacerebbe recuperare da un certo punto di vista, perché a volte la tecnologia e questi social hanno un po' il sopravvento. Ma veniamo al singolo attuale, prima di lasciarci, perché vogliamo fare un focus e evidenziarlo in maniera ovviamente maggiore. Cosa ci racconti di RSP?
2: Allora, Rise Up è, insomma, del trittico, è la canzone che ha un BPM più incalzante, okay? Quindi abbiamo scelto questa come singolo estivo, okay? Perché
0: un po' più ballabile.
2: Sembrava, diciamo, più incline ad un ascolto estivo. Allora, in realtà sono tutti brani che di per sé celano un ragionamento, un'osservazione, un'analisi della realtà che ci circonda.
0: Questo è molto vero.
2: E anche questo, insomma, anche questo singolo nasce dalla necessità di porci come osservatore di questo mondo molto peculiare che in questo momento sta caratterizzando il nostro presente. Il brano parla di tutte le forze che ci spingono, che ci trascinano e in qualche modo che ci definiscono come esseri umani. E il risultato, secondo me, è che a volte stare fermi ad osservare senza prendere posizione prima di decidere potrebbe avere il suo senso, okay? Quindi senza scegliere immediatamente quale sia la bandiera che si vuole in qualche modo portare in battaglia, ecco.
0: Ma anche perché la prima reazione a volte è sempre quella di pancia, no?
2: Assolutamente.
0: E non sempre quella corretta. Questa potrebbe essere definita una trilogia dell'introspezione, diciamo così.
2: Assolutamente, sì. Poi in realtà nel disco si va a esplorare anche ulteriormente, diciamo, in questo concetto, con tutti gli altri brani.
0: L'incomunicabilità, che ne so, del primo singolo, l'annientazione, no?
2: Certo,
0: la difficoltà di connettersi con gli altri, nonostante tutti questi social, questa tecnologia, che è anche un po' paradossale, se vogliamo.
2: Sì, allora, in molti ci hanno chiesto se c'è qualcosa di autobiografico nei testi. In realtà la risposta è nì, nel senso che i testi li scrivo io, quindi insomma, mi piace osservare e riflettere, pensare alle cose che mi circondano, quindi non sempre si parla di qualcosa che è successo
0: necessariamente
2: all'autore. Insomma, l'osservazione ti porta a fare delle riflessioni, queste riflessioni poi in qualche modo
0: ma si captano, no, delle cose, siamo delle antenne che captano dei segnali anche che non ci appartengono espressamente, comunque li respiriamo.
2: Assolutamente, quindi poi l'ascoltatore in generale può fare sue queste immagini.
0: Ci si può ritrovare o meno.
2: Si può ritrovare.
0: Poi nel secondo magari, non so, esplorate un po' di più la complessità dei legami umani.
2: Sì, diciamo il secondo, che sembrerebbe per così dire una canzone d'amore, in realtà diciamo parla dell'amore per il nostro mondo, per l'universo, parla della differenza tra quanto siamo piccoli e fragili noi in confronto a diciamo l'universo che ci accoglie,
0: alla totalità.
2: E quindi questi sono un po' i ragionamenti.
0: Nell'ultimo in RSP non so, parli anche di resistenza, no? Quindi è un po', come dire, un cercare di rinascere e resistere a tutte queste tensioni che percepiamo fuori e dentro di noi.
2: Sì, assolutamente, questo diciamo è il concetto di base del brano, che poi si sviluppa cioè parlando anche dell'amore per qualcuno, però declinato sempre
1: l'amore non manca mai,
2: Perché è un concetto, diciamo, che però noi esploriamo ad altissimo
0: certo,
2: livello, non scendiamo mai in un approccio per così dire one to one, della persona amata, parliamo dell'amore come concetto,
0: dell'amore come concetto che dovrebbe essere un po' il collante che ci tiene insieme, che ordina e armonizza un po' la società. Ma rispetto a questo amore, poi tra l'altro ne scrivevo anche ieri in un post, la percezione che hai tu di questo amore che mettiamo dentro i nostri scritti e che non è quello della coppia, no? Canonica. Tu che percezione hai nella società di questo tipo di amore a cui alludiamo noi? Si lascia agire, riusciamo a individuarlo, secondo te scorre in maniera sotterranea o è bloccato? Dobbiamo cercare di riaprire i canali che lo fa scorrere.
2: Allora, secondo me in questo pantarei dove tutto scorre esiste perché esiste, okay? E quindi è sempre presente. Bisogna trovare il modo di fermarsi e cercare di ascoltare questa sensazione. A volte è proprio questo che ci rende impossibile scovarlo e farlo emergere, l'incapacità la mancanza di esperienza su questo aspetto. Quindi, cioè, nel senso, le cose si osservano quando sei capace di osservare, se invece non ti poni domande
0: è vero,
2: resta tutto, diciamo,
0: puoi averlo davanti agli occhi ma se non hai il codice che decodifica, niente, non lo vedi.
2: Esattamente questo,
0: non lo vedi. Ma a volte è questa una società, un impianto, no, ormai proprio generale, che quasi ci anestetizza e ci atrofizza, e si corre proprio il rischio di essere risucchiati da cose, come dire, insignificanti, che ci impediscono di vedere quello che conta seriamente. Per me l'opera di artisti come voi serve a ritornare a quella verità di fondo che ci riconnette a questi temi così universali, così grandi.
2: Beh, noi ci proviamo comunque. Insomma, spezziamo una lancia in favore anche di molti altri artisti italiani.
0: Ma assolutamente, però io sai, faccio i complimenti via via a quelli che ospito.
2: Nel senso che noi come tanti altri cerchiamo di insomma, di utilizzare delle immagini evocative, delle parole, perché è quello che ci piace fare. Poi ovviamente devono arrivare, e questa è la cosa più complessa, la chiave è questa qua, insomma.
0: Ma devo dire che avete sfornato 3 singoli per il momento che arrivano proprio perché attivano tante suggestioni diverse.
2: Bene, vuol dire che in qualche modo ce l'abbiamo fatta.
0: Assolutamente.
1: Bravi,
0: per
1: bravi.
0: Chiudere, a dire. Ti chiedo come vi state muovendo in questo momento, cosa state facendo, la classica domanda, progetti immediati.
2: Allora, a settembre, come dicevo, uscirà il disco completo, mm-hmm. e quindi ci dedicheremo, diciamo, nell'autunno-inverno
0: alla promozione, giro, magari ci risentiremo.
2: Assolutamente sì, anche perché non siamo esattamente una band estiva, quindi la sensazione estiva. Poi in generale Sergio ha deciso di sposarsi a giugno, quindi abbiamo tenuto, insomma, lui tranquillo per tutte le sue cose, i suoi viaggi che deve fare, eccetera. Per cui adesso siamo impegnati in questo, poi da settembre in poi cercheremo di
0: fare
2: della sana attività live.
0: Bene, bene. Intanto possono i nostri ascoltatori trovarvi, immagino, su Spotify, negli store online. Canoni, avete una pagina Instagram, Facebook, non so, dove c'è possono tutto. Trovarvi?
2: C'è tutto, Nera Aprile, siamo solo noi, quindi è abbastanza semplice andare a scovarci.
0: Perfetto, tu non te ne occupi, quindi...
2: Assolutamente no.
0: Se vogliono parlare con te non c'è speranza.
2: Direi purtroppo no, ma in generale, ecco, non ho mai avuto questa
0: necessità. Va benissimo così. Occorre anche qualcuno che entra a far parte di questo tipo di resistenza, visto che se ne parlava. Io ti ringrazio tantissimo, Giorgio, di averci fatto compagnia, di averci raccontato e di esserti prestato a questa chiacchierata anche così disimpegnata. Salutaci gli altri componenti della band.
2: Non manca.
0: E tanti in bocca al lupo e tanti complimenti per questi 3 singoli innanzitutto, e poi magari ci risentiamo più avanti per l'album, mi piacerebbe presentarlo
2: volentieri.
0: A presto allora, grazie
2: a tutti,
0: ciao. Salutiamo
1: a tutti. Allora a questo punto siamo alla fine.
0: Noi speriamo che voi siate stati bene in nostra compagnia, speriamo di avervi divertito. Io intanto, come ho iniziato a fare da un po' di tempo, vi anticipo gli ospiti della prossima settimana. Uno è sicuro ed è uno a cui io tengo tantissimo, tantissimo, tantissimo, quindi mi raccomando, qua sabato prossimo alle 10:15, perché io vi presenterò una ragazza meravigliosa, giovanissima, che si è classificata seconda al contest degli under 18 della Fondazione Messi la settimana scorsa ad Appignano. Sto parlando di Cheese Shop, una ragazza di origini irlandesi che vive però qui nelle Marche. Riusciamo a prenderla giusta perché tra poco parte per l'Irlanda, ma riesco a farvela conoscere perché vi assicuro che vale assolutamente la pena. Uscirà il 5 di agosto il suo album. Non lo so, a me fa pensare un po' a Sofia Isella, questa cantautrice americana sconvolgente, andatevela a cercare. Naturalmente la nostra Cheese è un pochino, come dire, più tranquilla rispetto a Sofia, ma ci sono delle caratteristiche interessanti. Poi per la seconda parte devo ancora avere delle trattative definitive con un ospite, io spero di riuscire a portarvelo perché vi farei divertire tantissimo, ma questo è ancora un po' così nel limbo. Ci troviamo qui sabato prossimo, ragazzi. Intanto ci ascoltiamo un altro pezzo dei Nerabrile, SNS. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti e buona sera.